0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sfida.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per i distributori Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
2: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni di verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
1: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
2: Veniamo alla cronaca: un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per i distributori Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
2: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti gli artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
1: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
2: Veniamo alla cronaca. Un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzate nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
8: Futurin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: L'ovicoltura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatorio Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1
0: prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo,

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte e affluenza in calo alle 23 si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Carburanti scatta oggi tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori Eni Live. Il servizio della redazione.
2: Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
1: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato nella serata di ieri un nuovo blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione di eventi prevalenti che spinge le polveri dell'Etna verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1, di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi anche oggi. Ancora un gravissimo episodio di violenza ai danni di una donna a Melito, a nord di Napoli. I carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso a picchiare violentemente la moglie. La brutale aggressione non si è fermata nemmeno quando i carabinieri sono entrati in casa sfondando la porta, riuscendo a bloccare e arrestare l'uomo per tentato femminicidio. L'uomo, 63 anni, nessun precedente, nessuna denuncia a suo carico per violenza e maltrattamenti in famiglia. Lo sport vela ieri il gran finale a Napoli della 3 giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio all'evento che si terrà nel Golfo il prossimo anno. Il servizio della redazione.
3: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC-75 più grandi e AC-40 utilizzati nelle regate preliminari.
1: Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 MotoGP, un sogno soltanto sfiorato d'inizio carriera, e poi accarezzato con 2 sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò si ha ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne Emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

Questa è Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: To Be One prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte e affluenza in calo alle 23 si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Carburanti, scatta oggi tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori Eni Live. Il servizio della redazione.
2: Il limite di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
1: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato nella serata di ieri un nuovo blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione di eventi prevalenti che spinge le polveri dell'Etna verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1, di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi anche oggi. Ancora un gravissimo episodio di violenza e danni di una donna a Melito, a nord di Napoli. I carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso a picchiare violentemente la moglie. La brutale aggressione non si è fermata nemmeno quando i carabinieri sono entrati in casa sfondando la porta, riuscendo a bloccare e arrestare l'uomo per tentato femminicidio. L'uomo, 63 anni, nessuna denuncia a suo carico per violenza e maltrattamenti in famiglia. Lo sport vela ieri il gran finale a Napoli della 3 giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio all'evento che si terrà nel Golfo il prossimo anno. Il servizio della redazione.
3: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
1: Motori, Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato d'inizio carriera, e poi accarezzato con 2 sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
8: Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 10.07 e un nuovo profumo di caffè sta risvegliando le nostre frequenze. Insomma ragazzi, oggi è lunedì 28 settembre, l'estate sta cedendo finalmente il passo ai colori caldi dell'autunno, insomma caldi, vabbè, ma qui a Turin Caffè l'energia resta caldissima, come sempre. Allora mettetevi comodi, accendete la radio su 104 e 400 FM oppure venite a trovarci in streaming, oppure ancora guardateci attraverso la radiovisione sul canale 87 del Digitale Terrestre, perché abbiamo due ore insieme tra notizie, curiosità del mondo, la musica, naturalmente la musica, l'ottima musica di Turin 104, il battito della nostra terra. E poi naturalmente ricordatevi che oggi è lunedì e c'è l'oroscopo di Paola Esposito, perciò versatevi una bella tazza fumante, la giornata comincia adesso in compagnia di Turin Caffè, Radio Turin 104, e noi cominciamo!

Goya. Allora, Fabi Fibra, i pinguini tattici nucleari ci portano all'almanacco di oggi, lunedì 28 settembre. Che cosa accadde oggi in Saecula Saeculorum? No, lo sapete che io la prendo molto stretta. E allora diciamo che oggi è il 272esimo giorno del calendario gregoriano e mancano solamente 93 giorni alla fine dell'anno. Ecco, potete tirare fuori l'albero e cominciare a preparare il presepe, anche perché ci vuole un po' di tempo, lo sapete bene. Santo del giorno, San Venceslao. Non lo conosco, che vergogna. Ok, cominciamo dal 1928. In Italia viene istituita la Federazione Italiana del Rugby, uno sport che io amo, devo dire la verità. 1951, scoperta di un satellite di Giove, Ananke. Wow, mi piace quando gli danno questi nomi così importanti. E poi 1961, Rex Harrison e Richard Burton giungono a Cinecittà per rimpiazzare rispettivamente Peter Finch e Steven Boyd sul set del film Cleopatra. Ecco, uno credo che impersonasse Giulio Cesare e l'altro Marcantonio. Sì, immagino di sì. 1978, morte di Papa Giovanni Paolo I, solamente un mese. E lì poi si sa cosa si disse all'epoca, non ci furono risposte a quella domanda. 2000, comincia l'intifada di Al-Aqsa dopo una visita di Ariel Sharon all'omonima moschea. 2003, l'Italia rimane al buio a causa di un colossale blackout. 2005, inizia la prima tranche del processo sul crack Parmalat, coinvolti 18 dirigenti del consiglio d'amministrazione, tra cui Callisto Tanzi. Per la richiesta di risarcimenti alle persone fisiche bisognerà attendere l'altro processo, quello nei confronti delle banche coinvolte. 2018, in Messico una frana travolge una cittadina, più di 300 le case sepolte, oltre 1000 i dispersi. La frana è stata causata dalle piogge torrenziali causate dal passaggio delle tempeste Carl e Matthew. Ecco, questa volta i nomi sono maschili. Di solito, lo sappiamo, agli uragani danno sempre dei nomi femminili, chissà perché. Per quel che riguarda invece i compleanni e coloro che per contratto io non dovrei nominare, ecco, ce la vediamo dopo. Voi rimanete sempre qui su Touring 104 ad ascoltare Touring Café, la buona musica.

17 anni sono passati da Hey Soul Sister, ragazzi, il tempo vola. Il tempo vola soprattutto quando si tratta anche di dare gli auguri. A Pietro Badoglio, generale politico dell'esercito italiano, nato nel 1871, gli auguri li possiamo anche dare, ma non credo che li sentirà. Comunque, diamo anche gli auguri ad Achille Campanile, anche lui un po', insomma, difficile che li possa ascoltare, nato nel 1899, scrittore, drammaturgo, giornalista e sceneggiatore. Diamo anche gli auguri al più grande attore italiano, almeno secondo me e anche secondo molti altri, Marcello Mastroianni, nato nel 1924. E poi anche a Brigitte Bardot, nata nel 1934, morta di recente, non moltissimo tempo fa, attrice, ex modella, cantante francese. E diamo gli auguri ad Aldo Baio, Cataldo Aldo Baio, nato, vediamo quando c'è scritto, ci dovrebbe essere scritto, sì, nel 1958, comico, attore e regista, conosciuto dai più per essere parte del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, in realtà poi lui ha fatto molte altre cose. E diamo gli auguri a Raffaele Paganini, nato nel 1958, ballerino ed attore teatrale. È il compleanno anche di Lori del Santo, 1958, personaggio televisivo, attrice, ex modella, conosciuta anche per essere stata una delle partner di Eric Clapton. Sappiamo che gli diede un figlio, la cui tragica morte ci sconvolse tutti. È il compleanno di Naomi Watts, nata nel 1968, attrice e produttrice cinematografica britannica, naturalizzata statunitense. È il compleanno di Dita Fontese, nata nel 1972, modella, showgirl e costumista statunitense, ex moglie di Marilyn Manson. Loro dicono di essere sempre andati d'accordo, tanto che lei lo sostenne quando lui andò a processo per violenze sessuali. Fu accusato di questo, ma poi alla fine risultò innocente, come sappiamo tutti. È il compleanno di Bruno Risas, nato nel 1977, cantautore, polistrumentista, produttore cinematografico calabrese. Ed è il compleanno di Hilary Duff, nata nel 1987, attrice, cantante, imprenditrice, scrittrice statunitense. Per quelli invece, per coloro che io non potrei nominare come da contratto, qualcuno lo devo per forza nominare. Come faccio, per esempio, per quel che riguarda Herman Melville? Ragazzi, Herman Melville, che ve lo dico a fare, scrittore, poeta, critico letterario statunitense. E poi Giovanni Secantini, pittore, per coloro che, insomma, un briciolo di arte se ne intendono, Giovanni Secantini lo conoscono sicuramente. E poi cosa posso dire? Sì, André Breton, ecco, questo lo devo nominare per forza, poeta, saggista e critico d'arte francese. Miles Davis, ragazzi, il jazz, il signor jazz in persona, trombettista, compositore statunitense, jazz, non posso non dire nulla e basta. Non dico nient'altro. Per quel che riguarda l'accadde oggi, i compleanni, eccetera eccetera, poi ci rivediamo domani, ci risentiamo domani, sempre qui su Turin 104 a Turin Caffè.

Ed eccoci qui, siamo ritornati in diretta su Turin 104. Ricordo sempre che questa è Turin Caffè con la Rituccia Nazional Popolare. Adesso sono le 10:24. Prima di andare in break vi leggo la prima notizia della giornata e dopodiché ci ritroveremo dopo con l'oroscopo di Paola Esposito. E allora parliamo di calcio innanzitutto, la prima notizia che mi viene in mente. Come ben sapete, l'Irlanda ha stravinto contro Israele la gara di quella che è stata nominata la gara delle polemiche, e questa gara loro non volevano nemmeno giocarla, parlo degli irlandesi, poi alla fine hanno accettato di farlo, ma a modo loro. I giocatori della nazionale irlandese hanno giocato infatti questa gara valida per il turno di Nations League del Pool B nel gruppo 3 sul campo neutro ungherese del Debrecen, vincendo 3-0. Hanno abbassato la testa durante l'inno nazionale israeliano, non hanno stretto le mani agli avversari e hanno festeggiato un gol, il terzo definitivo siglato da Moyland, ricordando le vittime di Gaza. Io sto riferendo solamente quello che ho letto nell'articolo, non sto commentando nulla. C'è qualcuno che si chiede perché la Nations League, essendo una competizione europea, fa giocare anche la squadra israeliana. A me l'avevano spiegato, ma confesso che non me lo ricordo più. E con questo io vi lascio alla prossima canzone, quindi, e noi ci risentiamo subito dopo il break. Mi raccomando, rimanete qui in ascolto su Turin 104, ragazzi. A dopo, ciao!

0: L'Ovicoltura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
2: Questa è Touring 104.
0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
0: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Ed eccoci ritornati qui in studio alle 10.41. Io sono la Rituccia, Nazional Popolare, e questo è Touring Café su Touring 104. È arrivato il momento, ragazzi, è arrivato il momento dell'oroscopo con ogni lunedì con Paola Esposito. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno Rita, buongiorno a tutti.
0: Allora, io so perché me l'hai detto anche tu la scorsa settimana, che siamo entrati nel segno della bilancia, e questo già mi sta facendo sentire i suoi effetti benefici per certi versi.
1: Assolutamente sì, è veramente una settimana molto bella. Adesso sentirei anche il tuo oroscopo.
0: Che non vedo l'ora, guarda. E allora cominciamo subito, vai.
1: Sì, partiamo subito, perché ottobre parte molto frizzante con il sole in bilancia. E per vincere questa settimana servono diplomazia e lavoro di squadra. Quindi adesso andiamo a scoprire cosa riservano le stelle alle quattro categorie dello zodiaco. Squillino le trombe e rullino i tamburi.
0: Wow.
1: Segni d'aria, salite sul podio, perché questa è ufficialmente la vostra settimana d'oro.
0: Andiamo su.
1: Il sole in bilancia vi regala un'autostrada a quattro corsie senza neanche un cantiere aperto. Avete carisma, idee brillantissime e una parlantina capace di vendere una stufa al quarzo ad agosto. Gemelli, per voi la stagione della bilancia è un luna park senza code alle giostre. La mente viaggia a mille all'ora, la creatività spara fuochi d'artificio e la vostra capacità di persuasione rasenta l'ipnosi collettiva. Se dovete presentare un progetto, chiedere un aumento o conquistare qualcuno che vi piace da mesi, fatelo ora. Anche la vita di coppia ritrova una complicità decisamente pimpante. Unico rischio? Iniziare 10.000 cose insieme e dimenticarvi di finirne almeno una.
0: Ecco.
1: Cara Rituccia.
0: Tocca a me.
1: Bilancia.
0: Squilli di trombe.
1: Squilli di trombe. Voto 10 e scettro di re della settimana.
0: Voilà.
1: Con il sole nel segno siete semplicemente irresistibili.
0: Ma lo diciamo all'arcidiavolo, perché stasera abbiamo
1: appunto... Assolutamente sì, ti lascerò proprio l'oroscopo, così lo dirai bello, forte e chiaro. Eleganti, diplomatici, luminosi, tutti vogliono un pezzo di voi e non sapete più a chi sorridere prima. È il momento di tirare fuori dal cassetto quei progetti che avevate nascosto per paura di scontentare qualcuno. In amore si riaccende la passione vera. Unico monito del cielo: smettetela di fare i crocerossini per accontentare tutti. Ogni tanto ricordatevi di fare esattamente quello che pare a voi.
0: Ma mi piace questo oroscopo, guarda.
1: Concludiamo con l'acquario. Che aria fresca! Vi sembrerà finalmente di uscire da una galleria buia. Ritrovate la vostra celebre visione d'insieme, la curiosità e la voglia di spingervi lontano. Momento perfetto per chi studia, lavora con il digitale o sta pianificando un viaggio fuori rotta. Anche in amore avete bisogno di stimoli intelligenti. Il romanticismo banale vi annoia, voi preferite le grandi conversazioni a tarda notte. Sfruttate questa lucidità per organizzare i prossimi mesi.
0: E per i prossimi segni rimanete in ascolto qui su Touring 104.

0: Niente ragazzi, quando lo ascolto io vado in un brodo di giuggiole, non c'è niente da fare, è così. Comunque devo dire che il mio oroscopo mi è proprio garbato assai, grazie.
1: Ma l'abbiamo Paola, studiato, grazie. L'abbiamo studiato.
0: Ah ok, mi è piaciuto, comunque sì. E tra l'altro questa settimana, all'interno di questa settimana, io compirò il mio genetliaco, ma non dico quando.
1: Ecco, non lo diciamo.
0: Non lo dico, non
1: e
0: lo
1: neanche
0: dico.
1: Gli anni.
0: Ok, vabbè, quelli era certo che non l'avrei detti.
1: Noi rimaniamo sempre giovani, Rita.
0: Sì, sempre verde, un albero. Va bene, allora vogliamo continuare?
1: Sì,
0: cosa
1: sì,
0: ci
1: sì.
0: tocca adesso?
1: Adesso ci toccano i segni di fuoco.
0: Wow!
1: Quindi partiamo con l'Ariete. Caro Ariete, il sole in bilancia ti si piazza esattamente di fronte e ti sussurra una parola da te considerata oscena: compromesso. Sì, hai capito bene. Questa settimana non puoi sfondare le porte attestate, devi bussare, salutare e persino ascoltare gli altri senza alzare gli occhi al cielo. Marte passa in Leone e ti regala tanta carica, ma la tua sfida sarà non usarla per incenerire il primo collega che propone un'idea diversa dalla tua.
0: Perché si poteva fare prima.
1: Strani poteri. In amore, parla chiaro ma senza sembrare un sergente istruttore. Leone, per te caro Leone si apre una settimana pirotecnica. Lunedì Marte entra nel tuo segno e va a fare un aperitivo con Giove. Traduzione: ego alle stelle, carisma a livelli illegali e voglia di spaccare il mondo. Sei praticamente un generatore umano di entusiasmo. Tuttavia la fisica ci insegna che chi va troppo veloce

0: mentre cerchi di spiegare a tutti come si vive davvero. Unico avvertimento: sul lavoro le collaborazioni contano, quindi evita di fare il guru solista e impara a fare il gioco di squadra.
1: Come si dice, l'unione fa la forza, sempre e comunque. Sempre, abbiamo imparato sempre. A nostre spese, tra l'altro. Va bene, noi facciamo un'altra piccola pausetta musicale, ci risentiamo subito dopo con l'oroscopo di Paola Esposito. Rimanete qui.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E devo dire che è abbastanza intuitivo questo ritornello. Oh, oh, oh, oh, oh, ok. Va bene, con Ernia ritorniamo qui a parlare ancora di segni zodiacali con Paola Esposito. Siamo al terzo gruppo.
2: Sì, siamo al terzo gruppo e siamo ai segni di terra. Partiamo subito con il toro. Amico del toro, hai passato settembre a tirare il carretto e adesso pretendi giustamente il tuo meritato riposo con copertina e tisana. Il problema è che Venere è il tuo pianeta guida e quindi dal 3 ottobre si mette di traverso e va in orbita. Che cosa significa? Che prima di spendere, di firmare o fare dichiarazioni d'amore eterne, devi ricalcolare i costi. In amore vince la routine rassicurante, ma sul lavoro c'è da fare un riordino contabile. E per favore, stacca il telefono almeno 2 sere a settimana.
1: Direi di sì, guarda, se non altro se vuoi conservare una parvenza di relazione.
2: Direi. Vergine,

0: La festa di settembre è finita, cara Vergine, e ora si passa al momento che tu ami e temi al tempo stesso, il rendiconto finanziario e emotivo. È il momento di verificare quali progetti reggono e quali erano solo dei castelli di carta. Se una cosa funziona, ti darà grandi soddisfazioni. Se non funziona, sarai tu stessa a depennarla con la tua fidata penna rossa. In amore cercate sostanza e non parole al vento. Unico consiglio? Smetti di voler controllare anche il diametro delle briciole sul tavolo. Finiamo con il Capricorno. Il lavoro vi chiama, vi assilla, vi definisce. Capricorno, questa settimana sei praticamente l'amministratore delegato di te stesso. Le responsabilità aumentano, le richieste piovono da ogni parte. E tu invece di spaventarti ti esalti. Benissimo, ma ricordati che a casa c'è qualcuno che vorrebbe vedere il tuo viso e non solo il retro del tuo computer. Fai qualche pausa ogni tanto, la scalata al successo è più piacevole se non arrivi in cima con l'ossigeno supplementare.
1: Ma vedo che il problema è sempre lo stesso, eh?
0: Sì.
1: Va bene, e allora adesso noi ascoltiamo qualcosa, poi andiamo in break perché sono quasi le 11, c'è il radiogiornale che ci attende dietro l'angolo proprio, sta bramando per venire fuori. Se fate parte degli ultimi tre segni che ancora mancano, allora rimanete in ascolto su Turin 104 e li ascolterete. Quindi ci sentiamo subito dopo, a tra poco, ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Nel frattempo la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. L'Ispettorato Generale Romeno per le situazioni di emergenza ha diramato un'allerta per un attacco aereo nella contea settentrionale di Tulcea. Durante 1 ora e mezza una squadra specializzata del Ministero della Difesa esaminerà la zona. L'Alleanza Atlantica ha intensificato il monitoraggio dello spazio aereo romeno, dispiegando ulteriori sistemi di allerta e rilevamento precoce. Il Parlamento di Bucarest ha approvato una legge che autorizza le forze armate ad abbattere i droni che violano lo spazio aereo del paese. Il capo dell'intelligenza egiziana Bas Kamel ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e indicare i segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. In Italia, con la cronaca, tortura e violenza sessuale nei confronti di una 20enne sono le accuse mosse da un uomo di 38 anni. Le violenze si sarebbero consumate a Pescia, in provincia di Pistoia. Il servizio della redazione.
2: Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Circa 60.000 persone hanno affollato ieri il lungomare di Salerno per assistere al passaggio della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare sul lungomare orientale della città. Le frecce tricolori sono tornate dopo 20 anni a Salerno. Si è trattato però di un congedo definitivo a tutto il pubblico italiano. È stato l'ultimo volo per gli Air Macchi MB-339, gli storici velivoli della pattuglia, che da oggi vanno in pensione. Per arrivare ad una sostituzione completa con i nuovi modelli ci vorranno diversi mesi, dunque questo comporterà la sospensione delle esibizioni per almeno un anno. Lo sport e il calcio. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi affronta la Turchia nello stadio Rovente di Bursa, e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Dalla scelta di Ken, attaccante esterno, resta convinto e l'unico che lo può fare, dice, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini. A centrocampo, con Frattesi in rampa per la linea 3, c'è Mandragora. Non c'è altro per il momento, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbach Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbach Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbach.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Sono le 11:10, siamo ritornati in onda qui su Turin 104, io sono Rituccia, questa è Turin Caffè e questa è la nostra ospite Paola Esposito, che ci parlerà adesso dell'ultima tranche di oroscopi. A proposito, Paola, devo dirti che è arrivato un messaggio e questo messaggio si complimenta, questo radioascoltatore si complimentava con te, anzi ti dico subito che cosa ha scritto. Sì, mi piace questa ospite perché è simpatica e di bella presenza e mi piace anche l'oroscopo.
1: Wow, ne esco veramente
0: bene. Vedi, è ancora solo l'inizio.
1: Grazie. Allora sì, chiudiamo con i segni d'acqua, che non sono molto fortunati, devo dire.
0: Aia,
1: quindi
0: ecco,
1: partiamo con il Cancro. L'attenzione questa settimana si sposta tutta sulla vita privata. La casa, la famiglia e i parenti vi chiedono presenza immediata, togliendo spazio al vostro lavoro. Vi serve la pazienza di un santo, soprattutto a metà settimana, quando le richieste arriveranno tutte insieme come le bollette a fine mese.
0: Non me ne parlare, mamma mia.
1: Avete un gran bisogno di sentirvi compresi, ma invece di chiudervi nel vostro guscio a fare i tesi, provate a parlare chiaramente. Il dono della telepatia, gli altri non ce l'hanno. Scorpione, settimana di riflessione profonda e sguardo da detective. Avete poca voglia di fare simpatici con il mondo e invece avete molto bisogno di capire dove sta andando la vostra vita. Da sabato 3 ottobre Venera comincia il moto retrogrado proprio nel vostro segno, aprendo 6 settimane di ripasso sentimentale. Questioni del passato potrebbero riaffacciarsi. Prima di riaprire quel portone, chiedetevi se ne vale davvero la pena o se è solo la nostalgia infondata. Riposatevi ora, le energie vi serviranno a novembre.
0: Avete capito, ragazzi? Riposatevi.
1: Passiamo al mio segno, che è sempre quello più derelitto di tutti.
0: Perché qua
1: Pesci.
0: Eccolo.
1: Il cielo vi chiede di togliere le fette di prosciutto dagli occhi e a guardare oltre le apparenze. Ci sono questioni di cuore ed economiche che vanno affrontate senza drammi, ma con estrema concretezza. Con Venere che va a ritroso, leggete bene le clausole in piccolo prima di firmare qualsiasi contratto o accordo finanziario. In amore volete autenticità assoluta. Basta con le supposizioni e i silenzi. Una bella chiacchierata sincera salverà la situazione.
0: E questo naturalmente vale per tutti i campi, gli aspetti della vita, ovviamente leggete sempre le clausole in piccolo, però fateci attenzione a questa cosa perché è importante. E io ringrazio Paola Esposito per essere stata ospite qui a Turin Caffè. Noi naturalmente la ritroveremo lunedì prossimo con l'oroscopo, vero Paola?
1: Assolutamente sì, ci rivediamo lunedì prossimo. Buona settimana a tutti e che le stelle siano con voi.
0: Speriamo proprio di sì, ragazzi. Va bene, allora intanto noi ci ascoltiamo questa.

E l'abbiamo ritrovata qui a Turin Café, Bittersweet Symphony, era il 1997. E voi lo sapete che i Verve per questa canzone non hanno beccato un soldo. Perché? Perché avevano usato un piccolissimo campionamento di una canzone dei Rolling Stones senza chiedere il permesso. Ma era davvero un piccolissimo campionamento, qualcuno se n'è accorto, non i Rolling Stones, a cui non fregava assolutamente nulla, probabilmente uno dei manager, li hanno portati in tribunale. Quando poi qualcuno di loro si è reso conto di quello che era successo, ci ha rinunciato, però ormai era troppo tardi. Soltanto adesso Richard Ashcroft sta forse usufruendo di qualche benefit legato alla canzone. E beh, quante cose si scoprono, ragazzi, come per esempio che si è scoperto di questo meccanico che ha usato l'auto della cliente per qualche settimana e le ha causato migliaia di euro di multe legate a quella stessa macchina. Sì, quanto accaduto a una donna di Trieste, proprietaria di un Audi, affidata a un'officina della città per un intervento di riparazione. E fin qui voi direte, beh sì, la vettura, secondo quanto ricostruito da un giornale, sarebbe rimasta nell'officina, ma il titolare avrebbe iniziato a utilizzarla per i propri spostamenti come se fosse stata a sua disposizione. La prima sorpresa per la proprietaria è arrivata circa 2 settimane dopo, una multa riferita all'Audi. Da quel momento le sanzioni sarebbero diventate diverse, fino ad arrivare a un conto complessivo di circa 7.000 euro. Pensate se fosse se fosse successo a ognuno, qualcuno di noi, se fosse arrivato a me sarei morta lì sul colpo. Insomma, una situazione che ha trasformato una normale riparazione in una vicenda giudiziaria. E a rendere il caso ancora più particolare c'è poi la posizione del meccanico alla guida. Secondo quanto riferito dal quotidiano triestino, l'uomo avrebbe utilizzato l'Audi nonostante avesse la patente sospesa. Mamma mia. Il problema delle multe è particolarmente delicato però quando un'infrazione viene rilevata senza fermare il conducente, perché il verbale viene notificato al proprietario del veicolo nonostante tutto, e che può essere chiamato anche a comunicare chi fosse alla guida. Insomma, ragazzi, evitate di farvi riparazioni in nero e segnatevi con prove video chilometri, l'unica cosa, perché queste cose possono davvero succedere a chiunque di noi. Fatevi sempre lasciare una ricevuta firmata, perché ci sono persone che non sono tanto oneste. Sono poche, per fortuna, ma ci sono, quindi guardiamoci.

E allora, voi sapete sicuramente che Leone XIV è a Parigi. 800.000 persone per la messa in Place de la Concorde. Insomma, questa è sicuramente una delle più grandi messe papali celebrate a Parigi da molti altri. Manca? Sì, c'è una grande assenza, manca Emmanuel Macron. Era stato annunciato, in compenso nelle tribune di Place de la Concorde sfila una parte consistente della politica francese. Ci sono Marie Le Pen, lasciamo perdere, Jordan Bardella, Gabriel Attal, Edouard Philippe ed altri esponenti ed ex protagonisti della vita pubblica. Insomma, una presenza trasversale che aggiunge un significato politico, però senza trasformarla in un appuntamento politico a pochi mesi dalle presidenziali. Ma la vera immagine della giornata, però potentissima, ragazzi, è fuori dalle tribune, perché Place de la Concorde, Champs-Élysées, Place de l'Étoile, parte dell'Avenue de la Grande Armée sono diventati un unico asse lungo circa 3 chilometri, predisposto dopo che le iscrizioni avevano sfiorato quota 600.000. Immaginate questa folla invisibilio che accompagna Leone XIV mentre attraversa Parigi. E le transenne faticano a contenere l'entusiasmo attorno all'Arco di Trionfo. L'arrivo della Papa Mobile viene accolto da un'esplosione di applausi. La scenografia è potente anche per il luogo scelto. E il Papa infatti celebra nel cuore della Francia repubblicana sulla piazza che porta il nome della Concordia, ma che durante la Rivoluzione francese fu anche teatro della ghigliottina, come ben sappiamo, no? Fu teatro delle esecuzioni di Luigi XIV, di Maria Antonietta. E due secoli dopo, proprio da qui, Leone XIV parla di pace, di unità, di accoglienza, di capacità di fare spazio agli altri. Insomma, il confronto poi con Giovanni Paolo II viene spontaneo, ma va letto nelle proporzioni corrette. Ricordiamo infatti nell'agosto 1997 la messa conclusiva della giornata mondiale della gioventù celebrata all'ippodromo di Longchamps, richiamò circa 1 milione di persone provenienti però da numerosi paesi, mentre qui erano tutti francesi. La particolarità dell'appuntamento di oggi è invece totalmente diversa. La mobilitazione infatti avviene nel cuore della capitale e intercetta in larga misura la Chiesa francese, che sta diventando sempre più cattolica, come dicono proprio i giornali. E in un paese molto più secolarizzato rispetto alla Francia incontrata da Wojtyla allora. Quindi c'è una differenza enorme. Wojtyla nel 97 accoglie 1 milione di giovani provenienti da tutte le parti del mondo. Leone XIV accoglie 800.000 persone, tutti francesi, che stanno ritornando alla religione cattolica, fatevi due conti. Però io continuo a dire che la mancanza di Emmanuel Macron, secondo me pesa parecchio, è uno scivolone che secondo me pagherà alle urne. Saremo comunque a vedere.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Lenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Alle 11.42 ritorniamo qui in diretta in studio su Turin 104 e parliamo del caro carburanti, ragazzi, perché è arrivata questa notizia che praticamente ci dice che l'associazione dei distributori di carburante che fa capo a Confcommercio ha convocato per oggi il Consiglio Nazionale per valutare l'impatto della decisione di Eni seguita da IP di fissare un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Dopo il Consiglio annuncia il presidente Bruno Bearzi, sentiremo i colleghi di FAIB e di FEGICA, stabilendo una linea che concorderemo a livello unitario per tutelare i gestori di tutti i marchi, evitando sperequazioni. Perché? Perché praticamente gli altri marchi hanno detto che è concorrenza sleale abbassare i prezzi rispetto alle altre, appunto, gli altri marchi. Ma non ho capito una cosa, scusate, se IP ed Eni hanno abbassato la soglia massima, vuol dire che loro, come tutti gli altri, hanno speculato, no? Quindi perché non possono anche gli altri abbassare la soglia massima? Io credo che lo possono fare tutti, se l'hanno abbassato loro lo possono fare anche gli altri. Cioè è sleale pure metterla a 3 euro, no? Come dice un politico, o vi arrangiate o vi attrezzate. Allora attrezzatevi voi, perché dovremmo attrezzarci noi con i cavalli, tra le altre cose. La concorrenza è sleale, il furto al litro invece no? Ragazzi, non fatemi fare polemica di prima mattina, che è lunedì, altrimenti chi fa polemica di lunedì la fa poi per tutto il resto della settimana. Abbassate tutti quanti i prezzi, calmieriamoci tutti quanti.

E stavamo parlando appunto dell'effetto del tetto ENI ai prezzi dei carburanti scattato proprio stamattina con le prime file ai distributori ENI ed ENI Live, con il prezzo fissato a 1,99 per la benzina e 2,19 per il gasolio. Questo sconto di circa 17 centesimi applicato nei quasi 4.000 distributori del gruppo ENI rispetto ai prezzi medi della settimana scorsa si è diluito nel prezzo medio poi in tutta Italia, e questa mattina di oggi 28 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale pari a 1,152 euro per la benzina, insomma meno 7 millesimi rispetto a ieri e meno 2 millesimi rispetto a venerdì, e 2,369 euro per il gasolio, che è pari a meno 8 millesimi rispetto a ieri, più 31 millesimi rispetto a venerdì, analizza Staffetta Quotidiana. Il diesel è salito praticamente perché da sabato 27 lo sconto sulle accise si è ridotto. Qui una domanda risposta su tutto quello che cambia, insomma, cioè da oggi 28 settembre. Praticamente però l'effetto ENI sui carburanti è questo: file di auto e distributori e benzina super, tanto che in alcuni casi è già finita. E, insomma, ragazzi, siamo messi male, siamo messi veramente male. In Francia fanno gli scioperi, lo sappiamo, no? Per queste cose. Per risparmiare 3 euro su un pieno, magari hanno fatto 10 km e ne hanno consumati 2 litri di benzina andata e ritorno. E il cosiddetto bias di contrasto, ed è quello che stanno usando con il popolo italiano. A questo punto io vado a farla dove arrivo per primo, almeno risparmio il carburante che ho già dentro la macchina. Pazienza.

Allora, sono le 11.52, ragazzi, praticamente siamo quasi agli sgoccioli. Io vi devo parlare di questa notizia, perché a volte i titoli dei giornali, come ben sappiamo, sono dei titoli a chiappa like. Anche se adesso vi spiegherò meglio. Il titolo del giornale dice più o meno così: risponde con un ok o un messaggio arrivato sul cellulare e perde 120.000 euro. Non è andata proprio così, anche se la truffa c'è stata davvero. Si tratta di una truffa attuata ai danni del parroco di Altamura. Un ok e la truffa è servita. È stata sufficiente una risposta o un messaggio sul cellulare da un numero riconducibile a presunti carabinieri e sono spariti circa 120.000 euro a Vito Colonna Paolo, parroco di Altamura, in provincia di Bari. Il sacerdote ha perso risparmi personali e denaro appartenenti alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e alla scuola di infanzia paritaria Pasquale e Maria Sabini. La truffa sarebbe andata avanti per 5 mesi, da marzo ad agosto. Il caso però è diventato pubblico solo in un secondo momento, una volta avviati gli accertamenti e informata la diocesi. Sulla vicenda, poi, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, indaga adesso la Procura di Bari, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dal parroco Colonna, e si sospetta che dietro il raggiro possano esserci protagonisti, professionisti della truffa anche internazionali. Molti gli interrogativi su come si sia concretamente svolta la truffa. Allora, sicuramente la truffa non si è svolta rispondendo semplicemente al messaggio con un ok. Ecco, questo è il click a chiappa like, il titolo del giornale. La risposta al messaggio è uno dei pochi elementi, insomma, finora emersi, lo sappiamo, mentre il parroco e la sua difesa mantengono assoluto riservo sulla dinamica. Funziona così. C'è qualcuno addirittura che si è domandato dove li ha presi 120.000 euro il parroco. Non è quello il problema, perché si tratta di offerte dei fedeli, altri mezzi per il sostentamento della parrocchia. Possiamo aggiungere anche che alcuni soldi derivino dall'eredità della famiglia, dal lavoro fatto dal prete, quindi non è questo il problema. Il problema è certamente un malware. Si vede che il parroco ha aperto il conto. Dopo, attraverso il malware, si possono creare delle sessioni false dove si inseriscono le credenziali e poi vengono carpite. Possono anche farlo se non si risponde a un messaggio, ma se si è stati su una rete pubblica con un MITM attack. Cioè, non è stato l'ok a fare svuotare il conto, ma grazie a quell'ok gli hacker sono entrati nel telefono della persona, hanno rubato i dati anche della home banking, le password, e hanno autorizzato il bonifico. Cioè, basta anche fare un corso sul cyber security, questi sono veramente dei professionisti, e questa cosa può capitare ad ognuno di noi. Per questo bisogna stare molto molto attenti quando si fanno queste cose. Cioè, quando vi arrivano questi messaggi anche da presunti carabinieri, non rispondete subito così immediatamente, pensateci. Lo so che la cosa può essere difficile, così all'improvviso ti arriva un messaggio da un carabiniere e tu rispondi immediatamente ok. No, non lo fate, pensateci prima, perché quella può essere una truffa, una delle truffe più in voga, tra l'altro, negli ultimi mesi. Va bene, noi abbiamo quasi terminato, ragazzi, e ci ascoltiamo questa canzone e poi ci salutiamo subitissimamente.

0: Ho soltanto pochissimo tempo per salutarvi, ragazzi, e per darvi appuntamento a domani mattina qui su Turin 104 con Turin Caffè. E vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera con l'Arcidiavolo, con Antonio Calabrò, naturalmente, il nostro arcidiavolone e le sue diavolesse, una delle quali sarei io, e naturalmente la signorina Mazzeo. Perciò vi raccomando, poi oggi pomeriggio naturalmente ci sarà il nostro station manager, ovvero il nostro Filippo Lopresti con il suo salotto buono, casa Lopresti, e poi naturalmente benvenuto Marra e Adele Briganti con The Voice. Perciò voi rimanete sempre qui su Turin 104, ascoltate, non perdetevi nulla della buona musica, delle informazioni. Noi ci rivediamo e ci risentiamo domani mattina sempre alla stessa ora, ovvero dalle ore 10 alle ore 12. Perciò vi do appuntamento a domani, intanto vi lascio con il radiogiornale. Ciao ciao.
1: Turin 104 Notizie.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Nel frattempo la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. L'ispettorato generale romeno per le situazioni di emergenza ha diramato un'allerta per un attacco aereo nella contea settentrionale di Tulcea. Durante 1 ora e mezza una squadra specializzata del Ministero della Difesa esaminerà la zona. L'Alleanza Atlantica ha intensificato il monitoraggio dello spazio aereo romeno, dispiegando ulteriori sistemi di allerta e rilevamento precoce. Il Parlamento di Bucarest ha approvato una legge che autorizza le forze armate ad abbattere i droni che violano lo spazio aereo del paese. Il capo dell'intelligenza egiziana Bas Kamel ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e indicare i segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. In Italia, con la cronaca, tortura e violenza sessuale nei confronti di una 20enne sono le accuse mosse da un uomo di 38 anni. Le violenze si sarebbero consumate a Pescia, in provincia di Pistoia. Il servizio della redazione.
3: Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Circa 60.000 persone hanno affollato ieri il lungomare di Salerno per assistere al passaggio della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare sul lungomare orientale della città. Le frecce tricolori sono tornate dopo 20 anni a Salerno. Si è trattato però di un congedo definitivo a tutto il pubblico italiano. È stato l'ultimo volo per gli Air Macchi MB-339, gli storici velivoli della pattuglia, che da oggi vanno in pensione. Per arrivare ad una sostituzione completa con i nuovi modelli ci vorranno diversi mesi, dunque questo comporterà la sospensione delle esibizioni per almeno un anno. Lo sport e il calcio. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi affronta la Turchia nello stadio Rovente di Bursa, e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Dalla scelta di Ken, attaccante esterno, resta convinto e l'unico che lo può fare, dice, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini. A centrocampo, con Frattesi in rampa per la linea 3, c'è Mandragora. Non c'è altro per il momento, a più tardi.
1: Turin 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Radio Touring 104.
10: Stare

0: Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Sever Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano. E docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
1: Sono saltate le coronarie ai tifosi della Regina, sì, ma per la felicità, perché arriva la quinta vittoria consecutiva per la squadra di Marco Marchionni, che dopo un primo tempo complicato batte per 2-0 Ligia Virtus grazie alle reti di Filippo Toscano e Giuliano Alma, consolidando il primo posto e allontanando anche una diretta concorrente come i siciliani, battendoli proprio al Granillo. Ovviamente siamo tornati qui a mezzogiorno amaranto perché inizia un'altra settimana dove racconteremo la vittoria con Ligia Virtus, un'altra dimostrazione di forza, e ovviamente penseremo anche al prossimo appuntamento con la Regina, che sarà impegnata sul campo del Trapani in trasferta. Ovviamente oggi ci sta per raggiungere anche Paolo Ficara, che sarà a breve qui in studio con me, e avremo anche un grandissimo ospite, ovvero l'ex direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta, ovviamente storico calciatore, bandiera della Regina, che, con la quale ha affrontato anche un percorso in dirigenza. Beh, cosa dire, ieri è stata una partita importante perché la cornice di pubblico era sicuramente di altre categorie, 7.000 spettatori quasi al Granillo per assistere alla vittoria della Regina, a questo Regina e Gia Virtus, scontro al vertice perché si sono affrontate comunque due squadre che erano separate solamente da due punti. Comunque Ligia Virtus ha fatto vedere delle ottime cose, soprattutto nel primo tempo, organizzazione difensiva importante, la linea molto alta ha mandato in tilt la manovra offensiva degli Amaranto, che poi comunque nel secondo tempo, anche secondo Marchionni, visto che la Ligia Virtus è calata chiaramente di rendimento fisico, poi è riuscita a sbloccare la partita la squadra, la Regina, e ha meritatamente vinto, a mio avviso, ieri, staccando di 5 punti ora Ligia Virtus, che rimane indietro, ma secondo me non è comunque un avversario da sottovalutare, vista anche la qualità degli uomini, perché ricordiamoci che nel secondo tempo poi sono entrati calciatori come Samaché, come Longo, come Vacca, calciatori che probabilmente non hanno portato la stessa intensità magari richiesta e cercata dal mister Emanuele Ferraro, e di conseguenza poi, calando di intensità, la Regina è riuscita a sbloccare la partita e archiviarla poi con Alma, che è entrato molto bene ieri, probabilmente sta entrando assolutamente in forma, un calciatore molto molto importante per questa categoria, l'ha vinta in diverse occasioni, l'ha vinta a Siracusa, ha vinto lo scorso anno a Barletta, quindi è inutile poi stare qui a ripetere il curriculum di tutti questi calciatori che compongono la rosa della Regina, perché sono tutti calciatori importanti che probabilmente sono molto molto bravi anche nella gestione dei momenti, perché ieri non si è persa la pazienza, si è cercato comunque con costanza di sbloccare la partita senza frenesismi, senza ansia, e di conseguenza poi il campo ha premiato la Regina. Sentiremo anche le parole di Marchionni nel post gara, brevissimo. Abbiamo anche un contributo di Gigi Sagliocco, il procuratore di Filippo Toscano, intercettato proprio da Paolo Ficara ieri per un minuto e mezzo. Intanto ci scrive anche Gregorio, dice: ma se indoviniamo, ma chi ha indovinato il risultato ma non marcatore, nessun regalo. Comunque ho indovinato tutta la formazione dell'Igea, compresa posizione di Tumminelli e terzino destro, infatti sì, è vero, l'avevamo detto che era un po' insolito, ma obiettivamente sta giocando in quella posizione. Ieri ha giocato proprio lì. Comunque no, per quest'anno le regole sono molto rigide, è vero, è difficile indovinare primo marcatore e risultato esatto, però c'è un regolamento, dobbiamo rispettarlo e di conseguenza nessun regalo, però continuate a provarci perché vedo che in tanti si stanno avvicinando, qualcuno ha indovinato Toscano come primo marcatore, altri hanno indovinato il risultato esatto, quindi continuate a insistere. Poi ricordo che ovviamente ogni volta che inviate un pronostico guadagnate un punto nella classifica per i premi annuali, quindi continuate a inviare i vostri pronostici il sabato, perché comunque potete vincere dei premi anche non indovinando il risultato di giornata. Dicevo, ieri grande cornice di pubblico, sicuramente l'avrà notata anche il patron, il presidente Claudio Lotito, ieri per la prima volta presente al Granillo per assistere a una partita della sua regina. Marchionni ci ha raccontato in conferenza stampa, insomma, che il senatore era molto molto contento, era felice soprattutto perché ha visto una squadra forte, compatta, determinata e grintosa come piacciono a lui, e lo abbiamo visto tutti, poi soprattutto contro un avversario non semplice come Ligia Virtus, che ha fatto un ottimo primo tempo. Comunque Emanuele Ferraro secondo me resta uno degli allenatori più promettenti di questo girone, di questa categoria, ieri lo ha dimostrato, perché nel primo tempo ha imbrigliato il centrocampo della regina, che faceva fatica a fare gioco, soprattutto a servire e a rifornire in maniera valida i due centravanti Magrassi e Iallo, e di conseguenza si era creata un po' di difficoltà. Poi comunque la regina si è messa lì, è tornata a girare palla, ha messo dentro uomini importanti nella ripresa e di fatto ha avuto ragione poi Marchionni con le sue scelte, e la partita si è incanalata bene con la regina che ha vinto senza problemi. Poi con Ligia Virtus ci sono anche dei risultati importanti nel girone I. Tra l'altro dovrebbe essere saltata anche un'altra panchina, visto che alla Lamezia c'è un pochino di caos dopo la pesante sconfitta contro il San Biase nel derby lamentino, arrivata per 4-1. Infatti potrebbe essere esonerato in giornata Vargas. Al suo posto dovrebbe arrivare Morelli, comunque allenatore esperto che è già stato alla guida del San Biase 2 anni fa, con il quale ha fatto un gran campionato, e anche alla Cireale lo scorso anno, dove inizialmente aveva anche risollevato la squadra siciliana. Andiamo a vedere anche quindi i risultati del girone, perché ci sono un paio di risultati interessanti, come per esempio la vittoria del Trapani a Ragusa, Trapani che con il nuovo corso di Peppe Misiti sulla panchina appunto dei siciliani trova la prima vittoria all'esordio, vince per 1-0 grazie al gol di Iallo, e di conseguenza mette in cascina primi 3 punti importantissimi. Poi andiamo a vedere altri risultati, perché l'Avola batte il Castrum Favara fuori casa, l'Atletic Palermo vince per 3-0 contro il Milazzo, il DGS Praia Tortora batte il Gela 1-0 e la Nissa perde ancora contro la Vibonese che continua veramente a fare bene, un altro risultato importante contro un'altra squadra assolutamente di valore, vince per 2-0, la Regina batte Ligia Virtus per 2-0, San Biase l'abbiamo detto batte Vigor Lamezia per 4-1, Siracusa che vince e batte il Modica per 1-0, il Trapani lo abbiamo detto vince a Ragusa, e l'Enna perde in casa invece con il Licata. E dopo andremo a guardare anche la classifica, prima magari andiamo a sentirci le parole del mister Marchionni, che ha parlato in conferenza stampa subito dopo ovviamente la partita. Andiamo a sentire quello che ha detto.
2: Ma intanto credo che sia doveroso fare i complimenti a loro, perché hanno fatto un'ottima gara. Primo tempo riuscivano a muovere la palla, però io tra primo e secondo tempo sono andato sotto ai ragazzi, li ho fatto complimenti perché sì, stavamo palleggiando bene ma non avevano mai tirato in porta, quindi ho cercato di fargli capire che bastava soltanto migliorare la fase di possesso perché eravamo troppo frenetici e prendevamo, lanciavamo e basta. E poi gli ho detto tanto di fare tutte quelle cose che conosciamo e che ripetiamo durante la settimana, quindi giocare in modo veloce, giocare di attaccare a profondità. E il secondo tempo credo che si sia vista sì un'altra Regina, ma loro a livello fisico credo non ci sono stati dietro, perché mi ha fatto a livello fisico un secondo tempo molto importante. E poi è normale che quando fisicamente sei molto meglio degli altri poi viene tutto più facile. No, ma credo che non è che si è vinta con i cambi, si è vinta con la consapevolezza di continuare sulla strada che abbiamo sempre avuto. Quando una squadra come la Regina continua a imperterrita a fare sempre le stesse cose, a mettere in difficoltà gli avversari, a farli correre, poi è normale che avendo un motore importante per gli altri è tutto più difficile starci dietro. Per quanto riguarda il primo tempo, l'unica magari cosa errata che facevamo è che prendevamo le spalle degli avversari. Invece gli avevo chiesto di fare qualche palleggio perché avevamo visto che la loro linea saliva molto, quindi era il passaggio in più che ci permetteva poi di prendere il tempo per andare ad attaccare la profondità. E su quello purtroppo il primo tempo non siamo stati bravi noi, ma sono stati bravi anche loro con la pressione, perché in mezzo al campo ci hanno preso. No, Domenico ha avuto un piccolo risentimento questa settimana, quindi con lo staff medico abbiamo cercato di non peggiorare le cose, perché non sapevamo è stato soltanto per motivi, diciamo, per quanto riguarda qual era la sua domanda.
3: Cioè la responsabilità che
2: credo che sono talmente bravi giocatori che hanno giocato in categorie diverse, sapevano che se viene Reggio c'è pressione, sapevano che se le cose stanno andando sarebbe venuta gente, quindi credo che a volte bisogna dare i meriti agli altri di averci affrontato a viso aperto, di aver pressato nel modo giusto. Però credo che poi una grande squadra, quando trova queste difficoltà, deve essere brava a fare come quello che hanno fatto i ragazzi, a non disunirsi, a essere tranquilli, a soffrire, però poi a ripartire nel secondo tempo per far capire agli avversari che quel tipo di partita non doveva andare come stava andando, e questo è indice di grande squadra. Quindi devo fare complimenti ai miei giocatori perché il secondo tempo sono stati veramente incredibili. Per quanto riguarda l'Igea Virtus, la reputo, ora che l'abbiamo incontrata, una grande squadra, quindi ci farà soffrire fino alla fine. Però poi sapete benissimo che ogni partita ha una storia a sé, Noi in questo momento abbiamo dei punti, molti punti di vantaggio, quindi magari se dovessero sbagliare qualche altra partita magari potremmo allungare ancora di più. Quindi se il campionato di Serie D quanto sia importante soprattutto il girone di andata. Per quanto riguarda la seconda domanda, come era?
3: Sui tifosi
2: ho già risposto prima, cioè avere questa gente con questo calore, questo entusiasmo, credo che possa essere una spinta in più per i ragazzi. Infatti il secondo tempo hanno sofferto, ma anzi si sono hanno corso di più perché hanno visto che la gente comunque anche nelle difficoltà c'è stata, e questo è un grande segnale.
3: Andrea, dove che si prepara Francesco Rigoni per la
4: vittoria molto molto importante la fine partita? Il padrone di Tesla si è una spronata, era contento, però non so se ci qualcosa.
2: Era felicissimo. Intanto credo che sia doveroso fare i complimenti a loro perché hanno fatto un'ottima gara. Primo tempo riuscivano a muovere la palla, però io tra prima e seconda tutti i complimenti perché sì, stavano loro palleggiando.
1: Allora, tra poco risentiremo magari anche meglio le parole di Marchionne, abbiamo avuto qualche problemino tecnico. Comunque mister ha sicuramente espresso tanta soddisfazione perché la squadra ha risposto presente probabilmente al primo vero test importante della stagione e ha vinto contro un avversario sicuramente importante e di conseguenza non era scontato comunque arrivare a un risultato del genere contro una squadra che per 45 anche 30 60 minuti ti ha fatto soffrire, perché obiettivamente con le altre squadre, poi a parte magari qualche situazione sporadica, sei riuscito a sbloccarla nel primo tempo dopo magari un avvio incerto, no? Perché con l'Avola stavi rischiando di prendere gol, con l'Icata anche, però poi superati i primi minuti la squadra ha risposto presente, era riuscito subito ad imporsi senza grossi problemi su un avversario sugli altri avversari, cosa che non è successa ieri, perché comunque Ligia Virtus ti aveva un attimo chiuso le fonti di gioco. A parte a quadro centrocampo sia Bonchelé che Rotolo non stavano brillando, erano un pochino in difficoltà, si è notato, cosa che poi comunque è venuta meno anche con l'ingresso di Alma e di Rossetti. La squadra ha aumentato i giri del motore, cioè gli altri calano e la regina aumenta di intensità, probabilmente lì la differenza poi principale con le altre squadre del girone, perché la regina, come ha detto anche Marchionni, tiene sempre i giri del motore molto alti e questo fa la differenza poi con avversari come Ligia Virtus, che ripetiamo hanno una rosa sicuramente importante ma non attrezzata come quella della regina, e il tutto si nota, si vede, perché poi Ligia Virtus ha finito la partita con il fiato corto, la regina probabilmente ancora ne aveva, ma Grassi ha corso veramente dal primo al novantesimo, probabilmente non è stato lucidissimo sotto porta, anche perché ha calciato in poche occasioni, anche se è determinante il suo colpo di testa che poi finisce sulla traversa e Toscano poi a ribadire a rete. Il gruppo della regina, lo abbiamo detto dall'inizio, è un gruppo importante, un gruppo che ha tanta qualità, tante risorse. Ieri le ha messe praticamente tutte in campo il mister. Allora, ce lo risentiamo magari, perché si sentiva un pochino male. Dovremmo aver risolto i problemi con l'audio, quindi vi lascio alle parole di Marchionni e poi rientreremo in studio con il primo ospite di giornata, anche perché penso che Paolo è praticamente in procinto di arrivare, quindi a tra poco.
2: Ora che l'abbiamo incontrato è una grande squadra, quindi ci farà soffrire fino alla fine, però poi sapete benissimo che

0: Abbiamo risentito anche la parte finale del mister. Dunque, Paolo, buongiorno, rieccoci. Rieccoci, ti ritroviamo oggi un pochino in ritardo, purtroppo problemi. Le coronarie, ti sono saltate le coronarie, ammettilo.
1: Allora, se noi non, noi non vogliamo crescere, evidentemente, no? Se andiamo a rispondere a queste situazioni, ci sono due categorie di persone che mettono soldi nel mondo del calcio: i proprietari delle squadre e i tifosi. Con la differenza che il tifoso non se li riprende indietro. Mentre l'imprenditore ci sono le volte in cui se li riprende anche con gli interessi, tante altre occasioni in cui invece li perde e comunque gli è piaciuto giocare, gli è piaciuto farsi conoscere. Quindi è giusto che rispondano i tifosi ai presidenti a questo tipo di esternazioni. Tanto insomma, abbiamo visto quello che è
0: Sì,
1: accaduto allo
0: no,
1: stadio, noi ci teniamo i 3 punti.
0: hai ragione. Era ovviamente, vabbè, era una battuta scherzosa,
1: Per carità, ci sta.
0: come
1: Cioè,
0: si
1: a
0: può
1: volte,
0: fare. No, vabbè,
1: molte volte mi
0: chiaramente
1: faccio
0: poi
1: trascinare pure io.
0: quando stuzzichi, ti prende, rischi anche, ti esponi in questa maniera
1: Sì,
0: e
1: sì, sì.
0: giustamente poi ci sta a rispondere ogni tanto.
1: No, no,
0: Voglio dire, la prima
1: assolutamente.
0: risposta, quello che dicevo in settimana, doveva darle il campo ha parlato 2-0 per la regina, quindi già quella è la risposta secondo me più importante e decisiva, poi
1: Vabbè.
0: si scherza come hanno fatto loro prima, no?
1: Per carità, lungi da me rispondere a chi che sia, anche perché noi abbiamo la nostra storia, voglio dire, tra poco sarà qui accanto a noi un signore che ha affrontato gente come Shevchenko, come Zidane. Non mi sembra che abbia avuto particolari, ecco, problemi di timore reverenziale, e di conseguenza poi ci possono essere tanti problemi. Quelli cardiaci non li auguriamo a
0: No,
1: nessuno,
0: infatti.
1: cioè non auguriamo a nessuno nessun tipo di problema, però si può anche perdere il senno e finire al manicomio.
0: Questa è bellissima.
1: Basta
0: Allora,
1: finire.
0: facciamo una cosa, Paolo, visto che abbiamo avuto qualche problema con l'audio anche adesso. Io rimanderei la conferenza
1: Secondo me l'audio è come
0: di
1: la formazione che ha fatto Marchionni,
0: Marchionni. Vabbè, va e viene.
1: eh? Esatto.
0: Adesso dovrebbe essere invece come quella del secondo tempo, decisiva, quella buona. Quindi
1: Da 2 a 0
0: sentiamo
1: per
0: da
1: noi.
0: 2-0, quindi sentiamo per bene le dichiarazioni del mister e poi torniamo a commentarle insieme anche a Simone Giacchetto.
2: Intanto credo che sia doveroso fare i complimenti a loro perché hanno fatto un'ottima gara. Primo tempo riuscivano a muovere la palla, però io tra primo e secondo tempo sono andato sotto ai ragazzi, gli ho fatto i complimenti perché sì, stavano loro palleggiando bene, ma non avevano mai tirato in porta. Quindi ho cercato di fargli capire che bastava soltanto migliorare la fase di possesso, perché eravamo troppo frenetici, prendevamo, lanciavamo e basta. E poi gli ho detto soltanto di fare tutte quelle cose che conosciamo e che ripetiamo durante la settimana. Quindi giocare in modo veloce, giocare di attaccare a profondità, e il secondo tempo credo che si sia vista sì un'altra regina, ma loro a livello fisico credo non ci sono stati dietro, perché abbiamo fatto a livello fisico un secondo tempo molto importante. E poi è normale che quando fisicamente stai molto meglio degli altri, poi viene tutto più facile. No, ma credo che non è che si è vinta con i cambi, si è vinta con la consapevolezza di continuare sulla strada che abbiamo sempre avuto. E quando una squadra come la Regina continua imperterrita a fare sempre le stesse cose, a mettere in difficoltà gli avversari, a farli correre, poi è normale che avendo un motore importante, per gli altri è tutto più difficile starci dietro. Per quanto riguarda il primo tempo, l'unica magari cosa errata che facevamo è che prendevamo palla e la mettevamo dietro le spalle degli avversari. Invece gli avevo chiesto di fare qualche palleggio perché avevamo visto che la loro linea saliva molto. Quindi era il passaggio in più che ci permetteva poi di prendere il tempo per andare ad attaccare a profondità. E su quello purtroppo il primo tempo non siamo stati bravi noi, ma sono stati bravi anche loro con la pressione, perché in mezzo al campo ci hanno prestato molto bene. No, Domenico ha avuto un piccolo risentimento questa settimana, quindi con lo staff medico abbiamo cercato di non peggiorare le cose, perché non sapevamo le vere condizioni. Quindi è stato soltanto per motivi, diciamo, infortunistici, dai. Per quanto riguarda, qual era l'altra domanda?
3: La pressione, cioè la responsabilità che...
2: Ah, ma credo che sono talmente bravi giocatori che hanno giocato in categorie diverse, sapevano che se viene Reggio c'è pressione, sapevano che se le cose continuavano ad andare come stanno andando sarebbe venuta gente, quindi credo che a volte bisogna dare i meriti agli altri di averci affrontato a viso aperto, di aver pressato nel modo giusto, però credo che poi una grande squadra quando trova queste difficoltà deve essere brava a fare come quello che hanno fatto i ragazzi, a non disunirsi, a essere tranquilli, a soffrire, però poi a ripartire nel secondo tempo per far capire agli avversari che quel tipo di partita non doveva andare come stava andando, e questo è indice di grande squadra. Quindi devo fare complimenti ai miei giocatori perché il secondo tempo sono stati veramente incredibili. Ma per quanto riguarda l'Igea Virtus, la reputo, ora che l'abbiamo incontrata, una grande squadra, quindi ci farà soffrire fino alla fine. Però poi sapete benissimo che ogni partita ha una storia a sé. Noi in questo momento abbiamo molti punti di vantaggio, quindi magari se dovessero sbagliare qualche altra partita magari potremmo allungare ancora di più. Quindi sapete benissimo che in un campionato di Serie D quanto sia importante soprattutto il girone di andata. Per quanto riguarda la seconda domanda, com'era?
3: Sui
2: tifosi già ho risposto prima. Cioè avere questa gente con questo calore e questo entusiasmo credo che possa essere una spinta in più per i ragazzi. Infatti il secondo tempo non hanno sofferto, ma anzi si sono hanno corso di più perché hanno visto che la gente comunque anche nelle difficoltà c'è stata, e questo è un grande segnale.
4: Andrea Benedetto per Turi, che si prepara Francesco Triboli per la Roma.
5: Mi sento intanto complimenti per un'altra vittoria molto molto importante. Io ho visto che a fine partita il padrone lo dite a salutarla, a dirle qualcosa, a spronarla. Era contento, però non so se ci può dire qualcosa rispetto a quello che...
2: Era felicissimo, è felice perché vede, ha fatto i complimenti alla squadra, gli ha detto che vede una squadra molto importante, forte, ma che caratterialmente ha un'impronta veramente importante. E quando una proprietà riconosce questo, credo che si deve essere soltanto che soddisfatti.
6: Mister, 15 gol fatti in 5 partite, 0 soprattutto subiti, quanto è contento oggi della fase difensiva?
2: Io contentissimo.
0: Rieccoci, abbiamo sentito Marco Marchioni in conferenza stampa e come promesso abbiamo in studio Simone Giacchetta. Ciao direttore, grazie per essere qui.
7: Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
1: Buongiorno capitano. Buongiorno.
0: Paolo, abbiamo già organizzato una sorpresa per il direttore Giacchetta.
1: Esatto, neanche il tempo di chiedergli impressioni sulla partita che ho vissuto ieri dalla tribuna stampa, perché in diretta, anzi dalla tribuna VIP, chiedo scusa, ogni tanto confondo, c'è i due settori, no? Perché non capisco più i miei colleghi dove vanno, ecco, se vanno sopra o sotto. Buongiorno Vittorio Pincerelli.
8: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Hai visto chi ti abbiamo portato? Cioè, per convincere Vittorio a venire in onda, gli abbiamo dovuto dire che c'era Simone Giacchetta in studio.
7: Grande Pincia!
8: Ciao Jake, grande capitano, un abbraccio grande.
7: Come va? Ciao. Bene?
8: Bene, tutto a posto, tutto a posto. Era meglio prima però, quando giocavamo.
1: Pure per noi.
7: Era meglio per tutti, era meglio per tutti.
8: E va bene.
1: Vittorio, allora noi ora chiediamo un attimo a Simone, dato che era allo stadio, appunto la sua impressione su questo 2-0 maturato nel secondo tempo, la prima volta che la Regina non riesce a segnare nel primo tempo. Secondo me ieri matura quella che a mio avviso è una statistica importante: il Parma stagione 15-16, quindi 11 anni fa, fatto 4 vittorie consecutive all'inizio, quella quinta si è fermata a pareggiato a Mezzolara, anzi fuori casa a Budrio contro il Mezzolara. La Regina oggi con questa quinta vittoria di fila riesce a fare meglio come striscia iniziale di quel Parma che vinse il suo girone, che era il girone D, con 17 punti di vantaggio sulla seconda, quindi c'è anche questo, questo numero. Che impressione hai ricavato dalla partita di ieri?
8: Quindi complimenti alla regina, dai.
1: Esatto.
8: sta facendo veramente cose gregge, ha vinto 5 partite su 5, non ha preso nessun gol, e quindi dai, vediamo sia l'anno buono, io ne sono convinto.
1: Infatti, Simone.
7: Beh sì, dai, ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di vertice. Credo che più il campionato si avvicini alla fine del giro di andata, più si delineerà una classifica nettamente favorevole alla regina, fermo restando che al momento attuale ha 2 punti sulla seconda, quindi non è che stiamo parlando di una differenza abissale con le inseguitrici, però la struttura della squadra credo che sia da livelli importanti per questa dimensione, quindi potremmo vedere altre partite vincenti della regina.
1: Assolutamente, ieri onestamente cioè, se dobbiamo un attimo analizzare anche le scelte iniziali, io questa scelta, no, di presentare la coppia Iallo Magrassi, tanto e non quanto, perché è vero che Alma è subentrato e si è rivelato decisivo, cioè ha segnato il gol del 2-0, ma già come prestazione quando è subentrato ha consentito a Marchioni di cambiare assetto, però anche è vero che non sappiamo come sarebbe andata la partita nel primo tempo se Alma avesse giocato all'inizio. Io dico che un ricambio della prima punta in panchina di solito, almeno in casa, me lo porto, no? Quindi la scelta di giocare con Iallo e Magrassi dall'inizio poi toglieva l'opzione di sostituire il centravanti, fermo restando che anche Magrassi, giocando fino alla fine, è stato decisivo.
7: Ma la regina ha giocatori con caratteristiche diverse nel reparto offensivo, mi sembra di aver visto ieri, quindi l'allenatore che li vede tutti i giorni e che studia l'avversario e che vede quali sono i migliori giocatori in condizioni per poter vincere la partita avrà fatto questa scelta ritenendo la scelta migliore, cosa che poi si è rivelata, perché oggi ai livelli della regina io penso che non esistano 11 titolari, il titolare non è quello che parte dal primo minuto ma è quello che entra anche al 60° e determina, quindi è importante essere giocatori che riescono a determinare, e le sostituzioni sono state sicuramente un'arma in più, perché sì. Poi

0: Sì, Marchionni, io quando sono andato all'Empoli, lui si è aggregato alla prima squadra, penso avesse 19 anni, se non erro. E quindi sì, lo conosco bene, anche perché poi subentrò a me e fece alla grande, quindi oltre a essere stato un grande calciatore, ma è soprattutto un ragazzo eccezionale. Io lo conosco da quel punto di vista e per me è più importante l'uomo che il calciatore, che poi ha fatto una carriera di primo livello, quindi non sta a me scoprire Marchionni calciatore, però quello che ci tengo a dire è che sì, è una persona eccezionale, un ragazzo in gamba, e gli faccio un grosso in bocca al lupo, ecco, per quest'anno. E come dicevo l'altro giorno, mi piacerebbe riscendere a Reggio e festeggiare insieme questa promozione.
1: E non è il primo che lo dice, perché l'altro giorno abbiamo avuto Ezio Brevi in diretta, anche lui diceva: quando è che mi chiamate per qualche altra partita a Marcord? Insomma, quindi è una cosa molto bella, insomma, sentire tutti voi che avete scritto la storia a Reggio Calabria, che ancora avete questo desiderio di entrare nuovamente allo Stadio Granillo per un bagno di folla che vi meritereste ampiamente. Ma quindi Marchionni ti ha chiamato quando è venuto a Reggio Calabria? O no, non lo sapeva, no, che hai giocato qui?
0: Penso che sì, io venivo da Reggio quando sono andato ad Empoli, penso che lo sa, però ecco, ma non lo sento da tanto a Marchionni, quindi magari nemmeno c'ha il mio numero.
1: Esatto,
0: quindi,
1: io diamo noi.
0: Sì, ecco, mi farebbe piacere venire qui a Reggio e riabbracciarmi. Dai, ci sarà occasione sicuramente.
1: Senti Vittorio, sei stato 2 anni a Reggio, quanti ruoli hai visto cambiare a Simone Giacchetta in questi 2 anni?
0: Non ho capito, scusami.
1: Quanti ruoli hai visto cambiare a Simone Giacchetta nei 2 anni in cui avete giocato insieme qua a Reggio?
0: Ma Jack li poteva fare tutti i ruoli, lui.
2: No, il primo anno di Vittorio facevo il terzino sinistro. Sì. Terzino sinistro con Di Liso terzino a destra e Vittorio alla destra. Vittorio è stato protagonista in una partita a Castel di Sangro, che in un'azione... Ah. Che poteva anticipare la carriera un po' a tutti quanti noi, migliorandola. Noi abbiamo fatto 0-0 che c'è di Sandro e lui ha preso il palo. Ha preso, giusto Vittorio?
1: Queste cose.
2: E lui ha preso il palo.
0: Castel di Sangro, io sono stato espulso a Castel di Sangro,
2: e poi sei stato espulso. Noi abbiamo fatto 0-0 a Castel di Sangro. Sì, se noi vinciamo quella partita lì, noi quell'anno siamo arrivati sesti, noi quell'anno rischiamo di andare in Serie A. Quindi Vittorio me lo ricordo anche per questa occasione qui, al di là poi di essere stato un compagno di squadra che veniva da Giulianova, aveva fatto tutta, è venuto qua con grandissimo entusiasmo e poi ha fatto molto bene, perché il pendolino Vittorio ha fatto bene, peccato che non si è potuto gustare la Serie A, perché lui è stato un protagonista come tutti quanti noi della vittoria del campionato, però poi ecco, ognuno fa delle scelte che poi ritiene giuste, però a livello sportivo, di soddisfazione sportiva, fare la Serie A è un'opportunità che non capita a tutti e che non capita a tutti i giorni, soprattutto a ragazzi che hanno sempre sognato di poterci giocare.
1: Cioè, vi rendete conto che Sassolino, che si è tolto dopo 28 anni, che è andato a ricordarti sto fatto di Castel di Sangro, capisci? Cioè, allora io dico, è un po' come la storia degli 883, no? Cioè, se quel tizio quella sera col furgone non si metteva con quella, magari non scrivevano, hanno ucciso l'uomo ragno. Ed è la stessa cosa per Vittorio. Lui, se non avesse lasciato la Regina, magari con un altro al posto suo, Marchionni non giocava mai quell'anno e non cominciava la carriera di Marchionni giocatore, poi che l'ha portato a venire fino a Reggio Calabria ad allenare, no? Cioè, potrebbe essere stata una sala di rindorso.
0: Nella vita si fanno delle scelte, a volte può andare bene, a volte può andare male. Io mi ricordo che il presidente Foto e Martino mi chiamarono 3 mesi prima per rinnovare il contratto, però non ci eravamo messi d'accordo. Poi quando Bustinetti andò ad Empoli mi chiamò e mi feci prendere un po', ecco, mi facevano 3 anni di contratto, però la verità è che quando poi siamo andati in Serie A io piangevo, anzi,

0: chiamiamo l'Empoli per vedere se si poteva stralciare il contratto, ma loro non hanno voluto e quindi è andata così, dai. La vita è fatta di scelte, a volte si azzecca, a volte no.
1: Mi dite, tutte e due, vi faccio la domanda al tempo stesso più semplice, cioè più scontata, ma anche più complicata, no? Mi spiegate entrambi come si vince un campionato?
0: Jack, vai tu che sei più esperto.
2: Ma vincere un campionato è difficilissimo. Oggi lo è ancora di più. Innanzitutto bisogna avere i giocatori forti, che è la base. Forse nel nostro periodo erano più importanti i giocatori che non gli allenatori. Oggi sono importanti gli allenatori e i giocatori, perché il livello dei giocatori è diverso rispetto al passato, quindi l'allenatore deve essere un allenatore che, oltre a saper gestire le qualità dei giocatori, deve sapere anche allenare bene. Quindi è un binomio questo fondamentale, un buon allenatore e i giocatori forti, i giocatori che hanno vinto il campionato. Noi non avevamo vinto niente, però avevamo tanta fame e tanta qualità.
0: Avevamo
2: tanta fame, però la fame non basta, che fai poco alla fine. Dopo che ti mangi le caviglie degli altri, bisogna buttare la palla dentro. E noi avevamo anche tanta qualità, perché se poi ricordiamo i giocatori che hanno vinto il campionato, il primo campionato di Serie A, di Serie B con la Regina, noi parliamo di Possanzini, di Artico, di Cozza, di Firmani, cioè giocatori importanti, quindi devi avere i giocatori forti. Infatti la Regina attuale mi sembra che abbia questi ingredienti per poter pensare di vincere questo campionato.
1: Quindi nonostante voi abbiamo vinto. Ecco,
2: nonostante noi abbiamo vinto.
0: Ah, io penso anche la società deve essere una società che non ti faccia mancare niente, che ti supporti in tutto. Quindi, però, come dice Jack, se non c'è giocatori forti, puoi prendere pure Ancelotti come allenatore, ma non vai da nessuna parte.
1: Va bene, Vittorio. Allora, hai manifestato questo proposito di tornare a Reggio Calabria, quindi ti hanno ascoltato in tanti, credo.
3: Quando verrai, assolutamente.
1: Vittorio, grazie.
0: Grazie a voi. Un abbraccio grande a Jack e a tutti i tifosi amaranto.
2: Ciao, Vito. Un abbraccio, a presto.
1: Ciao, un abbraccio forte.
0: Ciao, ciao.
3: Grazie. Grazie a Vittorio Vincerelli. E, mi collego a quello che ha detto poco fa, nel senso, la società è determinante poi per raggiungere determinati obiettivi, non solo per le possibilità economiche, ma anche per le intenzioni e per le scelte che va a fare, perché poi arriva Lotito ma sceglie un direttore sportivo come Giancarlo Romairone, che abbiamo capito fa anche da direttore generale, che non è sicuramente da Serie D, è un direttore sportivo abituato ad altri palcoscenici, e lo ha dimostrato per la costruzione della rosa, per gli elementi che è andato a cercare, anche secondo me a livello mentale, perché sono calciatori che sanno gestire i momenti, che comunque non hanno tanta esperienza. Penso che questa poi sia anche una risorsa importante per la Regina.
2: Ma assolutamente, cioè è chiaro che la risorsa principale di questa Regina è la forza della società, la forza del club, la forza del proprietario, perché Lotito rappresenta una garanzia, rappresenta, ma dal punto di vista della conoscenza, delle capacità sportive, professionali, forse uno dei migliori presidenti che ci sono in Italia negli ultimi 30 anni, lo ha dimostrato con la Lazio, ha preso la Lazio sull'orlo del fallimento e l'ha portata ai vertici del calcio italiano, oggi è prima in classifica in Serie A nonostante non sia più seguita come qualche anno fa, e in Serie D dimostra la prepotenza, non la forza, la prepotenza di questa proprietà, che solo la figura del presidente mette tutti d'accordo, no? Quindi serenità a tutti i livelli, serenità in città, entusiasmo in città, entusiasmo nei giocatori che vengono contattati dalla Regina, perché quando pensi alla Regina pensi a Lotito, quindi pensi a un percorso vincente, per cui a differenza magari degli anni precedenti, qui ci sono le porte aperte un po' ovunque, e questo ha favorito sicuramente la costruzione. Poi Romairone è un uomo di calcio da tanti anni, e frequentando i campi di calcio di tutte le categorie conosce i giocatori. In Serie D non è semplice, perché bisogna prendere i specialisti, non si possono prendere i giocatori a caso, quindi bisogna prendere sicuramente giocatori che hanno vinto il campionato, che hanno mentalità, che sanno come vincere, che sanno essere da piloti all'interno dello spogliatoio, all'interno delle partite, come quella di ieri, no? Che sembrava una partita un po' non ideale all'inizio.
1: Rognosa,
3: ingarbugliata.
2: Una partita sì, un po' rognosa, un po' che il gioco avversario ti infastidisce perché fai fatica a prenderlo, la palla ce l'hanno loro e quindi devono saper mantenere la calma, far mantenere la calma ai propri compagni, cosa che ieri è riuscito benissimo, perché poi nei momenti topici del match l'Igea si è un po' disunita, mentre la Regina è venuta fuori prepotentemente sia con le giocate dei singoli ma sia proprio con la forza collettiva.
1: Sì, allora, dobbiamo girare al sì. Grande Jack un paio di saluti.
3: A voglia, già ne sono arrivati in area.
1: Giusto un paio. Allora, cominciamo dagli addetti ai lavori, sì. Perché Sergio Campolo ti saluta e mi scrive che gente così non esiste più. Gente come Giacchetta.
2: Grazie Sergio, troppo buono.
1: Mentre Nino Chirico, il nostro amico avvocato Nino Chirico, e vedo con grande piacere uno degli uomini più importanti che ha vestito la nostra maglia. È vero che Giacchetta è diventato grande con noi, ma altrettanto vero che la nostra storia è diventata importante grazie a uomini di grandi valori come Jack. Un grande abbraccio. Ed è il motivo, cioè io non sapevo ovviamente sarebbero arrivati, cioè potevo immaginarmelo, è chiaro. Ci sta seguendo anche il professore Saffioti, che salutiamo.
2: Grazie, io.
1: Ed è il motivo per cui mi sono permesso di far entrare i tuoi figli perché qui in studio con noi, perché credo che sia giusto che si godano questi momenti, queste occasioni, no?
2: Grazie.
1: Cioè, non è che vai a Torino e ti accolgono così.
2: Non è abituale per me essere sempre insieme con i miei figli, quindi questa è un'occasione che mi rende felice doppiamente, quindi vi ringrazio per questo.
1: Ne abbiamo veramente tanti.
3: Sì, non so se hai letto quello di Nino Chirico.
1: Sì, sì, adesso
3: okay,
1: sì,
3: perfetto, no, perché hanno chiamato al telefono apposta. Sì, sì, no, ma assolutamente. Hai scritto la storia qui, è inutile girarci intorno, è normale che sia così. Ma poi anche, secondo me, più che le gesta sul campo, viene apprezzato a Reggio Calabria tanto l'uomo. Perché io mi rendo conto che determinate persone possono aver fatto anche molto bene come calciatori, ma non vengono ricordati nella stessa maniera. Cioè Reggio Calabria apprezza secondo me tanto veramente quello che uno lascia a livello sentimentale, a livello umano alla piazza. E, torniamo a parlare anche un pochino della partita, sì, di ieri, Paolo, perché comunque non è stata una partita facile. A mio avviso, come dicevo anche in apertura, inizialmente nel primo tempo la squadra ha fatto fatica un po' a fare gioco, perché Ligia Virtus stava con la difesa molto alta, non ha sofferto la Regina, perché alla fine dei conti zero tiri in porta dell'Ligia Virtus. Nel secondo tempo però è cambiato qualcosa, è cambiato passo, forse anche l'inserimento di forze fresche dalla panchina ha fatto la differenza.
1: Nel primo tempo sicuramente è stata una Regina che ha insistito oltremodo su questo lancio lungo. Ho visto una Bonchele annullato da Kamlik, ma allo stesso tempo ho visto un Kamlik che ha toccato la mezzala dell'Igea, che ha toccato il primo pallone al 25esimo. Quindi credo che sia stato uno dei motivi per cui l'Igea è venuto un po' meno nella ripresa, cioè di fatto nella manovra offensiva ha coinvolto un giocatore importante di movimento in meno, perché non gliela passava mai nessuno. Si è interamente dedicato alla fase difensiva e credo che non abbiamo subito tiri in porta, nonostante l'iniziativa avversaria, che era motivata da un semplice aspetto, no? Tutte le volte che lanciavamo l'assistente sotto la gradinata sbandierava fuori gioco, calcio di punizione, quindi palla loro, di conseguenza se la matematica non è un'opinione,
3: facevi fatica
1: che...
3: proprio a servire gli attaccanti, perché se lanciavi lungo comunque erano in mezzo a tre difensori e poi comunque in ogni caso erano in fuori gioco. Giustamente forse è mancato anche quel passaggio, no, nel primo tempo dal solito rotulo, no, che fa questo ruolo di mezzala, un po' anche trequartista, nel servire due attaccanti. Anche forse i due attaccanti di peso inizialmente non erano forse la soluzione migliore, anche se poi dalla panchina metti Alma e di fatto cambi la partita, quindi forse era anche voluta questa situazione.
2: Sì, Quello che ho visto io ieri è sicuramente il gioco di Ligea ti toglie l'opportunità di avere la palla, quindi la palla passa sempre nei piedi degli avversari, tu devi sempre stare ad accorciare l'avversario, a volte arrivi in ritardo, quindi loro hanno più linee di passaggio, arrivano al limite dell'area in maniera agevole, tra virgolette, rispetto alla normalità, e questo ti innervosisce. Poi ti ingolosisce il fatto che hanno la difesa alta, per cui sei tentato a volte di fare il lancio lungo, avendo anche gli attaccanti veloci, e la loro organizzazione gli ha permesso di non subire per tutto il primo tempo, perché ci sono stati tanti fuorigiochi fischiati alla regina. Detto ciò, poi nella stanchezza dei giocatori dell'Igea la squadra si è un po' sfibrata ed è venuta fuori la compattezza della regina, perché onestamente la regina ha sì, forse è come quel moschino che ti dà fastidio ma non ti fa male, no?
3: È stato un po' così.
2: È rimasta sempre compatta, a volte si era allungato un pochino, ma non ha mai rischiato veramente di subire gol. Ma poi parliamo di una partita tra prima contro seconda, quindi grandissimi complimenti alla regina, perché è veramente forte in tutti i giocatori in campo, anche gli under, sono under di livello che reggono questa categoria, e qualcuno meriterebbe anche una categoria in più al momento. Però anche l'Igea credo che si sia presentata bene, abbia onorato la seconda posizione classifica che aveva fino a ieri.
3: Leggo un messaggio che ci arriva da Michele Rizzitano, sì. Dice: domanda per Jack. Lancini potrebbe assomigliargli per carisma, stile e tecnica difensiva?
2: Ma io li ho visti abbastanza carismatici i difensori della regina, sia Lancini che Baldan, ieri li ho visti come dei pilastri su cui aggrapparsi, no? Adesso chiedo scusa se non cito altri giocatori, ma vedendoli ieri ho avuto questa impressione qua. Sono stati trascinatori, hanno cercato di sostenere i compagni, e a volte alzando la voce, a volte con le scelte tecniche hanno dato una carica alla squadra. Quindi sicuramente sono pilastri che hanno vinto il campionato, e questi sono gli elementi su cui magari si basa un po' la squadra e si basa un po' il gruppo. Quindi sicuramente sono questi i giocatori che sono di riferimento, che sono i condottieri di questo gruppo.
1: Sì, penso ieri Baldan e Lancini siano stati veramente determinanti nel primo tempo della regina, perché appunto c'era da accettare di subire questa iniziativa da parte degli avversari, quindi dietro non bisognava sbagliare nulla, né a livello di altezze, di movimenti, di sincronia dei movimenti, di dimarcature. È chiaro, quindi Lancini e Baldan per me sono stati, assieme a Fazio, determinanti come trio, mi sembrano già parecchio affiatato. Nel secondo tempo i cambi credo si potessero fare anche un po' prima, ce l'ho detto che io il lunedì vengo qui e parlo a prescindere da quello che viene fuori come risultato finale, quindi nelle passate settimane sono stato sicuramente d'accordo con le scelte iniziali del tecnico, ma anche sulla gestione nel corso dei 90 minuti. Per la gara di ieri dico che uno tra Magrassi e Iallo secondo me sarebbe stato più lineare, ecco, farlo partire dalla panchina proprio come gestione dei 90 minuti.
3: Però poi hai spaccato la partita con l'ingresso di Alm, cioè nel senso
1: la partita vinta, quindi ha ragione lui, cioè su questo
3: sì no dubbi. Forse nella lettura di Marchionni c'era anche il fatto di ritrovarsi due soluzioni come guida e Alma a partita in corso, perché vai, un po' di freschezza, un po' di imprevedibilità anche poi al 60esimo può fare differenza, 70esimo. Forse aveva anche pensato, lo ha detto in conferenza stampa, che gli avversari potessero calare poi nel corso del secondo tempo, perché obiettivamente il primo tempo hanno corso tantissimo, cioè hanno avuto un dispenso energetico molto molto importante, e poi ovviamente la qualità della regina è uscita fuori, perché i cambi hanno fatto la differenza a mio avviso, anche quello di Alma, quindi probabilmente inserire Iallo. Inserire Iallo è diverso che inserire Alma per caratteristiche, a mio avviso, o guida che sia.
1: Anche il cambio tattico, perché al di là del passaggio al 3-4-2-1, comunque Rossetti al posto di Bonker ha fatto cose completamente diverse nella zona opposta di campo, cioè è andato a fare densità più sul centro-sinistra, e in questo modo abbiamo sbloccato il match.
2: Sì, tutto giusto. Io dico solo questo, cioè non è che la regina è obbligata a vincere le partite nei primi 20 minuti o 10 minuti, deve fare 2-3 gol.
3: Certo.
2: Cioè le partite, anche se sei una squadra forte, una squadra importante in questa categoria, sono sempre combattute. A volte ti sembrano meno lottate, meno combattute, perché la qualità dell'avversario è nettamente inferiore, e altre partite sono come quelle di ieri, quindi magari ce ne saranno altre ancora in futuro. Da questo punto di vista bisogna cercare di incitare la squadra, incoraggiarla, perché tanto ha le qualità sia degli 11 titolari che quelli che sono in panchina per vincere le partite. L'allenatore è un allenatore competente che li vede ogni giorno e quindi sa chi sta più in forma o meno in forma in questo microciclo settimanale o in questo periodo, quindi bisogna un attimo anche far finta che tutto vada bene, anche se nei primi 10 minuti non succede niente, perché sennò mettiamo forse troppa pressione anche ai giocatori in campo, perché ieri era una partita importante, era sì di Serie D, ma era una partita importante perché giocavi in casa, c'erano 8.000 persone, veniva la seconda in classifica, viene l'udito, viene il sindaco, viene questo, viene quello, ama vincere, e qui e là e su, quindi i giocatori che sono di carne e ossa vivono tutta la settimana con questo grande entusiasmo, ma allo stesso tempo i ragazzi di oggi sono un po' lì che la subiscono questa grande responsabilità, perché oggi giocare con la maglia della regina è comunque una grande responsabilità, quindi ci sta che in partite inizialmente equilibrate ognuno non sia magari al meglio, deve incominciare a centrare la partita, deve centrare il ruolo, deve centrare l'avversario, e vanno aiutati, perché poi quando vincono 3-0 dopo 20 minuti è facile cantare, certo, e suonare. Qua dobbiamo aiutarli, sicuramente partite difficilissime in questo campionato non incontreranno, ma anche se ogni partita è difficile, io non avrei l'ansia del risultato dopo 10 o 20 minuti o se il primo tempo finisce 0-0, perché poi la storia di tanti campionati vinti, i campionati si vincono, anche se quello di Serie D è un campionato particolare che esula dalla normalità delle altre categorie, però fino a che parliamo di Lega Pro e di Serie D, la prima dalla seconda c'è una differenza di 12, 15, 18 punti, perché la stessa cosa accade anche in Serie C, magari sarà così al finale, ma siamo solamente alla quinta, certo, di campionato, quindi bravissimi, complimenti a tutti, soffriamo fino al 90esimo, ci piace ancora di più perché ce la ricorderemo meglio in futuro, però ecco, sicuramente dal mio punto di vista siamo di fronte a una squadra, è un carro armato importante questo qui della regina.
1: Oggi è solo in Serie D che si vince così, cioè con i soldi in buona sostanza, cioè facendo la squadra più forte, perché c'è questa bella differenza rispetto al passato. In passato vincevano le squadre di uomini come la nostra regina del 99, oggi con il calciatore col telefonino sempre in mano, con i social, fa fatica a diventare uomo mentre gioca a calcio.
2: Sì, oggi per vincere, oggi le idee non bastano più. Oggi le idee non bastano più, oggi il calcio costa molto a tutti i livelli, dalla Serie A alla Serie B alla Lega Pro, costa anche in Serie D, perché io penso che Regina sia costata per allestire una squadra di questo tipo, con giocatori di questo tipo che hanno vinto il campionato, che qualcuno veniva dalla Serie C, sia costata, quindi alla base c'è questo, e se oggi hai la forza economica per acquistare i giocatori, per prendere un allenatore che ha vinto, un allenatore capace, per assicurare serenità ai giocatori, per avere una struttura che funziona, ci vogliono veramente i soldi, più sale di livello e più ce ne vogliono, quindi il calcio delle idee sì, va bene sempre, poi se tu vuoi vincere bisogna che i soldi li hai, e devi essere veramente forte dal punto di vista economico, perché vediamo a tutti i livelli vincono quelli che alla fine sono forti economicamente, poi tra quelli forti economicamente vincono quelli che indovinano i giocatori, esatto, che hanno il miglior allenatore o che l'ambiente ti aiuta per raggiungere quell'obiettivo, perché
4: o che sono più sgamati, dai.
2: Alla fine il calcio di oggi è questo qui, l'aspetto economico è determinante.
3: Un altro aspetto che vorrei evidenziare, vorrei un parere da parte del direttore Giocchetta, è come ha visto questi under, no? Perché in Serie D si parla anche tanto, c'è la regola degli under, devono giocare un 2006, un 2007, un 2008, la Regina ha giocato con due 2008 e un 2006. Entrambi arrivano dalla primavera dal settore giovanile del Genoa e stanno facendo molto bene. Parlo di Fazio e soprattutto di Toscano, che ieri ha fatto gol.
2: Sì, sì, a me questi due ragazzi sono piaciuti entrambi, perché Toscano ha sicuramente per il ruolo una gamba interessante, in considerazione anche dell'età, e Fazio ha giocato come un veterano, cioè non è sembrato assolutamente un under, e questo è l'aspetto importante nel prendere gli under, soprattutto in Serie D, ma soprattutto nelle categorie in cui gli under sono necessari farli giocare. Quindi l'under in D deve avere un atteggiamento come un adulto, non ti deve far perdere le partite, e se hai quelli forti te le fanno anche vincere, e mi sembra che ieri Toscano l'abbia dimostrato con il gol vittoria, ma anche con una condotta di gara abbastanza accorta e a volte anche propositiva, mentre Fazio è sembrato un adulto tra altri due adulti, perché il reparto difensivo della Regina non era solo sostenuto da Baldan e Lancini, ma anche da Fazio, che ha un atteggiamento da adulto, cioè da un giocatore già fatto, da un giocatore già maturo.
3: Sì. Sempre pulito negli interventi, puntuale. Non è facile trovare un difensore centrale 2008 così.
2: Ma questa è un'altra scelta indovinata, un altro giocatore giusto, perché quando hai la possibilità di avere gli under forti puoi avere anche più over, certo, a disposizione.
3: Certo.
1: Tra poco ti chiedo a tuo avviso, uno come Pippo Toscano 2008 a quanto potrebbe essere venduto sul calciomercato. Ci sono veramente tantissimi messaggi. C'è Antonio che ricorda quando facesti un gol che non fu visto da nessuno, ovviamente non c'era il VAR, e solo in settimana ci si accorse della svista
2: a Siracusa. Questo è bello. In una partita Siracusa-Regina nel periodo di Enzo Ferrari, vincevamo 1-0, arbitro Branzoni di Pavia. Questo è l'episodio della gara ripetuta. Mentre un gol fatto in casa contro la Sambenettese è proprio questo, colpo di testa, dietro la porta c'erano i ferri che tenevano la rete, perché una volta le reti erano tenute dal ferro, dal montante dietro, la palla è andata a sbattere direttamente dal montante dietro ed è ritornata in campo, si vede nella violenza, nella velocità di questa palla che è ritornata indietro, nessuno si è accorto. Eravamo ad esultare io e un altro compagno, il portiere che si disperava, però l'arbitro ha lasciato giocare, quindi
1: capisci?
2: Un gol non dato.
1: Chissà Vincioni quanti gol ha fatto così e non se ne è accorto nessuno. E poi insomma ti facciamo un riassunto di quello che è stato Vincioni, cosa
3: sì,
1: faceva
3: per forza, perché io non lo ricordo, non lo so.
1: No, ma mica solo, cioè, voglio, avremo insomma qualcuno della tua età in onda, voglio, non penso di
3: certo,
1: conseguenza, ecco.
3: Spiegare,
1: cioè, mi rivolgo a te, ma mi rivolgo diciamo alla generazione
3: Z.
1: Buongiorno da Monaco di Baviera, ci scrive Domenico. Una domanda per tutti voi: com'è possibile che un giocatore come Edera non sia stato capace di incidere per tutto il campionato, mentre Alme in 5 partite sia stato già più determinante? Quindi,
3: Sicuramente, poi ovviamente lascio la parola a Simone Giacchetta, ma sicuramente va considerato il contesto, perché obiettivamente la Regina lo scorso anno era un po' in difficoltà come sistema di gioco, non c'era un'idea chiara, abbiamo visto cambiato l'allenatore, si è cambiato sistema di gioco poi un'altra volta, quindi innanzitutto va considerato questo, che secondo me Edera in questa squadra può dire la sua, perché comunque l'apporto lo ha dato, ha fatto comunque 7 gol, ha fatto assist, non è che non abbia fatto nulla. Poi c'entra anche una condizione fisica, Edera ha avuto problemi purtroppo che lo hanno limitato proprio nella sua carriera, anche lo scorso anno a Reggio lo abbiamo visto, però poi chiaramente c'è anche l'esperienza e la conoscenza di questi campionati. Alma ne ha vinti 2 sicuramente nelle ultime 3 stagioni, e quindi conosce le situazioni, conosce il modo di giocare in Serie D, che è completamente diverso rispetto a quello del professionismo, questo penso sia giusto dirlo.
4: E non so se era già nel settore giovanile del Torino, non credo, no, quando giocavi lì, anche se è stato un periodo in cui il Torino iniziava a sfornare questo tipo di giocatori.
2: Sì. Noi l'abbiamo incontrato quando era in primavera, perché lui mi sembra che è un 95.
3: Sì.
2: 95, sì. C'era lui, c'era Lescano in quella squadra lì del Torino primavera, ma Eder ha avuto problemi fisici importanti.
3: 97.
2: Cioè, 97. Ha avuto problemi fisici importanti, se no avrebbe fatto sicuramente un'altra carriera.
4: Infatti. Va bene. Non so, credo che ieri, forse per la prima o seconda volta, perché tranne Lagonigro tutti gli altri giocatori di movimento erano nuovi acquisti. Quindi alla fine i reduci dell'anno passato, al momento, diciamo, stanno facendo panchina. Già sono pochi i reduci. E comunque quando sono stati chiamati.
3: Tratto la Ribi, mi sembra.
4: Sì, poi. Sì, però dico come formazione iniziale.
3: Formazione iniziale, no, nessuno.
4: Domenico Girasole è andato in tribuna, ha spiegato il mister, no, che ha avuto un risentimento in settimana, gli crediamo. Ci risulta anche che la Virtus Francavilla ci stia facendo un pensiero. Questo non significa che sia una trattativa, che comunque la regina non è detto che abbia tutta questa intenzione, insomma, di privarsi. La volontà del giocatore non la conosciamo, però ci risulta che la Virtus Francavilla col suo...
3: Dove ritroverebbe Trocini.
4: Esatto, c'è, insomma, Trocini che l'ha allenato per parecchio tempo.
3: Tra l'altro la Virtus Francavilla ha punteggio pieno.
4: Come noi.
3: Nel girone H, e girone molto tosto, forse il più complicato della categoria, perché quello pugliese è sempre il campionato dove il girone dove ci sono più investimenti da parte delle squadre, sono in tante a voler provare il salto di categoria, quindi non è assolutamente banale. È comunque una formazione di primissimo livello, poi tra l'altro una proprietà anche molto ambiziosa e importante, che da anni che fa calcio lì.
4: Sì. Allora, Toscano quanto vale?
2: Ma io lo lascerei prima giocare per dimostrare, poi credo che sia nel club giusto, per cui anche i dirigenti del club giusto, secondo me, i giocatori buoni se li terranno.
4: Va bene, Andrea, io direi, insomma, che è stato veramente un piacere
3: solo,
4: oggi.
3: Solo una domanda voglio fare al direttore. Dove, tra quanto ti rivedremo di nuovo in sella, in qualche squadra?
2: Io mi auguro presto. Adesso per questa stagione diciamo che sono un po' in osservazione, il contratto ancora fino a giugno 27, quindi dopodiché dovremo assolutamente rimetterci in pista, perché stare senza calcio attivo non è semplice per chi è cresciuto sempre facendo questo, per cui vediamo. Adesso mi godo questi sei mesi serenamente, poi da gennaio.
3: Ma secondo
2: poi...
3: te cos'è che non è andato poi lo scorso anno? Perché eravate partiti benissimo con la Cremonese, ovviamente, e partenza ottima, poi si è perso qualcosa per
2: strada. Ma quando parliamo di Serie A parliamo di valori assoluti nel campionato italiano, quindi a un certo punto ci siamo un po' incartati, poi qualche cosa non è andato più nel verso giusto. Quando incontri di seguito le prime in classifica nel giro di ritorno, che a loro servono punti, fai fatica a farli. Abbiamo inanellato un po' di sconfitte consecutive, poi altri risultati un po' sorprendenti delle altre squadre ci hanno messo in grande difficoltà, fino a farcela giocare all'ultima giornata con il Como, che anche lì siamo stati così, non c'è stata partita con il Como assolutamente, ma abbiamo visto la sconfitta del Milan in casa, abbiamo visto sconfitte a volte un po' così impensabili alla vigilia, che hanno motivato ancora di più il Como, e non c'è stata gara. Ma detto ciò, è stato veramente un peccato, perché la squadra era nelle condizioni di raggiungere la salvezza, una salvezza che meritavamo, però la vita continua e dobbiamo guardare avanti ora.
3: Assolutamente, certo.
4: Va bene, io sono sempre più persuaso di iscrivermi al corso per direzione e management delle società di calcio, organizzato dall'Università Online Campus, che è il corso idoneo per l'esame di abilitazione a direttore sportivo presso la FIGC, quindi ci saranno poi gli esami a Coverciano, iscrizioni aperte. E i referenti sono l'avvocato Gian Domenico Stilo e il dottor Massimiliano Marino, tra i docenti ci sarà il direttore Gabriele Martino, quindi non succede che non succede. Ma se succede ti autorizzo a sfottermi nel momento in cui...
2: Vabbè, il tuo sogno questo.
4: Sì, di stare nello stesso albo con te. Capisci? Perché cioè, tu giornalista non sei. Di conseguenza, cioè, esatto, devo venire io da te. Esatto, se il momento non va alla montagna, capisci? Grazie di cuore alla bandiera della storia della Regina, quindi il capitano della nostra Serie A e poi insomma dirigente per tanti anni, quindi sei un uomo Regina al 100%. Grazie.
2: Sì, io vi ringrazio, per me è un piacere, un onore poter parlare ancora di Regina. Ormai io sono legatissimo a Reggio Calabria e ai colori amaranto, per cui non è solamente un piacere e una grande soddisfazione poterne parlare ancora.
3: Grazie assolutamente al direttore Simone Giacchetta per essere stato qui, insomma, quindi ci ha dedicato anche una bella fetta del suo tempo e lo ringraziamo assolutamente. Noi andiamo in pubblicità e ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi.
5: In campo, fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
6: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande.

0: chiocciolaprogettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
6: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
7: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex, connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it. O chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
8: E allora, rieccoci, abbiamo sentito anche l'opinione di uno che, voglio dire, qualcosina nel calcio l'ha fatta, ha vinto due campionati di Serie B, due promozioni da dirigente, meglio dire, e una al secondo posto, una ai playoff con la Cremonese, insomma, ha, come Simone Giacchetta ovviamente, che ha espresso il giudizio su questa regina, era allo stadio, quindi ha visto anche con i suoi occhi la qualità della rosa, e obiettivamente è difficile parlare male, non essere ottimisti con una squadra che fa 5 vittorie consecutive, 0 gol subiti, 15 fatti in campionato. Poi chiaramente sentire anche le parole degli addetti ai lavori, no? Anche di alto livello, avvalora ancora di più, no? Questa tesi che la Regina è una squadra costruita bene.
9: Non è stata una bella partita, però in una partita non bella la Regina ha vinto, la Regina è riuscita a non prendere tiri in porta. Paradossalmente abbiamo corso più rischi di passare in svantaggio, comunque di essere agguantati su un parziale di 1-1 dall'Icata e dall'Avola,
8: sì, sì,
9: piuttosto che dall'Igea, che comunque ha giocato bene, va riconosciuto. C'è questo Faccetti che riesce a tenere a distanza ogni singolo avversario, proprio col corpo si mette bene a proteggere il pallone, è tecnicamente un calciatore molto importante per la categoria, quindi ha trovato ampia conferma sul campo un po' le indicazioni che avevamo raccolto da qualche addetto ai lavori nelle settimane precedenti. È una squadra che gioca bene, è una squadra che secondo me non coinvolge però proprio tutto lo spartito per quanto concerne la manovra offensiva. È altrettanto evidente che deve trovare, cioè è un paradosso, no? Cioè noi non abbiamo preso tiri in porta da un Igea Virtus che aveva già segnato 13 gol, però l'Igea Virtus vista ieri, non c'è, per carità, hanno tutte caratteristiche diverse, no? I vari attaccanti, sia quelli che hanno giocato titolare sia quelli subentrati. Secondo me il tecnico deve trovare un po' la coppia che fa maggiormente match.
8: Obiettivamente poi secondo me ieri Ferraro, sì, no, assolutamente, però comunque fanno parte di questo campionato, anche come ha detto Marchionni, un attimo che te li ritrovi anche a due punti, un punto può capitare, nel senso la Regina non è che c'è scritto già in anticipo che vincerà tutte le partite, quindi
9: ma Marchionni
8: va parlato anche, bisogna parlare della, va raccontato anche quella che è l'Igea Virtus. Secondo me ieri è mancato, sono mancati i sostituti, cioè perché ricordiamo chi è entrato alla panchina dell'Igea Virtus, tutta gente che in questa categoria ha sempre fatto molto bene,
9: sì.
8: Longo, capocannoniere proprio con l'Igea Virtus due stagioni fa,
9: ha messo trequartista,
8: sì,
9: Vacca
8: e Samaché, quindi tre calciatori molto importanti che hanno vinto campionati, perché Vacca l'ha vinto il campionato più di una volta se non sbaglio, tra l'altro, quindi voglio dire evidentemente è mancato anche l'apporto dalla panchina nel momento decisivo, mentre nella Regina chi è entrato ha dato tanta energia ed è cambiato poi là secondo me lo spartito poi della partita.
9: La Regina ha distribuito meglio le energie, perché contro una squadra che si era messa 4-3-1-2, quindi faceva densità in mezzo al campo, si sono alternati e soprattutto, cioè vabbè, lato tribuna, quindi l'abbiamo visti meglio, magari hanno fatto uguale dall'altro lato e non me ne sono accorto io. Però io ho visto Rotolo e Toscano che si alternavano su chi dovesse uscire su Tumminelli.
8: Sì.
9: Chi usciva su Tumminelli mandava l'altro in pressione attaccato a Joao Pedro,
8: sì,
9: al centrocampista.
8: Che ha fatto fatica
9: maestro
8: anche ieri tanto.
9: E quindi hanno distribuito diversamente le energie Rotolo e Toscano, motivo per cui sono arrivati, non dico freschi, ma comunque pimpanti fino alla fine.
8: Certo. Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno Nino Federico, saluto tutti e due.
8: Ciao, buongiorno. Ciao Nino, buongiorno.
9: Ciao.
10: Ciao, buongiorno. Parlavate della zona nevralgica del campo dove noi con la sostituzione di Rotolo ho fatto la differenza. Mi spiego. Le sostituzioni della nuova Igea che su quella fascia ha messo un ragazzo.
9: Sì.
10: Sia Toscano che Rossetti hanno creato più di una volta superiorità numerica.
9: Sì, perché Rossetti è subentrato da Bonchelè, però è andato all'altro lato Rossetti rispetto da Bonchelè. Cioè eravamo già passati al 3-4-2-1, però Rossetti
10: creava super, sì, dava una mano a Toscano nel creare superiorità numerica, a differenza di quanto non era riuscito a fare prima Rotolo, perché limitato dalla difesa alta della nuova Igea.
9: Uh-huh.
10: E poi fate mente locale, la nuova Igea più di una volta nel primo tempo soprattutto giocava uno contro uno contro i nostri due attaccanti proprio per poter fare fuori gioco, di conseguenza gli altri difensori si alzavano sulla linea mediana del campo.
9: Ok.
10: Non ho visto un'altra partita, Paolo.
9: Sì.
10: Non ho visto un'altra partita, era così. Nel secondo tempo, soprattutto con l'entrata di Rossetti, con il 4-2-3-1, noi siamo riusciti ad alzare la nostra, il nostro baricentro verso la difesa avversaria, e con le loro sostituzioni, che non sono come le nostre, fortunatamente, perché non hanno la qualità, cioè tu nella regina escono 11, entrano altri 11 più forti, nella norvegia ne escono 3, ne entrano 3 più scarsi.
8: In teoria.
9: Beh, è anche normale, voglio dire, no?
10: Tu hai fatto entrare degli elementi di qualità che sono riusciti a creare superiorità numerica da un lato, e lo stesso gol di Alma ti dimostra, anche se al 95esimo, anche se con una difesa direi rilassata, ti ha permesso di fare 2 gol in 10 minuti. Non credo di aver detto eresie.
8: No, assolutamente.
9: Sì,
8: no, è una lettura corretta. Poi secondo me il punto cruciale della partita è stato il fatto che Ligia Virtus a un certo punto si è sfilacciata, non è riuscita più a stare con quella difesa alta in maniera corretta, e la regina ha sbloccato la partita, perché poi la regina...
10: Ma se tu rifletti, lui ha fatto 4 sostituzioni, di cui 2 nella zona, una nella zona nevralgica del campo, uno davanti e 2 sulla zona difensiva, o 2 sulla mediana e 1 sulla zona difensiva. Quello che giocava sulla destra, lato toscano e lato Rossetti, poverino, è stato messo in mezzo più di una volta.
8: Sì, è vero.
9: Assolutamente.
8: Ripeto, la regina per me ha nella sua forza principale l'attacco della profondità. Cioè, in tanti stanno criticando la partita di Iallo, ma obiettivamente ieri era complicato, e a Bonchelè, perché sono i due giocatori che attaccano maggiormente la profondità, perché a Bonchelè tante volte si sgancia anche sulla destra, per esempio come è successo alla Lamezia, e fa gol.
10: Abbiamo la fortuna di avere un parco giocatori uno migliore degli altri.
8: Sì, assolutamente. No,
10: abbiamo la fortuna di avere un allenatore che sa leggere le partite, un allenatore che non va in confusione, ma che è razionale e sa intervenire.
8: Sì, ma che poi comunque ha le armi per poter cambiare la squadra in corso, nel senso, magari gli altri anni
10: lui 50-60 minuti non si è scomposto.
8: Sì, no,
9: anche un allenatore che ha rischiato qualcosina, perché comunque avevi Lancini e Fazio già ammoniti, Lancini già dal primo tempo, Fazio ad inizio ripresa, e in una gara in cui si è ancora 0-0, in cui si poteva ipotizzare, no, che uno dei due potesse lasciare il campo per dare spazio a un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, comunque l'hai tenuto in campo fino alla fine.
10: Va bene ragazzi, vi abbraccio, vi saluto,
9: alla prossima, ciao Nino, ciao grazie.
8: Quello che stavo dicendo, alla fine la regina molto brava a attaccare la profondità, perché sto leggendo tante critiche nei confronti di Iallo, secondo me sono un po' ingenerose, nel senso che però non ha fatto neanche una bruttissima partita, obiettivamente è stato limitato in quello che è il suo pezzo forte, l'attacco alla profondità dietro le spalle della difesa. Se loro tenevano questa difesa così alta e tu tante volte andavi in fuorigioco, magari qualche volta anche non c'era, giustamente fai fatica a brillare, no? Perché comunque uno con la sua struttura fisica che lanciato può fare la differenza, non riuscendo a prendere questo spazio, quindi andare verso la porta, fa fatica. Però secondo me poi Iallo l'abbiamo visto molto bene alla Lamezia, no? Che dove comunque ha svariato tanto, è andato sempre ad attaccare la linea difensiva, ha fatto assist, quindi
9: ha propiziato il secondo gol con quel passaggio per Rossetti.
8: Quindi voglio dire, non credo siano un po' critiche ingenerose. Per me Iallo può diventare determinante per la regina, sia che giochi dall'inizio che a partita in corso.
9: Vedremo nel momento in cui Guida tornerà, cioè è già tornato, era in panchina, si è anche scaldato, credo che a un certo punto...
8: Sì, se non avesse sbloccato la partita l'avrebbe inserito.
9: Esatto, nel momento in cui Guida sarà o al 100%, comunque vicino al 100%, sarà il tecnico poi a gestire le varie dinamiche sulle scelte, anche in base al tipo di avversario che andiamo ad affrontare di domenica in domenica.
8: Ma certo, poi comunque conta tanto anche la condizione del campo, il tipo di avversario, come stavi dicendo tu. Guida ieri sarebbe stato perfetto, penso, perché uno che ha dribbling è uno che svaria molto, molto di più di Allo, e di conseguenza sarebbe stato un elemento importante. Detto questo, comunque poi i cambi hanno dato ragione a Marchionni.
9: No, ma Iallo andava benissimo per me, magari non andava benissimo in coppia con Magrassi. Ecco, perché le caratteristiche che ha l'ex giocatore della Vispesero per me erano ideali per quel tipo di partita che ha fatto la Regina, quindi cercare di scavalcare questa linea alta con dei lanci lunghi, anche se sentendo Marchionni non è stata proprio una cosa voluta, dovrebbe essere stata più una scelta forzata, no, da parte dei nostri giocatori. Mi sembra che abbia un po' bacchettato i suoi per questo continuo lanciare nel primo tempo. E di conseguenza però Iallo per caratteristiche era perfetto sotto questo punto di vista. Forse accanto a lui serviva uno che potesse venire più incontro, potesse anche dargli una palla in profondità senza ricorrere per forza al lancio lungo, no? Poteva venire magari in mezzo alle linee e con la coda dell'occhio guardare il movimento del compagno di reparto e provare a pescarlo. Cosa che magari è nelle corde anche di Magrassi, però io onestamente li avrei alternati, ecco, dico la mia, tanto si è vinto, di conseguenza non andiamo ad alimentare nessun tipo di polemica, quindi sono semplici discussioni fra di noi. Il tempo di ricordare, di completare il discorso di prima, per le iscrizioni al corso per direttore sportivo con l'Università Online Campus, i riferimenti sono corso.ds@uniecampus.it, questa è la mail, quindi ripeto corso.ds@uniecampus.it, oppure il numero 0965890413.
8: Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno Andrea, Michele L.
8: Ciao Michele, buongiorno.
10: Allora, ieri ho integrato il pronostico, o no?
8: Devo controllare, vediamo. Michele L.
9: Eh sì, se no dalla prossima settimana chiediamo di indovinare dove si comprerà casa Lodito. Facciamo
8: 2-0 Alma, quasi. Quasi, peccato. Perché bisogna indovinare il primo marcatore. Quest'anno è un pochino complicato, però i premi sono importanti.
10: Andrea, un gioco sportivo così dovrebbe essere fiscale al 100%, altrimenti finisci.
9: Allora, il discorso è che quest'anno la Regina segna tanto, no? Quindi alla fine qualsiasi marcatore dite o che finisca 2-0, o che finisca 3 o 4, 5-0, alla fine esce, quindi conta il primo, no? Cioè, c'è un motivo per cui chiediamo il primo marcatore, proprio perché è difficile.
10: Ma scusa, ma io non posso pensare che Alma non gioca il primo tempo.
9: Ma manco Alma lo pensava.
10: Sono stati 10 minuti poi tra un gol e l'altro.
9: Solo Bonina pensava che Alma non giocasse.
8: Vediamo.
10: Paolo, siete troppo fiscali.
8: Allora, noi non c'entriamo niente, il regolamento non l'abbiamo
10: fatto. È un gioco scusato. E allora rispondere che così.
8: Vediamo, eventualmente poi la ricontatto io. Vediamo un attimo se si può cambiare questa regola, che effettivamente è un pochino fiscale. Non prometto nulla, però dobbiamo parlare un attimo anche con
9: ne parleremo col guardaline,
8: con chi ha fatto il regolamento, dai.
10: Va bene.
8: Grazie.
10: Buongiorno,
9: grazie.
8: Allora parlerei un attimo della prossima trasferta, che non è una trasferta semplice, perché con l'arrivo di Misiti il Trapani ha trovato la prima vittoria, i primi tre punti contro un avversario comunque non semplice. Ha vinto soprattutto la situazione non semplice, quella del Trapani, 1-0 col gol di Allo, che ha permesso appunto alla squadra del patrono Antonini di vincere a Ragusa, che è un campo non semplicissimo, soprattutto anche per le condizioni del Manterboso, perché probabilmente la squadra è una di quelle squadre che lotterà per salvarsi fino all'ultimo, però non è mai semplice andare a vincere là. Mi ricordo anche un Siracusa in lotta con la Regina che rischia di pareggiare a Ragusa, poi la sblocca da calcio piazzato. Quindi è una vittoria che dà morale sicuramente all'ambiente, si presenta bene Misiti e attende adesso la Regina per una partita che non è facile, perché comunque il Trapani, ripetiamo, è una squadra molto competitiva, abbastanza competitiva, è partita male, però comunque insidiosa nella partita singola, secondo me.
9: Ritroverà anche un altro attaccante interessante come Sasanelli, che ieri non aveva per squalifica, e io penso che a Trapani sarà molto dura per la Regina. Quindi la classica partita trappola, la prima contro l'ultima che è penalizzata, che sarebbe credo ultima anche senza la penalizzazione, un giudice, non so se c'è qualche squadra che ancora,
8: no,
9: Mosellenna, insomma, che ancora non ha vinto.
8: No, sarebbe quindicesima. tre punti, ecco. Sarebbe davanti a Enna, Vigor, Lamezia e Ragusa.
9: Perfetto, quindi ha fatto estremamente male, al punto da cambiare l'allenatore a prescindere dalla penalizzazione, e quindi io ritengo che sia la classica partita trappola. Ovviamente ne parleremo nel corso della settimana, perché dobbiamo imparare a goderci, a gustarci questo campionato che sta facendo la Regina, perché fin qua va dato ampio e chiaro merito al lavoro di tutti, al lavoro di Lotito, di Romairone, di Marchionni e di tutti i calciatori che stanno scendendo in campo e stanno onorando questa maglia, perché ieri comunque mantenere i nervi saldi contro un avversario che te l'ha buttato un po' sulla corrida, no? A un certo punto, sì. Sulla Royal Rumble, diciamo, non era semplice. Anche questo significa essere di categoria, non cascare in certi tipi di atteggiamento. Abbiamo preso qualche giallo come quello di Nancini nel primo tempo, che rischiava di essere pesante, no? Rischiava,
8: sì,
9: di condizionare.
8: Comunque lui se l'è gestito molto bene,
9: però è appunto il Lancini, sì, esatto. Capisci? Con tutto il rispetto per
8: allora Paolo, io andrei a vedere un attimo la classifica al volo,
9: sì.
8: Poi ci andiamo a sentire anche le parole di Gigi Sagliocco, che hai intercettato tu ieri all'esterno del Granillo, e poi magari parliamo un attimino ancora del prossimo appuntamento, andiamo in chiusura. Dunque, la classifica vede attualmente la Regina prima in classifica, più due dal San Biase, che ha vinto, sì, il derby con la Vigor Lamezia. Regina quindi prima con 15 punti, San Biase secondo con 13, la Vibonese che si impone sulla Nissa per 2-0, Nissa che non parte bene col nuovo allenatore Moschella, perde ancora. Quarto posto per Legia Virtus, che con 10 punti. Quinto posto attualmente la DGS Praetortora con 9. Quindi anche questa è una neopromossa che però sta facendo molto bene, come anche l'Avola, sesta con 9 punti, differenza reti però è determinante per la posizione in classifica. Subito dopo il Licata, quindi con 8 punti al settimo posto. Ottavo l'Atletic Palermo insieme alla Nissa, appunto, a 7 punti. Milazzo decimo con 6, Siracusa undicesimo con 4 punti, però ricordiamo che ha avuto la penalizzazione di 7 punti, sennò sarebbe terzo. Al terzo posto con, esatto, 11. Dodicesima il Castrum Favara con 4 punti insieme al Modica, poi Gela al 14° posto con 3 punti, Ragusa, Vigor Lamezia chiudono la graduatoria dei playout. In questo momento sarebbero retrocesse in eccellenza Enna e Trapani con la penalizzazione di meno 2 punti. No, volevo dire, guardando anche la classifica, ci sono DGS Praia Tortora, Avola e Licata con 9 e 8 punti, quindi neopromosse che però stanno facendo meglio della Nissa, meglio di altre squadre che comunque già erano in Serie D e che comunque dimostrano di essere avversari di valore. Quindi anche chi magari diceva che la Regina aveva passeggiato con neopromosse deve guardare anche la classifica, perché sì, sono squadre comunque in questo momento in forma e che occupano la posizione media della classifica. Andiamo a vedere anche il prossimo turno, quindi la sesta giornata di Serie D. L'Avola ospiterà il Ragusa.

0: Il campionato secondo me è molto interessante perché sia San Biase che Gea Virtus hanno partite non facili. La Vibonese avrà il derby calabrese col Praia Tortora. Vibonese che continua a fare bene, l'avevamo inserita noi nelle possibili antagoniste comunque della Gino, comunque squadre che potevano dar fastidio. Sta facendo bene la Vibonese di Sasamarra.
1: Praia Tortora che non ha mai perso. Penso sia la rivelazione a questo punto del torneo, anche se siamo soltanto al quinto turno di campionato.
0: Avevamo detto anche questo, che il direttore Meli sa costruire le squadre, i primi risultati gli danno ragione.
1: No, soprattutto hanno detto che noi ne abbiamo fatti 7 perché sono rimasti in 10. Per carità, sarà così, cioè nel senso se restavo in 11 non ne facevamo 7. No, però
0: dopo
1: non
0: il
1: 7-0 abbiamo...
0: praticamente il Praia Tortora sembrava essere già la prima retrocessa, invece a 9 punti e sta dimostrando di essere una squadra insidiosa.
1: No, cioè come se fosse scontato che uno resta in 10 e perde la partita.
0: Infatti.
1: Cioè ieri il Monopoli è rimasto in 10 a Casarano e non, cioè, era ancora sullo 0-0 quando poi è rimasto in 10 anche il Casarano, quindi gliel'ha portata sullo 0-0 per certo. Buoni 50-60 minuti.
0: Ha vinto poi comunque.
1: Perché comunque quando resti in 10 sei fuori casa, non è che fai una scelta diversa, ti chiudi, punto, cioè non è che fai altro. E di conseguenza non è che è una cosa scontata che certo nel momento in cui gli fai il primo e glielo trovi insomma in un tempo ragionevole, diciamo così, è anche lì facile che vai di goleada, perché è pur sempre anche Coppa Italia. Però se ci ricordiamo determinati tipi di commenti dopo quella partita, no?
0: Sì, no, che poi mantenere i piedi saldi a terra è sicuramente una cosa positiva, però non si può neanche negare l'evidenza che la Regina ha stravinto contro squadre che comunque hanno messo in difficoltà altre compagini importanti, perché comunque la Nissa perde con l'Avola e pareggia con il Licata, la Regina ci ha passeggiato, quindi voglio dire, sono situazioni diverse, per carità, la Nissa è in difficoltà, però comunque non è mai scontato vincere, ricordiamolo, non è mai scontato contro qualunque avversario, perché tutti fanno parte dello stesso campionato, tutti giocano in 11, almeno all'inizio, e vincere non è mai semplice.
1: Comunque la Nissa non ha giocato male ieri, almeno a guardare un attimo gli highlights della partita contro la Vibonese, quindi non si può dire che il cambio di tecnico non abbia avuto un impatto positivo sulla formazione del presidente, anzi del padron Giovannone, quindi ora sì, è mostrato poco fa il prossimo turno, però è vero che la Nissa
0: sono già 8 punti.
1: Sì.
0: Sono già 8 punti di distacco tra la Nissa e la Regina.
1: E credo che sarà la nostra trasferta successiva a quella di Trapani, no? Cioè noi ora andiamo a Capaci, sì. Poi ospitiamo la Vibonese e poi esatto. Andremo proprio a Caltanissetta. Quindi,
0: nel mezzo ci sarà tra Trapani e Vibonese ovviamente la Coppa Italia, come abbiamo appena detto.
1: Esatto,
0: è un altro impegno comunque importante, non facile, perché devi andare a giocare a Barcellona a Pozzo di Gotto. Abbiamo visto che comunque l'Igea Virtus è una squadra insidiosa, è una squadra che può dar fastidio e difficilmente secondo me perderà con altre squadre, per come la bella anche per loro come per la Regina. Certo non ha la stessa forza della squadra di Marchionni, però non è facile battere l'Igea Virtus, perché è una squadra molto quadrata che sa quello che vuole, hanno già un'identità, come ho fatto notare anche al mister Ferraro, quindi è una squadra che potenzialmente può fare filotto come la Regina. Poi certo bisogna vederla anche con altri avversari importanti, già domenica avrà la Nissa, vediamo quello che viene fuori.
1: Antonio ci scrive: Baggi è forte, un messaggio proprio molto sintetico, meritava di essere letto, insomma, quando uno ha il dono della sintesi. Ora, ma è stato Baggi a esultare con Alma alla fine, perché era appena uscito, aveva lasciato il posto a Speker, no? Che non ha messo piede neanche in campo e ha fatto la rimessa laterale per il 2-0, perché non c'è più gioco.
0: Bravo anche lì,
1: Esatto, intelligente,
0: sì.
1: Soprattutto sia Speker l'ha eseguita, sia Alma a buttarsi in profondità. Però quando fanno il mimo, no, che si mettono a giocare a carte, io ora non è che ce l'ho ben presente un po' tutti i giocatori della Regina, qualcuno
0: si
1: sì,
0: verità, mi cogli impreparato, non ho osservato questa scena, quindi non ti so rispondere, però può essere.
1: No, sarebbe una cosa insomma carina.
0: Leggo anche qualche messaggio che ci arriva su WhatsApp. Giuseppe dice: buongiorno a tutti, vi seguo da Carpi, un abbraccio al nostro grande Simone Giacchetta, uno di noi. Che Regina spettacolare, vittoria strameritata e una rosa davvero competitiva. Quando puoi permetterti di fare entrare a partita in corso giocatori del calibro di Alma e un fuori categoria come Rossetti, capisci la forza di questo gruppo. Si vola, forza Amaranto. Poi ci scrive anche un bel messaggio, bello lungo, nostro ascoltatore, nome Angelo. Dice: adesso i pessimisti e i disfattisti si sono finalmente rappacificati, oppure c'è ancora qualcuno che deve trovare il pelo nell'uovo? perché la realtà oggi dice una cosa sola: siamo la squadra più forte del girone I di Serie D, una difesa di ferro che concede pochissimo, un centrocampo guidato da un professore

0: con la P maiuscola come quadro, uno che detta tempi, geometrie e personalità come pochi in questa categoria. E allora sì, forse è davvero l'anno giusto per scappare via da questo campionato e lasciarci alle spalle un mondo di dilettanti che spesso non stanno in campo ma siedono dietro una scrivania. Le dichiarazioni rilasciate da Bonina nell'ultima settimana sono state l'ennesima dimostrazione di un dilettantismo che francamente fa più rumore di qualsiasi sconfitta. La nota più bella, finalmente abbiamo esultato solo due volte, urlare il gol per cinque volte a partita era troppo. È stata una vittoria diversa, costruita con ordine, compattezza e maturità. L'unico neo, se proprio dobbiamo trovarne uno, resta Lagonigro. Nel calcio di Marchionni serve un portiere che sappia partecipare alla costruzione dal basso, che sia sicuro e pulito con i piedi, e invece ogni volta che il pallone arriva dalle sue parti allo stadio si percepisce un brivido collettivo. Speriamo possa crescere sotto questo aspetto, perché per il resto la squadra sta dimostrando di avere tutto per prendere il largo. Una cosa però è certa: quando difendi così, quando hai una qualità in mezzo al campo e quando il gruppo segue l'allenatore, gli alibi finiscono. Adesso bisogna continuare a correre e lasciare gli altri a guardare la targa. La regina non deve vincere il campionato, deve ammazzarlo.
1: E vediamo se in settimana si sbloccherà questa situazione per il portierino Lorenzo Piras, classe 2006, perché il Fasano sta andando avanti con i ricorsi. E il prossimo sarà presso la Corte d'Appello, però ha dato il via libera a Salzano.
0: Sì,
1: esatto. Centrocampista over. Beh,
0: vediamo anche se la regina poi intende effettivamente chiudere l'operazione. Cioè, da quello, da come si era mossa a settembre, primi di settembre, fine agosto, anche prima, pensiamo di sì. Però, visto anche per come sta andando la regina, non so se poi aggiungere un altro tassello può scombussolare qualcosa. Bisogna vedere poi se veramente la regina vuole chiudere l'operazione.
1: Ah certo, se ero io Piras, guarda, cioè, sto qua con te per due mesi e poi non mi tesseri, guarda, io entravo in palestra, mi pigliavo tutte le attrezzature, i bilancieri, da Pirulan, mi ricaricavo su un furgone e me ne andavo a Catania per dispetto.
0: Fatti puramente casuali. E andiamo a vedere le dichiarazioni di Gigi Sagliocco, così poi sì. andiamo in chiusura.
1: Ma Gigi è uno di noi.
0: Paolo.
1: Sì, ricordiamo, insomma, fa parte della Epic Sports Italia, che è l'agenzia che cura gli interessi di Pippo Toscano, che senza dubbio, insomma, è il calciatore rivelazione di questo primo scorcio di stagione in maglia Amaranto. Allora, le dichiarazioni che abbiamo fatto la settimana scorsa l'ho fatto in giro di Reggio Calabria. Questo gol
2: bene.
1: Invece?
2: Questo gol me l'aveva promesso il ragazzo ed ha mantenuto la parola. Poi con uno spettacolo coreografico come oggi non poteva avere un finale più bello.
1: La prima volta che viene al Granillo?
2: È la mia prima volta al Granillo e ha portato bene anche il ragazzo.
1: Esatto, cosa ti ha detto ieri Pippo?
2: Il ragazzo era carichissimo, non vedeva l'ora che iniziasse la partita per dimostrare ancora e dare continuità a tutto quello che sta facendo. Il ragazzo è sereno, veramente sta vivendo il momento con particolare serenità, è quello che conta.
1: Un'impressione invece sulla partita di oggi, che è stata abbastanza tirata?
2: Il primo tempo ho visto un po' la squadra che ha come se avesse paura di qualcosa, e giustamente è la regina che ha paura. L'Igea Virtus invece giocava a viso aperto, tranquilla, perché loro avevano tutto da guadagnare. Poi alla fine il secondo tempo sono stati fatti dei cambi importanti, la squadra è venuta fuori, poi il pubblico è il dodicesimo uomo. Io voglio fare i complimenti a questa tifoseria, io mi sono innamorato oggi. Reggio Calabria è la mia seconda casa.
1: A questo punto portaci qualche altro giovane promettente, non so se ne hai parlato ieri col direttore Romeirone.
2: Sì, dopo l'incontro il direttore, e vedremo quello che ci sarà il possibile da fare, sempre per il bene dei ragazzi.
1: Questo di oggi è un mattoncino, a tuo avviso, decisivo, importante, come lo definiamo?
2: Questo per me è un mattoncino veramente importante, anche perché l'Igea Virtus è una pretendente comunque al campionato, è una squadra comunque ostica, l'ha dimostrato, e ha messo in difficoltà, ha rischiato più volte di sbloccarla lei, e queste partite poi chi la sblocca la vince.
0: Abbiamo sentito anche le parole di Gigi Sagliocco. Là, tutti restano stregati dal Granillo, dall'affetto del pubblico.
1: Però vedete, non c'è più posto ormai, eh?
0: Già incomincia.
1: Tutti saliti sul
0: certo,
1: carro.
0: Vabbè, ma è normale che sia così. Vabbè, ma i tifosi se lo possono permettere.
1: Sì, sì.
0: I tifosi devono essere così, secondo me, da un certo punto di vista, perché per me deve essere sempre la squadra a trainare il pubblico e non viceversa. Va bene, diciamo che per oggi siamo in chiusura. Ci rivediamo ovviamente domani, sempre con ospiti importantissimi. Ormai lo avete capito. Io ringrazio Paolo Ficara.
1: Ciao Andrea, domani.
0: Nonostante il ritardo, però tante volte se l'è vista lui da solo, quindi è giusto così.
1: Ho avuto incontri ravvicinati.
0: Grazie Paolo. Grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo domani. Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Beni e società per oltre 4 milioni e 700 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta Imperium, coordinata dalla Procura di Catanzaro. I provvedimenti riguardano società, imprese e quote societarie tra Milano e Catania. Secondo gli investigatori, le attività sarebbero riconducibili a un'organizzazione legata alla cosca Mancuso di Limbatini Cotera, che avrebbe condizionato diverse imprese, soprattutto nel settore turistico alberghiero. Seconda e ultima giornata di voto per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri. Urne aperte fino alle 15, poi inizierà lo scrutinio per assegnare il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro dopo l'elezione a sindaco di Reggio Calabria. Affluenza al 14,97% nella prima giornata. Quattro i candidati: Fabio Roscioli, Francesco Antonio, Frank Benedetto, Domenico Giannetta e Francesco Toscano. La consultazione coinvolge 71 comuni e 487 sezioni. Agricoltori in mobilitazione anche in Calabria contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Nel Vibonese la protesta è arrivata all'uscita autostradale di Pizzo Calabro, uno dei 5 presidi organizzati nella regione. Tra le richieste anche maggiore tutela dei prodotti italiani e interventi sulla differenza tra i prezzi riconosciuti ai produttori e quelli pagati dai consumatori. La mobilitazione culminerà il 10 ottobre con la manifestazione nazionale di Cosenza.
2: Lo sport.
3: La regina non si ferma più, sono 5 le vittorie consecutive per gli Amaranto che salgono a quota 15 e confermano il primato in classifica. Ma contro la nuova Igea non è stata una passeggiata, la squadra di Marchionne ha dovuto sudare per superare un avversario ordinato, compatto e ben disposto in campo. La formazione siciliana ha imbrigliato per buona parte del match la manovra Amaranto, difendendosi con grande attenzione e senza concedere spazi. La regina però è cresciuta nella seconda parte della gara, trovando il gol del vantaggio poco dopo la mezz'ora. A sbloccare il match è stato Toscano, bravo a ribadire in rete un colpo di testa di Magra si respinto dalla traversa, una rete pesante arrivata nel momento in cui gli Amaranto avevano aumentato la pressione, la seconda consecutiva per il giovane 2008. Nella finale la nuova Egea ha dovuto fare i conti anche con l'espulsione di Ferrara in pieno recupero, poi è arrivato il raddoppio della regina. Protagonista Alma, autore di un bel sinistro sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta lunghissima da Speker. Al triplice fischio è 2-0, la regina supera un ostacolo considerato tra i più insidiosi del campionato e continua la propria marcia. Resta inviolata ancora la porta Amaranto, con la difesa che è ancora quota 0 gol subiti. Non si avvera quindi la previsione del patron della nuova Igea Bonina, che alla vigilia aveva indicato il Granillo come possibile teatro di una grande impresa. La compagine siciliana torna a casa a mani vuote, mentre per gli Amaranto arriva una vittoria dal peso specifico notevole. Prima presenza stagionale al Granillo anche per il patron Claudio Lotito, che al termine della gara è sceso in campo per complimentarsi con tecnico e calciatori. Una giornata positiva per la società e per un ambiente che continua a sognare.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
9: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: State ascoltando

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.
3: Che nome dai

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories, un super classico. Ora.

0: più.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
2: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente. Lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea, rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
2: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
1: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria-Locri, in seguito alle elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo alle 23, si è fermata al 14,97%. 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa Donatella Casari in relazione alle polemiche relative alla giudice del Tribunale del Lavoro che dovrà occuparsi del ricorso presentato dal giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report da parte della RAI. Rilevo, scrive Pontecorvo in una nota, che l'assegnazione del fascicolo relativo alla controversia promossa da Sigfrido Ranucci è avvenuta nel rispetto delle analitiche disposizioni tabellari vigenti da anni, le quali, mediante meccanismi automatici, assicurano l'osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5% su base annua. La crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata, in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Smash It Memories, un super classico ora. Because you-

0: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It Up Chart.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Touring 104.
1: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Smash It Up Chart,

0: Touring 104 Notizie.
1: Beni e società per oltre 4 milioni e 700 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta Imperium coordinata dalla Procura di Catanzaro. I provvedimenti riguardano società, imprese e quote societarie tra Milano e Catania. Secondo gli investigatori, le attività sarebbero riconducibili a un'organizzazione legata alla cosca Mancuso di Limbati Nicotera, che avrebbe condizionato diverse imprese, soprattutto nel settore turistico alberghiero. Seconda e ultima giornata di voto per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri. Urne aperte fino alle 15, poi inizierà lo scrutinio per assegnare il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro dopo l'elezione a sindaco di Reggio Calabria. Affluenza al 14,97% nella prima giornata. Quattro i candidati: Fabio Roscioli, Francesco Antonio, Frank Benedetto, Domenico Giannetta e Francesco Toscano. La consultazione coinvolge 71 comuni e 487 sezioni. Agricoltori in mobilitazione anche in Calabria contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Nel Vibonese la protesta è arrivata all'uscita autostradale di Pizzo Calabro, uno dei 5 presidi organizzati nella regione. Tra le richieste anche maggiore tutela dei prodotti italiani e interventi sulla differenza tra i prezzi riconosciuti ai produttori e quelli pagati dai consumatori. La mobilitazione culminerà il 10 ottobre con la manifestazione nazionale di Cosenza.
2: Lo sport.
3: La regina non si ferma più, sono 5 le vittorie consecutive per gli Amaranto che salgono a quota 15 e confermano il primato in classifica. Ma contro la nuova Igea non è stata una passeggiata, la squadra di Marchionne ha dovuto sudare per superare un avversario ordinato, compatto e ben disposto in campo. La formazione siciliana ha imbrigliato per buona parte del match la manovra Amaranto, difendendosi con grande attenzione e senza concedere spazi. La regina però è cresciuta nella seconda parte della gara, trovando il gol del vantaggio poco dopo la mezz'ora. A sbloccare il match è stato Toscano, bravo a ribadire in rete un colpo di testa di Magrassi respinto dalla traversa, una rete pesante arrivata nel momento in cui gli Amaranto avevano aumentato la pressione, la seconda consecutiva per il giovane 2008. Nella finale la nuova Egea ha dovuto fare i conti anche con l'espulsione di Ferrara in pieno recupero, poi è arrivato il raddoppio della regina. Protagonista Alma, autore di un bel sinistro sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta lunghissima da Speker. Al triplice fischio è 2-0, la regina supera un ostacolo considerato tra i più insidiosi del campionato e continua la propria marcia. Resta inviolata ancora la porta Amaranto, con la difesa che è ancora quota 0 gol subiti. Non si avvera quindi la previsione del patron della nuova Igea Bonina, che alla vigilia aveva indicato il Granillo come possibile teatro di una grande impresa. La compagine siciliana torna a casa a mani vuote, mentre per gli Amaranto arriva una vittoria dal peso specifico notevole. Prima presenza stagionale al Granillo anche per il patron Claudio Lotito, che al termine della gara è sceso in campo per complimentarsi con tecnico e calciatori. Una giornata positiva per la società e per un ambiente che continua a sognare.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
12: Smash it up, ciao!

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Per i 30 più trasmessi
0: su Turin 104.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104. Let's go.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Questa è Touring 104.
1: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Touring 104. Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Turin 104.
1: Smash Hits Up Chart.
2: Che nome

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories. Un super classico. Ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente. Lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea, rinnovi l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
2: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
1: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria-Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo alle 23, si è fermata al 14,97%. 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa

0: Touring 104. Informazione e passione.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando
8: Casa Lopresti.
7: Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.
9: Benvenuti.
10: Ok.
9: Benvenuti a Casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a Casa Lopresti.
11: Tanta roba. Errorino nel jingle. Però dobbiamo partire con lei che ha vinto ieri dei premi in America. Madonna. Ciao, lunedì 28 settembre. Siamo nuovamente in diretta dallo studio.

Bello, bello, 7 statuette ha vinto Madonna ieri agli MTV Video Music Awards e siamo stracontenti perché ha 68 anni e da 40 anni devo dire che è la regina del pop, ragazzi. È la regina del pop. Ci gustava la parte tecnica, siamo tornati dopo questi due giorni meravigliosi che abbiamo realizzato in giro con lo Sto Walking Radio sul corso Garibaldi a Reggio Calabria davanti al Teatro Cilea. E adesso siamo tornati in studio. Oggi tra l'altro inizia, riprende Voices alle 19 con Benvenuto Mare delle Briganti.

0: Non ci fermiamo mai. Questa è una canzone molto carina di Calvin Harris con Jersey che canta. L'abbiamo passata tante volte quest'estate, ma l'estate non si è smenta. Chi ha detto che si smenta l'estate? Volevo dire una cosa molto bella, che proprio in questi quattro giorni sono stato dentro uno studio di registrazione bellissimo, dove dei producer hanno realizzato tutti i jinglini nuovi della radio, un po' una riedizione, ma bellissimi. Partono da domani, mi hanno detto. O dal primo ottobre. Dal primo ottobre partono. Va bene. Poi ve ne faccio sentire uno in anteprima.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Bello, bello, bello, bello. Oh ragazzi, Willy Peyote è una marcia in più, non c'è che di che, e la canzone nuova che avete sentito, e inizia anche il tour, sold out già a Bologna, Torino e Padova, e poi Bologna, addirittura Torino, altre due date a novembre. Quindi avete la possibilità, con i biglietti nuovi, delle seconde date, di vederlo, Willy Peyote che avete sentito fino adesso. Sai che mi sento meglio la cuffia, non lo so se... stavo infatti qualche giochino, qualche gioco magico.
1: I love you baby, I love you baby.
0: Questa mi fa ballare, si chiama Sam Jacobs, canta Ezra Nuray. I don't mind, accendi la strobo, velocità,

per Filippo Adu, che venerdì è sordito all'interno del mondo fantastico di musica alla discoteca, la programmazione radiofonica, in quello che è Mix by Mix The Original. Mi ha detto: oh, senti questo disco qua, ho passato un'intera estate. Io disconoscevo Sam Jacobs con I Don't Mind, forse magari sentendo tanti dischi. Bello, bello, sul serio, anche oggi alle 17.23 più o meno l'avete sentito qui su Touring 104. Allora, ragazzi, con noi fino alle 19, e vi voglio segnalare, non mi hanno dato ancora conferma, ma ci sarà, sì, cioè, l'orario, devo dare l'orario preciso, perché stasera trasmettiamo la Viola, che ieri ha vinto la prima partita del campionato di Serie B a Treviglio. Noi come Video Touring la trasmetteremo stasera, vi do l'orario preciso tra un po'.

continua a essere tra le mie preferite questa canzone di Noemi. Brava, brava. Ehi, ehi. La ricordate? Anastasia, c'è sempre. Questo è vecchio, successo nel 2000, giusto? I'm not love. Ehi, ehi, sottotitolo.

0: Stay on time, baby.
1: Che brava Anastasia. Ce l'abbiamo fino alla fine, perché se non sbaglio questo video no, durava un bel po', cioè durava un bel po', c'erano le immagini di questa discoteca. Bello, bello, bello sul serio. Primo delle quattro canzoni che noi mettiamo durante le due ore di Casa Lopresti, il nostro stupendo archivio storico. Sapete che il primo marzo abbiamo fatto 50 anni, quindi abbiamo deciso di regalarvi delle sensazioni con delle canzoni meravigliose di qualche anno fa. Questo siamo, cioè, 16 anni, 20, quant'è? 2000? Fai il conto tuo. 2000, del 2000, 26 anni. Ragazzi, allora, la viola, dicevo, la prima partita è andata alla grande, abbiamo vinto a Treviglio, e, dove c'era il nostro mito Durante che faceva Reggio da lontano, uno dei programmi bellissimi futuri in 104. Purtroppo non c'è più, però la viola ieri ha vinto a Treviglio, siamo felicissimi, e questa sera alle 21 potete rivedere l'immagine della prima partita della Serie B nazionale della viola, sia sul canale 87 del Digitale Terrestre, poi anche sul nostro fantastico mondo Facebook. Va bene? Quindi mi raccomando, Treviglio Viola stasera alle 21 qui su Video Touring. Andiamo ragazzi!
2: Questa è Touring 104.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridaylicious@gmail.com. It's Friday Licious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Vi descrivo la macchina se non avete visto il video di Saif e Bresh. La macchina americana decapotabile. Stanno girando. C'è l'America, c'è la cartina dell'America. Ah, che bello. Siamo in diretta anche oggi. Casa Lopresti, ciao da Filippo. Avete passato un ottimo weekend. Noi siamo strafelici perché quando siamo fuori con il nostro Walking Radio incontriamo tanti dei nostri afficionados radioascoltatori, ma anche quelli che guardano la radio tramite la TV. Siete tanti, veramente tanti.

Bausa, che bravi, quelli di Magnetic, sono bravini questi scandinavi. Era Lose Myself. Oggi abbiamo tante canzoni, tutte da farvi ballare se siete in macchina, in giro, in macchina o siete, state lavorando. Alza il volume della radio perché arriva un remix degli anni 70 di David Guetta. L'originale era The Delegation.

Carina, eh? Alta velocità, come dice un mio amico. David Guetta con Hip Hop Tom, che devo scoprire chi è. Hanno ricantato You and Me, You and I. Diventato, hanno girato un po' il nome del titolo originale. L'originale era You and I dei Delegation, giusto? Comunque, ve la ricordate? Qualche settimana fa, dal

Brancale e il remix era dei Mac and Cremont, uno dei successi di quest'estate, tutto italiano, tutte canzoni italiane. Sai, le canzoni italiane ormai vanno alla grande in programmazione in radio. Sempre tra i primi posti della classifica ufficiale, che è quella di Radio 2 in 104, in ordine sparso dalle 14 alle 17. Cioè Smash It Up Chart, poi c'erano le varie, tutte le canzoni sentite durante la giornata. Oggi ritorna a voi, si sale 19 con Adele, benvenuto Mara, tanti ospiti. E come sempre le canzoni ufficiali nuove le passiamo anche noi. UTU nuovo.

poi girano durante la giornata. Vi ricordo la mattina alle 10 alla grande Rita Touring Café, 10 mezzogiorno. Poi subito si parla di Regina con brillantemente con Andrea Benedetto e Paolo Ficara, con tantissimi super ospiti. E poi il pomeriggio arriviamo noi fino alle 17. Domani martedì c'è una novità nel palinsesto della radio, perché a parte che vi devo segnalare, l'avevo già fatto, e questa sera in esclusiva rimandiamo una vittoria bellissima della Viola alle 21 su 87 canale del digitale terrestre, ma anche sulla pagina Facebook, della prima partita della Serie B nazionale Treviglio Viola. La Viola ha vinto, lo ricordiamo, niente, la mandiamo in diretta. E domani alle 19 appuntamento con Peppe D'Altola, proprio qui con tanti ospiti dalle 19 alle 20 sia in radio che in TV. Questo a momenti amaranto speciale, nero arancio speciale. Everybody baby.

Italia trasmette con la radio per consulenti al lavoro, raduno nazionale, bellissimo devo dire. Ho visto Danny, cioè la prima persona che ha detto: oh ragazzi, cioè, quello è fenomeno. Non si riferiva a me, però a un altro, a Giulio Magic dei Virgin, però c'ero anch'io. E ho visto Danny, sta bene. Dai, la musica fa stare bene. I love you baby. Subito le news, dopo i Coldplay di qualche anno fa.

0: Touring 104 Notizie.
1: Beni e società per oltre 4 milioni e 700 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta Imperium coordinata dalla Procura di Catanzaro. I provvedimenti riguardano società, imprese e quote societarie tra Milano e Catania,

0: Secondo gli investigatori, le attività sarebbero riconducibili a un'organizzazione legata alla cosca Mancuso di Limbadi-Nicotera, che avrebbe condizionato diverse imprese, soprattutto nel settore turistico alberghiero. Seconda e ultima giornata di voto per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria-Locri. Urne aperte fino alle 15, poi inizierà lo scrutinio per assegnare il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro dopo l'elezione a sindaco di Reggio Calabria. Affluenza al 14,97% nella prima giornata. Quattro i candidati: Fabio Roscioli, Francesco Antonio, Frank Benedetto, Domenico Giannetta e Francesco Toscano. La consultazione coinvolge 71 comuni e 487 sezioni. Agricoltori in mobilitazione anche in Calabria contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Nel Vibonese la protesta è arrivata all'uscita autostradale di Pizzo Calabro, uno dei 5 presidi organizzati nella regione. Tra le richieste anche maggiore tutela dei prodotti italiani e interventi sulla differenza tra i prezzi riconosciuti ai produttori e quelli pagati dai consumatori. La mobilitazione culminerà il 10 ottobre con la manifestazione nazionale di Cosenza.
1: Lo sport.
2: La regina non si ferma più, sono 5 le vittorie consecutive per gli Amaranto che salgono a quota 15 e confermano il primato in classifica. Ma contro la nuova Igea non è stata una passeggiata, la squadra di Marchioni ha dovuto sudare per superare un avversario ordinato, compatto e ben disposto in campo. La formazione siciliana ha imbrigliato per buona parte del match la manovra Amaranto, difendendosi con grande attenzione e senza concedere spazi. La regina però è cresciuta nella seconda parte della gara, trovando il gol del vantaggio poco dopo la mezz'ora. A sbloccare il match è stato Toscano, bravo a ribadire in rete un colpo di testa di Magra si respinto dalla traversa, una rete pesante arrivata nel momento in cui gli Amaranto avevano aumentato la pressione, la seconda consecutiva per il giovane 2008. Nella finale la nuova Egea ha dovuto fare i conti anche con l'espulsione di Ferrara in pieno recupero, poi è arrivato il raddoppio della regina. Protagonista Alma, autore di un bel sinistro sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta lunghissima da Speker. Al triplice fischio è 2-0, la regina supera un ostacolo considerato tra i più insidiosi del campionato e continua la propria marcia. Resta inviolata ancora la porta Maranto, con la difesa che è ancora a quota 0 gol subiti. Non si avvera quindi la previsione del patron della nuova Igea Bonina, che alla vigilia aveva indicato il Granillo come possibile teatro di una grande impresa. La compagine siciliana torna a casa a mani vuote, mentre per gli Amaranto arriva una vittoria dal peso specifico notevole. Prima presenza stagionale al Granillo anche per il patron Claudio Lotito, che al termine della gara è sceso in campo per complimentarsi con tecnico e calciatori. Una giornata positiva per la società e per un ambiente che continua a sognare.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Presti con Filippo Lopresti su Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Oh, siamo ritornati con il jingle nuovo della radio, ma sono un assaggio. Cioè, sono una cinquantina che tra un po' li programmeremo. Non so se è il primo ottobre, ma secondo me è meglio domani, dai, domani, pomeriggio. Partono tutti i jingle nuovi, reimpostati alla grande. C'è Gus, la parte tecnica, Castle Presti, questo lunedì 28 settembre. Vi avevo segnalato che stasera giocherà, già giocato ieri, ha vinto la Viola Treviglio, manderemo in esclusiva la partita il giorno dopo, quindi stasera alle 21 sulla nostra sia pagina Facebook che sul canale 87 il Digitale Terrestre Treviglio Viola. E poi stasera invece alla radio, dopo Voices, che riprende da stasera dalle 19 con Benvenuto Mare delle Briganti, alle 20.43 le Diavolesse con il buon Antonio Calabrò, per quello che è l'unico appuntamento del

canzone di Kovacs. Lo dico sempre, assomiglia a Skyfall, una canzone del film, colonna sonora del film 007, interpretata da Adele. Però è molto molto brava. Tante novità all'interno di Casual Pressing, ma poi li giriamo tutta la radio.

Ancora delle canzoni che ci hanno accompagnato durante tutta quest'estate sono in programmazione in radio, Radio Touring. Siamo tornati in studio. Vabbè, lo sapete, no? Chi sta guardando la radio? Vi do anche delle indicazioni per il nostro sito touring104.it, perché se vi perdete qualche notizia sono tutte là, la nostra redazione è incredibile. Domani si aggiungerà un'altra persona, mi hanno detto di mattina. Oh, benvenuto, glielo diremo domani. La nuova di Miley Cyrus per noi.

perfetto, perfetto, la nuova di Arietta con Angelina Mango. No, sì, che bella vita. Sto leggendo il titolo del video della canzone. C'è Super Nick che oggi è tornato dal weekend incredibile, fatto di feste, mi ha detto che oggi saltava la radio, infatti c'è Super Gusto la parte tecnica. Tante novità, questa è bella. Alza il volume della radio, arriva James Arthur.

0: Che bello, ve l'avevo detto che questa canzone è spettacolare. Novità già da venerdì, Wes Matthiessen, la nuova di James Arthur, Radio Tune 104. Vi risegnalo. Che è successo, ragazzi? Vedo delle cose strane qua in studio. Ok. Vi risegnalo che stasera alle 21 in. La partita vinta ieri brillantemente dalla Viola, la prima partita del campionato di Serie B nazionale, alle 21, quindi la potete rivedere la vittoria sul Treviglio, anche sulla nostra pagina Facebook. Invece la radio facciamo altro, alle 19 ritorna la grande Benvenuto Marra Adele con Voices, dopo la pausa estiva, e poi alle 20.43 in radio l'Arcidiavolo con le Diavolesse.
1: I love you!

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

Goya, un quadro di Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Ben ritrovati ragazzi, grazie di aver scelto Radio Tour in 104 anche oggi. Caso presi, ma la programmazione è incredibile, cioè veramente incredibile. Chitarra vincente, lei è un'artista bravissima, si chiama Lisa Grace, già da una settimana in programmazione col nuovo singolo Blue Springs.

Bloodstream. Blood. Ho detto Blood prima. Vabbè, ero in velocità, vedevo contare la rovescia. Cassano prezzi, ragazzi, è lunedì 28 settembre, io sono in diretta, che bello! Vai! Sunburst!

molto rock and roll. La nuova canzone di Cesare Cremonini. Ci sarà l'album, giusto? È vero, vero, ci sarà l'album in uscita. E poi concerti molto intimi, come lui stesso ha dichiarato in una recente intervista. Tra 14 minuti torna Voices con Adele. Benvenuto Marra, come ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

la facciamo. Tra 6 minuti Operazione Voices che ritorna dopo la pausa estiva con Adele, in splendida forma, anche Benvenuto Marra e tanti super ospiti. Poi mi raccomando, alle 20.42 la radio c'è l'arcidiavolo, come ogni lunedì, il buon Antonio Calabroli, Diavolesse. Ho già visto le canzoni che passeranno. Aspetta.

0: tornerò domani, sono puntuale. Martedì ci dovrebbe essere giustamente anche la nostra incredibile Alessandra. Grazie Gus per la parte tecnica, tra un po' Voices, la prima puntata della nuova stagione con degli ospiti incredibili. Lo vuoi dire? No, dai, auguri per ieri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri per ieri.
1: Allora, siamo tornati, ci siamo quasi.
0: Sai che sento il subwoofer di dietro, non so, sta cuffia è nuova per spaziale. Sento dietro,
1: sì,
0: che non c'è.
1: Grande cuffia.
0: Allora, in velocità?
1: Velocità, e allora iniziamo alle 19, una cosa originalissima.
0: Yes.
1: Una ragazza che ha fatto un corso di politica, una scuola di politica. Quindi
0: bello.
1: La conosciamo già, è stata già con noi, Clara Zaffino, insomma, fra poco all'apertura per voi. Si inizia lei
0: con quella
1: la nuova
0: stagione.
1: Con la maglietta dove c'è scritto, lo vedrete fra poco, fuck patriarcato.
0: Okay.
1: Alle 19.30 torna la nostra Giovanna, non so quale ricetta con quale ricetta ci delizierà oggi. E alle 20 Corrado Gangemi, il mago me fai, si chiama così.
0: Ok, seguite quindi voi, se mi raccomando. Grazie.
1: Ciao
0: bene.
1: Phil.
0: Ciao, buona trasmissione anche ad Adele che ritornano oggi alla grande. Ci vediamo domani, ci sentiamo anche domani.

0: 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dall'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna del Bertossasi.
2: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica, costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale, compresi atti del Ministero della Difesa, e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
1: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
2: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
1: E infine lo sport. Il calcio vi libera il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
7: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: Ed eccoci qua, 10 minuti dopo le 19, noi iniziamo benissimo la nuova stagione di Voices. Esatto. Buonasera delle briganti.
1: Buonasera, benvenuto Mar, lunedì 28 settembre ricomincia Voices.
0: Esattamente, ci siamo, 13esima stagione, 11esima per Adele, quindi siamo qua, vi terremo compagnia ovviamente fino a giugno prossimo, quindi insomma mettetevi comodi perché qua siamo e qua rimaniamo, ma c'è una grande novità quest'anno.
1: Esatto, vai, presentiamola e benvenuta insomma in questo duo che diventa un trio, a Irene Calabro in conduzione.
2: Buonasera a tutti, ciao Adele, ciao, benvenuti, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Conosciamo perfettamente Irene come ospite, sto giro invece no, stavolta ce
2: l'ha. Infatti sono ancora da questo lato, sono in periodo di prova, capisco.
0: Ancora per poco, perché ancora per poco Adele?
1: Ancora per poco perché io purtroppo vi abbandono perché non sono in ottima forma e onde evitare insomma di decimarvi prima del tempo.
0: Sì, esattamente, insomma prima
1: esatto. Ci tenevo chiaramente a salutare i nostri ascoltatori e quindi per questa nuova avventura, per questo nuovo anno di Voices, ma con me ci rivedremo presto. Intanto vi lascio, benvenuta Irene. E a tutti gli ospiti che seguiranno, grazie a tutti, buona
0: grazie
1: serata,
0: Adele, ciao, curati, ciao, curati, bacio. Quindi brodino di pollo stasera, Played e televisione, va bene, allora pronti via, iniziamo non con Cinemauro come di solito iniziamo il lunedì, ma iniziamo con una scuola di politica con un nome inglese che adesso ce lo dirà lei, la nostra Clara Zaffino, buonasera.
3: Buonasera, ciao a tutti, grazie
2: Clara,
3: per avermi
2: benvenuta.
3: Invitata.
0: Allora, quindi una scuola di politica, no, quindi di che si tratta? Intanto dimmi come si chiama così ci togliamo il pensiero.
3: La scuola di politica ha un nome inglese, si chiama Prime Minister, che vuol dire primo ministro, in questo caso prima ministra.
0: Partiamo proprio alla grande, cioè, voglio dire, la scuola di politica è diventare primo ministro.
2: L'inglese non ha declinazione, già partiamo anche da questo.
3: Esatto, esatto.
0: Ok, ok, bene, allora di che si tratta?
3: Allora, la scuola è l'idea di avere un hub civico, quindi una scuola civica per rispondere alle domande e spiegare a tutte le ragazze e anche ragazzi tra i 14 e i 19 anni di Reggio e provincia tutte le domande che non hanno mai avuto il coraggio di fare a scuola o ai propri genitori per vari motivi sul tema appunto della democrazia attiva e della partecipazione civica.
0: Tu hai mai avuto paura di fare domande politiche a mami o a papi?
3: No, a casa mia c'è sempre stato un clima disteso, ma non è sempre così e poi okay. Sappiamo bene che i professori a scuola devono essere imparziali, quindi non sempre possono rispondere alle domande, si devono anche tenere al programma.
2: Può essere una sollecitazione, uno stimolo a riprendere l'educazione civica, questa famosa materia che è nei curricula.
0: È la prima cosa che ho pensato.
2: Operativamente,
0: quando
2: rimane sempre una.
0: Quando mi ha parlato di questa iniziativa, ho detto bella, perché così insomma, quale modo migliore di riavvicinare i giovani alla politica se non questo? Spieghiamo che cosa c'è dalla base.
2: Intanto complimenti per l'iniziativa, ci dirai anche com'è nata, che sicuramente non è la prima esperienza a Reggio, ma Reggio diventerà sicuramente una tappa di questo percorso. Ma l'idea di ripartire dai giovani, che è quello che sempre si dice ma poi poco si fa, quindi operativamente
0: in questo caso invece si fa.
3: Sì. Ma infatti
0: è già partita,
3: abbiamo iniziato sabato pomeriggio alle 16:30, abbiamo fatto il primo incontro diciamo di scuola aperta open day presso Arci Samarcanda davanti al Panella e sono venute 21 ragazze, 2 ragazzi che erano anche interessati al tema dell'educazione civica.
0: Che un bel numero.
3: È un ottimo numero, poi hanno invitato anche altri amici e amiche che si sono iscritti, quindi noi cercheremo di arrivare a un numero classe di 35-36 iscritte per non avere una classe troppo grande, ma neanche troppo piccola. Ed è stata molto partecipata, non se ne volevano più andare, quindi siamo rimasti là fino alle 8:35 ad aspettare che arrivasse l'ultimo genitore, l'ultimo bus a recuperare le partecipanti.
0: Di cosa parlavate?
3: La prima giornata è stata un po' un botta e risposta per conoscerci meglio e anche per capire quali sono i dubbi e le domande, quindi abbiamo aperto un grande cloud online in cui abbiamo chiesto anonimamente quali erano le domande che non hanno mai avuto il coraggio di fare ai propri genitori a scuola o comunque anche ai loro amici, che non hanno neanche chiesto a ChatGPT, e sono uscite delle domande molto interessanti che mi hanno fatto riflettere.
0: Che ovviamente noi vogliamo sapere.
3: Sì, anonimamente, sono tutte anonime,
0: sì,
3: quindi si sono sbizzarrite. Una è stata come si fa a entrare in politica proprio praticamente. Un'altra, perché ci sono tanti politici che sono corrotti ma non vengono mai, insomma sono impuniti, che rimangono
2: sono ancora là.
3: Esatto. La mia preferita è stata, secondo voi o perché il femminismo è una cosa da bianchi? Quindi ci sono ragazze che effettivamente già pensano all'intersezionalità tra vari aspetti della vita della società E siamo partiti da questa domanda per strutturare il programma, quindi ogni lezione si dedicherà a spacchettare una di queste domande, proprio la PC.
2: Posso chiederti l'età? Tu hai detto dai 14 ai 19, sì. In media.
3: L'età, abbiamo fatto un sondaggio, l'età media è 16-17 anni, abbiamo anche 4 maggiorenni di cui una ha compiuto proprio gli anni sabato, quindi abbiamo festeggiato insieme ed è anche andata a votare questo weekend.
0: Sì, anch'io
3: weekend.
0: Sono diventato maggiorenne sì. Ieri. Sì.
2: No. Auguri al benvenuto che ha fatto ieri il compleanno, 19 anni.
0: 18, 18. Esatto. Approfitto del break perché ci è arrivato un messaggio, Irene, riguardo anche te, da Antonio Simone che ci manda un grosso in bocca al lupo per questa
2: Antonio.
0: Magnifica nuova stagione.
2: Con Antonio siamo andati a scuola insieme.
0: E infatti dice, felicissimo per questo esordio della cara amica Irene, spacca, fra parentesi, e un mega abbraccio alla nostra Adelina.
2: Grazie,
0: quindi,
2: i nostri ragazzi andavano a scuola insieme, era una battuta.
0: Ah, ecco, perfetto. Ah,
2: Antonio è più grande, gente, credo.
0: Appunto, infatti, questo stavo facendo due conti rapidi, però vabbè, andavate a scuola insieme, nel senso tu frequentavi, lui no. Ecco,
2: sì.
0: Ok, chiudiamo la parentesi, grazie Antonio, e andiamo, continuiamo ad andare avanti. Non so dove ti abbiamo interrotto, per
2: sull'età,
3: sull'età,
2: ecco, sulla consapevolezza,
3: 16-17 anni,
2: che non fosse solo qualcosa di teorico ma anche effettivamente qualcosa che tocca la vita. Tu hai parlato di civismo, ecco, il civismo è un concetto astratto, anche se ho la mia teoria sul civismo, soprattutto in politica, e hanno capito effettivamente che quello che vanno a studiare tocca la vita di ciascuno di loro, o potrebbe.
3: Sì, diciamo che il gruppo era molto variegato, c'erano persone iscritte che già erano attive, nel senso che già hanno organizzato eventi civici a Reggio già 10 giorni fa, alcune avevano già organizzato, ed altre erano arrivate proprio con dei libri di testo in mano, quindi alcune erano molto motivate e lamentavano proprio il fatto che non avevano spazi in cui poter fare queste domande e in cui poter parlare proprio di cosa vuol dire andare a votare, come si vota, dove, quando, perché. E addirittura alcune sono arrivate dalla provincia di Cosenza, quindi diciamo c'è proprio un bisogno di base di poter dare sfogo a questo tipo di sensibilità.
2: Anche perché riflettendo, benvenuto, la politica è una cosa seria.
0: Certo.
2: E il fatto che la facciano i giovani diventa ancora più seria.
0: Sicuramente. Sì. Ma infatti, ripeto, a me è balzato all'occhio, ha catturato subito la mia attenzione proprio per questo motivo, perché è bene spiegarlo a questi ragazzi che vuol dire fare politica. Perché se non lo fanno
2: dare
0: i politici.
2: Spazio libero, nel senso che il civismo in questo caso, cioè, cade a pennello. Se i ragazzi non hanno la possibilità di esprimere le loro idee in un contenitore, chiamiamolo così, libero,
0: certo,
2: anche parlando un linguaggio semplice, atecnico, non potranno mai incontrare
0: questo
2: un'idea.
0: Non lo so se Clara usa il linguaggio semplice.
2: No, sicuramente lo userà.
0: Con me non lo fa, ma lo fa apposta.
2: Ha una formazione, poi ci dirà che formazione ha Clara, perché
0: certo.
2: Voglio dire per...
0: No, ce l'ha, come no.
2: Quindi le idee di questi giovani non potranno mai incontrare i programmi, questi famosi programmi che in politica si sciorinano ma che poi non trovano mai effettivamente quelle che sono le esigenze, quindi c'è una domanda e offerta, chiamiamolo anche così.
3: Sì, ma loro, i ragazzi sabato non hanno avuto problemi né nel riconoscere figure politiche, perché abbiamo giocato ad alcuni giochi per far vedere alcune prime ministre di in giro per il mondo, né ad utilizzare termini, quindi era un gruppo molto variegato che ha assorbito tutto come una spugna. E durante le pause che abbiamo fatto proprio parlava di tematiche tipo cittadinanza, partecipazione, andare a votare per chi stava per fare 18 anni, e mi hanno dato tanta fiducia, perché in realtà vogliono partecipare, solo che diciamo manca la possibilità di informare, quindi l'idea proprio di queste riunioni è dare gli strumenti per poi essere indipendenti nelle scelte che poi faranno nel corso della vita
2: e a loro volta formare, perché chi è informato
0: certo,
2: riesce anche a dare
0: una
2: notizia,
0: una sorta di effetto domino,
2: in maniera oggettiva e critica, in modo anche da sollecitare quello che è il senso critico.
0: Sì, è una
2: delle
0: cosa
2: persone
0: importante.
2: con cui parli.
0: Allora tu, sì, seppur giovane, hai già un'esperienza politica, no? Quindi di quello che hai fatto tu, cioè, riporti qualcosa. Allora, al di là, perché insomma non l'abbiamo ancora detto, però è bene dirlo, non c'è una connotazione politica, non è colorato questo corso, è standard, diciamo.
3: Sì, diciamo, la scuola ha come obiettivo appunto quello di formare, quindi è una scuola che fa politica ma che è apartitica, quindi non identifica
0: destra, la
3: no, quindi andiamo a parlare puramente di come si fa attivismo, di come si partecipa alla vita civica. Personalmente io non mi sono espressa con i ragazzi e con le ragazze di quello che ho fatto prima, anche se poi sicuramente capiranno quali sono i miei valori in futuro. E io l'augurio che faccio a tutti i partecipanti e le partecipanti del corso è quello di contestare anche quello che dico io nel corso di quello che faremo. Cioè, l'obiettivo più bello sarebbe che arrivassero a essere così comodi nel dialogo con me e con le altre formatrici, educatrici, che arriveranno a contestare, a metterci in discussione rispetto a quello che diciamo noi stesse.
0: Bene, quindi infatti nasce un confronto che è bene che nasca, anche perché così capiscono da subito come funziona, no?
3: Esattamente, quindi arrivare a capire anche come si dialoga tra idee diverse. Tipo, già l'altro giorno abbiamo parlato della pena di morte, c'era chi era a favore, chi era contro.
0: Benissimo, devo dire, viva l'allegria, certo.
3: Però l'hanno portato fuori e quindi abbiamo iniziato a mettere dei paletti su cosa vuol dire avere opinioni diverse e riuscire a confrontarsi senza arrivare a prendersi a male parole, a utilizzare comunque toni democratici, una moderazione fatta bene. Quindi anche questo sarà uno degli obiettivi del corso.
2: Tu hai avuto esperienze anche in ambito europeo, vuoi dircelo, insomma, così insomma testimoni che i giovani che possono dare, diciamo, informazioni con nozionate e hanno anche, diciamo, dietro un background e una formazione.
3: Sì,
2: bella,
3: sì.
2: Bella,
3: è vero, io
2: solida.
3: Faccio sempre tra, dico sempre che sono tra la Calabria e l'Europa, perché appunto ho studiato all'estero, ho studiato sia in Germania.
0: Sì, l'altro giorno eri in Bangladesh, dove eri?
3: In Tanzania, sempre attraverso un progetto dell'Unione Europea, esatto. Per parlare della filiera agroalimentare, quindi sì, siamo andati,
0: diciamo,
3: a visitare.
0: Diciamo che Clara non si annoia, ecco.
3: mai.
0: Allora arriva in mio soccorso Manuela Albanese, che saluto, e che dice che me lo festeggiano loro il compleanno. Una collega di studio, quindi ok, quindi mi aspetto una bella torta, anche se realmente le torte non mancano mai in ufficio da noi. Va bene, quindi insomma, cosa ti aspetti tu di questo corso? Mettiamo che andiamo avanti nel tempo, è terminato, l'ideale tuo qual è con la bacchetta magica?
3: Con la bacchetta magica?
0: Sì.
3: Allora, un sogno nel cassetto sarebbe che l'anno prossimo io non sono più utile, quindi sai che il corso l'anno prossimo si ripropone la seconda edizione, non lo gestisco più io, ma sarà autogestito dalle persone che finiscono il corso quest'anno.
0: Magari dei maggiorenni.
3: Sì, ma magari con l'aiuto anche dei minorenni per fare altre cose di responsabilità non penale, no?
0: Quindi cioè,
3: magari...
0: questo potrebbe essere un ottimo segnale di nuova politica, Irene, no? Nel senso che lei dice ok, non avete più bisogno di me, io sono contento.
2: Passaggio di testimone.
3: Sì, io do l'input.
2: In realtà, base, però... è la base, poi dalla base si parte, chi vuole approfondire, chi vuole anche, diciamo, provare a cimentarsi nel lagone politico, perché... Dice, come si fa politica, ti hanno chiesto, bisogna metterci la faccia, bisogna scendere all'interno dell'arena come hai fatto tu, o comunque che hai avuto il coraggio, insomma, da... Non è facile trovare dei giovani che si cimentino, ecco.
0: Sì, infatti,
2: l'età media è alta.
0: Ma io confido molto in questa generazione che abbiamo appena parlato, quindi dei 14-18 di oggi.
3: Sì.
0: 14-19 di oggi, cioè, sembra
2: anche
0: che
2: perché
0: abbiano...
2: la generazione è prima che se ne vadano.
0: Infatti,
3: è vero,
0: prima
3: è
0: che
3: vero,
0: si spacciano.
3: Prima che si vada a reggio.
2: Ecco, quindi anche perché c'è un gap generazionale di
3: tante persone
2: coetanei
3: via,
2: miei,
3: sì,
2: o comunque
3: sì,
2: di annate...
0: Sì, anche perché poi magari anche un'attività di questo tipo gli crea un interesse che normalmente uno non se lo crea proprio, quindi l'interesse diventa il drink in discoteca, invece in questo caso magari li distraiamo un po' dalla...
3: Vabbè, o magari anche entrambe le cose alternando.
0: No, certo, no, ma una cosa è chiacchierare di politica davanti al drink in discoteca, magari si chiacchiera poco.
3: No, vabbè, ti dirò, sono state tante riunioni di partito a livello europeo in cui c'era di giorno il dibattito e poi la sera l'aperitivo.
0: Oh, sì,
3: quindi
0: sì,
3: si fanno entrambe,
0: sì,
3: le cose.
0: Sì, questo sì, però diciamo hai una base diversa, cioè non parli del tacco o del vestito che hai scelto o del trucco o del capello, capito? Non parlo del femminile in entrambi i casi, perché anche gli uomini oggi si scelgono.
2: Ma tu di capelli, benvenuto,
0: no.
2: Di capelli e parrucco,
3: non può,
2: certo, non è
3: proprio.
2: Che può.
0: Stiamo parlando di giovani, quando ero giovane anch'io avevo i capelli.
3: Una folta chioma.
0: Pubblicherò la foto un giorno o l'altro di quando avevo i capelli. No, un'iniziativa lodevole, devo dire. Tu Irene, quando ora
2: parlo, non parlare tanto al passato.
0: Parlo
2: ora,
0: alla politica, no, appunto, quando da ragazzina, perché ragazza ci
2: mi
0: sei.
2: Mi avete tenuta a battesimo, era il 2014.
0: sì, è vero. Esatto, in radio sì. E beh, avevi già 18 anni, quindi per quello...
2: Ero maggiorenne, ero consapevole, cosciente di quello che facevo.
0: Tu quando hai iniziato a fare politica l'avresti voluto frequentare una scuola così?
2: Allora, diciamo che...
0: Cioè, pensi che ti è mancato a un certo punto un minimo
2: quello
0: di formazione
2: che, quello
0: in base?
2: Che, sì, allora, a livello tecnico sì, manca da tutti, perché la scuola non ci ha dato quello che era poi il riscontro esterno. Le nozioni le conoscevamo, la Costituzione, le fonti, però poi in pratica...
3: Nell'atto pratico...
2: Però devo dire che molto fa, questo lo dobbiamo anche dire, tu in questo mi darei conferma, molto fa la famiglia, nel senso che se in famiglia si respira aria di discussione politica, di attivismo, non anche in prima persona, perché in famiglia nessuno mai della mia famiglia è stato in politica in maniera diciamo in prima persona, se non io, si è sempre respirato quel clima di preelettorale, di conoscenza, di relazioni, di frequentazione, quindi quello diciamo già ti dà
3: sicuramente dà una spinta, però
0: al microfono Clara.
3: Sicuramente dà una spinta, però devo dire che alcune delle ragazze che sono venute da fuori, cioè alcune ragazze sono venute addirittura da Locri, sono venute in maniera indipendente, quindi non avevano nessun tipo di connessione. Quando c'è curiosità, anche questo crea una grande spinta. Poi ovviamente, essendo minorenni, se un genitore poi non dà consenso a fare delle attività extracurricolari di questo tipo è un'altra storia. Sicuramente avere una famiglia che ti supporta in tutto quello che fai o che già naviga alcuni contesti è una base d'appoggio, però noi partiamo proprio da zero. Sì, esatto.
0: Ti è capitato qualche genitore che magari si è opposto, qualcuno che si era approcciato al corso e poi invece no, papà non vuole, mamma non vuole?
3: No, in realtà le ragazze sono tutte molto assertive e da quello che ho visto sono state loro a dire ai genitori: vedi che mi voglio iscrivere,
2: magari
3: vai.
2: Venissero pure i genitori, sarebbe pure una buona cosa.
3: Alcuni me l'hanno chiesto se potevano iscriversi, quindi dovremmo fare una versione anche senior, per i maggiorenni. Esatto.
0: Vabbè, magari la fa mamma.
3: Esatto, facciamo le varie versioni. No, alcune proprio erano super assertive. Una si è fatta accompagnare dalla provincia di Cosenza da suo padre in macchina e il padre si meravigliava: io non sapevo di questa grande passione di mia figlia. Ed era bellissima, tutta appassionata, ed è venuta con una maglietta stile anni 2000 con la faccia di Britney Spears.
2: Bellissimo.
3: Quindi è stata una combinazione meravigliosa: passione per la politica e Britney Spears, quindi pure per la musica e per il femminismo.
0: Va bene, allora l'argomento a piacere, che dico sempre, quindi il messaggio alla nazione, 30 secondi, un minuto, puoi dire tutto quello che ti pare e vai.
3: Ok, se avete una cugina, amica o sorella che sta pensando di fare qualcosa di utile per la città o che si lamenta di qualcosa che non va in città, inviatela pure da noi. Accettiamo anche volontarie sopra i 19 anni, abbiamo un team bellissimo che stiamo formando, una delle nostre ragazze è appena stata a Messina a parlare appunto di politica di genere in inglese con un team internazionale, quindi diamo il benvenuto a tutti e a tutte, aperta anche ai ragazzi, ai
0: dove
3: uomini.
0: Vi trovano?
3: Ci trovano su Instagram, Arcigay Reggio Calabria, che è il leader del progetto, e ci vediamo un venerdì al mese presso Arci Samarcanda.
0: Ok, perfetto. Ma no, per le iscrizioni, cose solo su Instagram?
3: Su Instagram oppure sul sito, sì. Si chiama primeminister.it.
0: Sì, che l'hanno capito tutti sicuramente.
3: Prime, certo. Minister.
2: Vuoi che te lo scrivo? Benvenuto.
0: No, io lo dico per i nostri radioascoltatori. Io sono navigato, scherzi. Grazie Clara, in bocca al lupo per questo progetto. Anzi, magari noi già ti invitiamo da adesso per raccontarci magari in corsa come sta succedendo.
2: E ci porti pure qualche...
3: Esatto, vediamo se riusciamo a portare una rappresentante
2: allievo.
3: Maggiorenne. Esatto.
2: Allievo.
0: Ci viene a raccontare quando avrai un punto nave o qualcosa di significativo da dire. Va bene?
3: Perfetto.
0: Grazie,
3: sì.
0: Clara.
2: Grazie, alla buona
0: sera. Next to me, Emily Sandé, e poi ritorniamo e Semagna, perché già vedo già pronta Giovanna, chissà che cosa ci racconta oggi. Già ho l'acculina. Non andate via.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: 38 minuti dopo le 19 ritorniamo in diretta. Siamo a Voices, prima puntata stagionale, lo ribadisco, con Benvenuto Marra e
1: Irene Calabro.
0: Eccoci qua, quindi la sua prima volta quest'anno,
1: sì,
0: co-conduttrice. E ritorna alla nostra rubrica squisita, diciamo, no? Un piatto, un progetto. Buonasera, il nostro architetto del gusto, Giovanna Miceli.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie per avermi accolta di nuovo, è un piacere essere qui.
0: Promozione conferma annunciata già alla fine della stagione precedente, no?
1: Insomma, è comunque un piacere essere qui e sentire il vostro affetto. Saluto i nostri ascoltatori, insomma, siamo pronti.
0: Ok, facci venire l'acquolina in bocca anche quest'anno, ma c'è qualche novità?
1: Allora, più che qualche novità, insomma, secondo me si può dire che abbiamo fatto, nella mia idea, c'è un'integrazione delle precedenti stagioni. Facciamo un recap delle precedenti puntate, come le serie
0: riassunto
1: televisive
0: delle puntate precedenti.
1: Quindi nella prima stagione ci eravamo occupati di recuperare delle ricette tradizionali italiane che avevamo rivisitato. Nella seconda stagione ci eravamo aperti al mondo dei cocktail e quindi a una certa forma di contemporaneità del connubio cucina e bere. Quest'anno secondo me andiamo un po' a fare un mix di tutte queste cose, perché recuperiamo il concetto di contaminazione della cucina e di contemporaneità della cucina, che rispecchia in qualche modo anche il nostro spaccato sociale, perché la mia idea è quella di recuperare, di attingere alle ricette tradizionali internazionali.
0: Quindi usciamo fuori dai confini nazionali,
1: andiamo a recuperare delle ricette un po' iconiche delle varie culture internazionali. Lo so, benvenuto, ti storci il naso.
0: Mamma mia.
2: È una cosa meravigliosa, questa è cultura.
0: Lo so.
1: Per farle un po' nostre, quindi recuperiamo quella che è la ricetta tradizionale, quindi facciamo conoscere la ricetta tradizionale e la personalizziamo un po' secondo il gusto italiano.
0: Quindi, giusto per fare un esempio, oggi arrivi e ci dici una ricetta tipica del Burundi. No, e ci racconti che cosa.
1: Per esempio, ora
0: per esempio.
1: Non è il caso di oggi, non so quale sia la ricetta tipica del Burundi, però.
0: C'è sempre. È cultura, come
1: è cultura, studiamo, conosciamo cose nuove e le facciamo nostre.
0: Devi sapere, Irene, anche a beneficio dei nostri radioascoltatori. Quando Giovanna ci viene a raccontare delle ricette, no? Che sono tutte buone, per carità, però quando non c'è la carnazza o non c'è la fritturina, io.
1: Tra l'altro quest'anno non lo so, vediamo, carnazza e fritturina, diciamo che la carne,
0: certo,
1: in realtà,
0: no, la carne forse
1: la
0: ci
1: carne
0: sarà.
1: In realtà è spesso alla base delle ricette internazionali e delle altre culture, però anche il pesce, anche molto la panificazione è una cosa che caratterizza molto le altre culture.
0: Anche la panificazione per me ha il suo perché e il per come.
1: La panificazione, vari tipi di pasta, voglio dire, quella la nostra, noi siamo insomma sicuramente un simbolo importante del concetto della pasta, però ci sono varie tipologie di pasta che si usano in vari paesi del mondo, quindi ci apriamo.
0: Questo già comincio a preoccuparmi.
1: Ci apriamo un po' ad altre culture, conosciamo altre culture, modi di cucinare e di condividere anche diversi.
0: Certo.
1: E nei sapori c'è proprio un passaggio che è fatto di amore anche, no? Nei confronti degli ingredienti, di
2: è
1: quello che
2: rito.
1: Viene preparato.
2: La cucina è un rito.
1: È così. E quindi quest'anno lo interpretiamo all'ennesima potenza, secondo me.
0: Ti dico la cosa che mi viene in mente, oppure quella filtrata?
1: Quello che vuoi tu.
0: Un signore manda avanti a buono.
1: Vabbè, del resto noi
0: come disse un fine pensatore.
2: Ma poi fatemi capire, visto che io ancora. Ma poi si mangia?
1: Ogni
0: non
1: tanto.
0: Sempre, ogni tanto, però, ogni tanto ci fa la piccola. Ecco, io ti posso dire,
2: Giovanna,
0: per esempio, Giovanna cucina alla grande pure. E allora, qualche volta è capitato, no, che io spesso e volentieri mi sentirai, lei parlerà di ingredienti, cose eccetera, che spesso e volentieri io, come ho fatto prima, storco il muso. Sta di fatto che quando lei ci cucina queste cose strane, che dice così, poi me le mangio, sono buone, cioè, c'è poco da fare.
1: Ne è rimasto un esempio iconico,
0: le chips là di Barbabietola, di che cos'era?
1: Sì, mi pare di sì,
0: erano le chips di Barbabietola. Ho portato le chips e ho detto, mi sono andato fuori a fumare, poi ho detto assaggiamole,
2: perché ti sei arroccato sulle tue idee.
0: Sì, esatto, io però
1: si
0: Voices
1: apre,
0: no,
1: però piano piano si sta aprendo, si
0: allora,
1: sta evolvendo.
0: Io sono arroccato, Voices no, quindi siccome qui non c'è Benvenuto Marra, ma è Voices.
1: Sì.
0: Ma infatti poi sono entrato, ho preso una di queste cose, era buona, e se le stavano mangiando gliel'ho tolte dalle mani e me le sono pappate tutte io, quindi questo. va detto. A questo proposito, però, qualcosina per oggi ce la dici, sì?
1: Allora, ho pensato a come dire, un piatto, che poi in realtà non è un piatto, ma insomma ve lo spiegherò, che è proprio rappresentativo della filosofia che vorrei avesse la trasmissione quest'anno. Perché se io vi dico bagel, per chi lo sa, è praticamente un pane. Che quando si pensa a questo pane, quindi si pensa,
2: non è
1: subito,
2: baguette, eh?
0: No, l'avevo capito.
1: Okay. Si pensa subito al mondo degli Stati Uniti, all'America.
0: Ah, il baguette, sì, ok.
1: Che è praticamente un panino rotondo con buco in mezzo, di solito con i semi sopra. Ed è proprio rappresentativo. Uno pensa a questo tipo di pane, pensa subito a New York. La capitale è proprio New York.
0: Penso allo dog.
1: Perché tu sei sempre un po' limitato,
0: certo.
1: Sei sempre basico, però se invece ci si evolve di un gradino più su, si va su un altro tipo
0: mi elevassi
1: New York o anche Montreal, quindi il Canada, se si pensa a questo pane, si pensa proprio a queste città, quindi al mondo americano.
0: Con quale consi?
1: Aspetta, però in realtà l'origine di questo pane è un'origine europea, perché è un pane di origine ebraica, nato in Polonia, che è stato fatto in onore di la forma già rappresentativa, perché doveva essere il concetto dell'unione, quindi addirittura c'è chi dice che è stato fatto in occasione di una vittoria di un re polacco, e quindi rappresenta in realtà lo zoccolo di cavallo del re in battaglia in occasione di questa vittoria. È un pane che risale
0: perché
1: al periodo
0: di cavallo, se la forma è una ciambella,
1: perché inizialmente in realtà era almeno tondeggiante, okay. È un po' più a forma di zoccolo di cavallo. Risale quindi al 1600 e quindi tutt'altra origine rispetto a quella americana. Dopodiché però, con le migrazioni degli ebrei negli Stati Uniti e in Canada, quindi si sono portati appresso, proprio come forma della nostra cultura, no? Si sono portati appresso questo pane particolare, che quindi poi ha preso piede nel mondo degli Stati Uniti ed è diventato quasi tipico, rappresentativo di una cultura che in realtà è diversa da quella di cui ha avuto origine.
0: Ah, quindi insomma ha cambiato in corsa.
1: Sì, perché oggi se pensi a questo pane in realtà pensi agli Stati Uniti, in realtà la sua origine è un'origine ebraica e nasce in Polonia. Questo passaggio è proprio rappresentativo di come il cibo possa essere espressione culturale. E quindi, andando nello specifico di questa ricetta, questo pane ha la caratteristica di avere una doppia cottura, quindi di essere prima passato nell'acqua bollente e poi cotto nel forno. Gli ingredienti, se vogliamo
0: partire, bollente,
2: pane bollito.
0: Bugliemo.
1: Esatto.
0: Ecco, il nemico pubblico numero uno.
1: Quindi gli ingredienti sono 600 grammi di farina, 400 grammi di acqua, 14 grammi di sale, un cucchiaino di zucchero,
2: 15.
1: Un cucchiaino
0: Meno male che lo dice, perché quando noi guardiamo le ricette, sale quanto basta, pepe quanto basta, quant'è? Ecco, almeno le 14 grammi. Bene, perfetto.
1: E poi il lievito di birra, che può essere secco o fresco. Quello secco è quello che troviamo in polvere, sì, in bustina o addirittura nei barattolini. Quello fresco invece è il panetto classico. E c'è un dosaggio diverso, perché sono 3,5 grammi se è quello secco, invece 12 grammi se è quello fresco. E poi i semi di sesamo o di papavero caratteristici,
0: la ciuciulena,
1: che si mettono sopra il pane. Quindi diciamo si parte dall'impasto, quindi farina, acqua tiepida, l'olio, lo zucchero, il lievito, per ultimo il sale, e quindi si impasta facendo sciogliere con l'acqua il lievito, si lavora questo impasto per buoni 10 minuti, prima nella ciotola, poi nel nostro piano di lavoro, nella spianatoia. Si può lavorare anche con una planetaria, un'impastatrice, insomma, se ci viene più comodo, e abbiamo la nostra massa che viene fatta lì. Lievitare. Quindi la mettiamo a lievitare per una novantina di minuti, deve raddoppiare la sua consistenza. Una volta che avrà raddoppiato la sua consistenza, a quel punto andremo a formare le nostre palline, che sono più o meno di un peso di 90 grammi l'una.
0: Quindi un panino normale.
1: Sì, diciamo un più piccolo, un po' più piccolo di un paninello normale. E, non è un panino mignon che di solito sono 45 grammi, il doppio, però fai conto lo è più o meno un paninello al burro come dimensione, di quelli grandi.
0: Ok, sono di quelli che me ne devo mangiare 4, ok.
1: Dipende cosa ci metti dentro poi.
0: Anche questo è vero.
1: Forse te ne bastano
0: lo
1: scopri, due.
0: Lo scopriremo,
1: forse
0: solo ascoltando. Lo scopriremo solo ascoltando.
1: E quindi facciamo queste le nostre palline all'interno delle quali facciamo un buco in modo che abbiamo proprio l'anello.
0: Ciambella, certo.
1: E questo anello lo andremo poi a mettere su dei pezzettini di fogli di carta da forno, quindi dei quadrati di fogli di carta da forno, e lo faremo raddoppiare ancora nella sua lievitazione. Serviranno più o meno altri, insomma, 30-40 minuti abbondanti.
2: Quindi doppia lievitazione.
1: Doppia lievitazione, esatto. A questo punto, una volta che li avremo fatti tutti lievitare, li andremo a passare, metteremo a bollore una pentola d'acqua colma d'acqua, la portiamo a bollore.
0: Cioè, c'è una pastina. Così.
1: A uno alla volta li andremo ad immergere nell'acqua bollente. Quindi il foglio di carta da forno si andrà a staccare ovviamente dal nostro paninello, che andrà a gonfiare, quindi a completare ulteriormente la sua lievitazione nell'acqua, perché l'acqua calda aumenterà la sua consistenza. E a quel punto con una schiumarola li andiamo a schiumare e li depositiamo ulteriormente sulla carta forno, quindi su una teglia questa volta con della carta forno. Li facciamo asciugare, li facciamo riprendere ulteriormente la nostra lievitazione, e quindi poi andremo a completare la cottura in forno 180 gradi, forno statico 15-20 minuti fino a doratura. Avendo prima, scusatemi, sono un attimo...
0: Mi stavo chiedendo la prevalenza della cottura, cioè esce un pochettino croccante sto pane.
1: Allora, cosa succederà? Prima di passarli al forno, quando ancora sono umidini, gli mettiamo sopra i semi.
0: Okay.
1: E poi li passiamo al forno. Cosa succederà? Che la bollitura, chiamiamola così, gli darà una consistenza un po' gommosa all'interno. Umida. Mentre la cottura in forno gli darà la croccantezza esterna.
0: Quindi,
1: della
0: croccante
1: superficie.
0: Fuori e morbido dentro.
1: Esatto, okay. Esatto. Allora, diciamo, nella versione abbastanza tradizionale classica americana viene utilizzato soprattutto nel brunch, e quindi l'interno viene fatto con formaggio spalmabile, salmone e avocado. Quindi, okay, diciamo, in una
0: formaggio
1: versione...
0: spalmabile, salmone e avocado, pare un sushi.
1: No, no, in realtà il concetto dell'avocado toast anche, no? Che abbiamo anche affrontato noi l'anno scorso, quindi
0: certo, me lo ricordo perfettamente.
1: Mi stai perdendo i propri punti di riferimento. Quindi, diciamo, nella versione classica tradizionale americana questa potrebbe essere un'idea. Quindi, se lo vogliamo assaggiare in maniera più traditional, questa potrebbe essere una soluzione.
0: Ma il sapore di questo pane, cioè, è più o meno come quello nostro, cioè che cosa ha di diverso?
1: No, il nostro pane
0: è un
1: pane...
0: Perché non fare il panino normale del forno sotto casa? Datemi 5 michette, 2 ciabattine.
1: Innanzitutto la filosofia è completamente diversa. Questo è un pane che tra l'altro si conserva anche in maniera differente. Il nostro pane ha la mollica dentro con i buchi lievitato, no?
0: Sì.
1: Questo invece è un pane che ti richiama più paesi appunto più nordici. Per esempio il presel, se avete presente.
0: Come... Più compatto.
1: Il presel ce l'hai presente qual
0: Quindi
1: è?
0: Non si caccia la mollica.
1: No, perché...
2: Al dito non puoi farci.
1: Lo puoi solamente
2: non lo
1: tagliare,
2: puoi scavare.
1: Lo puoi tagliare,
0: okay.
1: Lo puoi imbottire con quello che vuoi e avrai la consistenza di un pane un po' gommoso dentro e croccante fuori. Non è dire morbido, è proprio quella consistenza un po' gommosetta all'interno e croccante fuori. Che è il suo perché.
0: Certo, ovviamente.
2: Cioè, non è lui, nel senso non è una di solito il pane è di accompagnamento.
1: È proprio lui
2: la pietanza.
1: Così come quando tu mangi il presel austriaco, no, tedesco, che
2: è
1: ha poi
2: ricetta.
1: Grani.
0: È una ricetta,
1: cioè, tu
0: certo,
1: lo mangi così. Così com'è, non lo
0: mangiare
1: neanche
0: senza,
1: neanche.
0: Sì, okay. La logica... ma io un pezzo di parmigiana ci metto.
1: Ma diciamo che poi con la concetto
0: fritta.
1: Il concetto del companatico tu ci metti quello che vuoi,
0: ecco,
1: nel
0: bravo
1: senso.
0: Allora così mi sei piaciuta, sì, una bella fetta parmigiana,
1: che poi quello che vale in maniera trasversale sul cibo, nel senso poi alla fine ognuno è libero di mangiare come gli pare, no?
0: Certo.
1: C'è però una forma di educazione anche nell'alimentazione,
0: perché assume questo tono di maestrina, mi guarda male
1: Nel senso che vale per te ma vale per tutti. Una forma di educazione che è fatta nell'educazione dei sapori, una forma di educazione che è fatta in ciò che introduciamo all'interno del nostro corpo per alimentarlo correttamente, una forma di educazione che è fatta dalla cultura del cibo. E noi un po' tutto questo vogliamo trasmettere,
0: certo.
1: Quindi a livello di tradizione culturale, a livello di accostamento dei sapori per diciamo ottenere una qualità di alimento che sia gradevole al palato e che sia ottimale dal punto di vista dell'alimentazione del nostro corpo.
2: E come lo rivisitiamo?
1: Come lo rivisitiamo? Io vi propongo due chiavi alternative, una un po' più invernale e una un po' più autunnale, che forse è la stagione nostra di questo momento, no? Quella stagionale, secondo me, potremmo utilizzare un buon prosciutto crudo, che possiamo accostare a un kaki, che è diciamo un frutto stagionale di questo momento.
0: C'è pane, prosciutto e kaki.
1: Ascoltami, e a un caprino morbido. Quindi il prosciutto crudo tipico italiano, il formaggio di capra, il formaggio di capra, brava, vedi che lei già è più alle basi più di te, nonostante tu segui il programma da 2 anni in maniera attiva.
0: Beh, ma Irene è factotum, sa di tutto un
1: il
0: po'.
1: Il prosciutto crudo è un prosciutto che è sapido e dolce insieme. Un caprino morbido ha la sapidità del formaggio di capra, ma la morbidezza e l'acidità di un formaggio fresco. Il kaki ti equilibra.
2: Stempera.
1: Ti equilibra tutto.
2: E poi quel pane che
1: tra l'altro,
0: che mappaccia, sì,
1: tra l'altro il kaki ha una consistenza che non, perché dobbiamo prendere un kaki ovviamente maturo. Non proprio
0: non è un kaki così come certo.
1: Quindi forse kaki mela sarebbe anche meglio, quindi quello
0: kaki
1: più
0: che?
1: Quello più consistente,
2: diciamolo
1: più
2: al plurale
1: duro.
2: Anche
1: quello più consistente, quello più duro, che tu tagli proprio la fettina.
0: Sì. Non quello che si sfalda, si
1: no,
0: mangia
1: perché
0: un cucchiaino.
1: Noi abbiamo il caprino
2: senza marmellata.
0: Ricordo mia mamma mi dava il cucchiaino con il caco.
1: Quello è il kaki morbido. Oggi noi conosciamo anche un altro tipo di kaki, che è quello che viene chiamato kaki mela, che ha una consistenza un po' più turgida, turgida, ma ugualmente dolce. Quindi se vogliamo qualcosa che
0: più
1: ci ricordi,
0: comodo, anche se vogliamo, ci vuole, mi ricordo e mi imprascavo tutto con qualcosa.
1: Allora, se noi prendiamo un caprino molto morbido, che quindi ha una consistenza quasi cremosa e sbriciolosa, allora usiamo il kaki mela, che invece ha una consistenza più corposa e ci equilibra anche la consistenza dei sapori in bocca.
0: Okay.
1: Se invece prendiamo un caprino che ha una consistenza maggiore, quindi compatto, allora possiamo utilizzare un kaki morbido, che invece ci rimane come più cremoso
0: e ci rende più facile magari la masticazione della mappazza.
2: Giovanni, purezza, nel senso il kaki come
1: secondo
2: senza
1: me
2: aggiungere
1: sì.
2: nulla,
1: secondo
2: nessun
1: me,
2: tipo se, di condimento
1: secondo
2: nemmeno.
1: Me secondo me okay. sì, dovremmo lasciarlo.
0: Ma è sufficiente il kaki per ammorbidire un poco quella la mappazza?
1: Ma la mappazza del pane,
0: sì.
1: intendi? Ma no, considera che tu hai una ciambellina, non è che hai un panino, un filoncino.
0: Un mozzicadone, cioè, okay.
1: Ma sì, sono delle ciambelline, poi non è che stiamo parlando di gomma, abbiamo una consistenza leggermente gommosa lì.

0: carne salata, che quindi ci dà un bel twist.
1: Molto bene, molto bene. Insomma, la fame è venuta lo stesso.
0: Quindi siamo partiti dall'Europa, siamo andati in America, abbiamo preso la versione americana, l'abbiamo riportata in Italia con i nostri ingredienti.
1: Io l'ho calabresizzato mettendoci la parmigiana dentro.
0: Sì, ma in realtà la tua versione non è secondo me approvabile.
1: Mi sembra giusto. Okay.
0: Nell'ambito della libertà individuale io non la consiglierei.
1: Ok, naturalmente io dico sempre ai nostri radioascoltatori di ascoltare Giovanna, non me, che comunque l'esperta è sicuramente.
0: Dopodiché, nella versione tradizionale, quindi dell'avocado toast, diciamo, la spremuta d'arancia, perché è un brunch, quella è proprio tipica in quel modo. Nelle altre due versioni, secondo me invece un vinello ci potrebbe stare. È più una versione d'aperitivo.
1: Che colore il vinello?
2: Rosso.
0: Allora, dipende. Ma la carne salata.
1: C'è l'altra versione con l'avocado, col salmone.
0: E quelli magari. Siamo succo d'arancia.
1: Quelli che siamo con succo d'arancia.
0: Esatto. Okay.
1: Quello con la carnazza salata invece?
0: La carne salata, secondo me, un rosso ci può stare. Non troppo forte, non troppo tannico, magari più fresco. Ecco, se rimaniamo nella versione, diciamo, dell'autunno, potrebbe essere anche un vinello di quelli, insomma, freschi, un novellino. Mm-hmm. Nell'altra versione potrebbe anche essere uno spumante.
2: Con la carne
0: un prosecco con il prosciutto.
1: Okay. Okay.
0: Un prosecco, un vino frizzante.
1: Vabbè, comunque a mia fame i vini regolarmente come ogni puntata di Un Piatto Un Progetto, quindi ancora ci aspetta un'altra mezz'ora prima di, va bene, grazie Giovanna,
0: è andata così,
1: ci vediamo fra 14 giorni. Ricordiamo che farà parte del programma anche quest'anno Marco Pistone, ma a disponibilità, perché insomma ancora lui adesso sta
0: ogni
1: lavorando.
0: Ogni tanto ce lo tiriamo dentro.
1: Ogni tanto lo portiamo dentro, il nostro ingegnere del drink. Ok. Grazie Giovanna Micioli.
0: Grazie a voi tutti.
1: A fra 15 giorni.
0: Ciao ciao.
1: Musica, Miley, poi Radio Giornale, pubblicità e torniamo in studio, parleremo di magia con Corrado Cancemi. A fra poco.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dell'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio, per il delitto resta definitiva la condanna del Bertossasi.
2: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale compresi atti del Ministero della Difesa e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
1: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
2: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla Presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che la riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
1: E infine lo sport, il calcio, vi libera il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture, il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Radio Touring 104.

0: 9 minuti dopo le 20 ritorniamo per la nostra ultima parte di Voice con Benvenuto Marra.
1: È Irene Calabro.
0: Molto bene, adesso cambiamo argomento, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di cucina, adesso parliamo di arte e lo facciamo con il nostro amico, ormai un habitué di Voices, Corrado Cangemi, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Insieme a lui Mario Tripodi, anche lui un habitué.
3: Ciao, buonasera.
0: E invece esordisce la piccola Gaia. Buonasera Gaia, puoi dire buonasera al microfono? Solo buonasera, vai, poi non dici nient'altro.
4: Buonasera.
0: Due microfoni. Benissimo, certo, voglio dire quindi le cose. E allora siamo qui perché dobbiamo parlare di una cosa che io non so pronunciare. Lo dico, si scrive Aerial Dance, ma
1: no. Aerial Circus.
3: Già, è molto vicina.
0: Giustamente, non è che qua per caso, Irene, c'è un motivo.
1: Una selezione.
0: Che cosa fa? Che cos'è sta roba qua?
3: Aerial and Circus in realtà è una prova, un lanciarsi nel vuoto, soprattutto qui a Reggio Calabria. Sì, anche fisicamente, ecco. E questo perché diciamo che tutto nasce da una compagnia che noi già insomma abbiamo presentato in più occasioni, che è la Giocole Reggio. La Giocole Reggio ha oltre 17 anni di storia. Sì. Finalmente, dopo tanto tempo, abbiamo trovato la nostra casa. Quindi una volta che abbiamo trovato questo capannone con le altezze giuste per noi che facciamo aerea, è fondamentale. Quindi abbiamo quasi 5 metri di altezza, quindi
0: sì,
3: abbiamo gli spazi.
0: La danza aerea non è da moltissimo che è entrata a far parte di Giocole Reggio, mi sembra 5 anni, 4 anni.
3: Allora, sono 3 anni, 4 anni, diciamo, la faccio io. Però c'è Deborah che la fa da 8 anni. Sì. No, un po' più giovane rispetto alla Giocole Reggio, sicuramente.
0: Salutiamo ovviamente Deborah Pellerone.
3: Sì. E dicevo, quindi una volta che abbiamo trovato la casa per noi, perché non aprire la nostra scuola? Anche perché dalla Campania in su, scuole di circo, scuole di aerea, vabbè, scuole di aerea ormai si trovano un po' ovunque in realtà. Però la scuola di circo vera e propria, con giocolerie, cose, arti circensi, equilibrismo, queste cose qua si trovano soltanto dalla Campania in su. Se noi andiamo a Milano, noi troviamo 4-5 scuole di quelle
0: quindi
3: che conosco io.
0: Non è un
3: io.
0: Semplice insegnamento di danza aerea, è qualcosa di più?
3: No, sono diverse discipline, tra cui la danza aerea, ma c'è la sezione giocoleria ed equilibrismo, che questa è la vera sfida.
0: Giocoleria la facevate già?
3: Come compagnia.
0: Con le cose di,
3: come compagnia sì. La facciamo da sempre. Come compagnia. Ora abbiamo la scuola. Ora la scuola che insegna giocoleria ai ragazzi e anche ai grandi in realtà, perché c'è anche qualcuno grande che si sta cimentando a fare questa cosa.
0: Io penso, se mi mettevo a fare con quelle clave come fate voi, mi arrivavano tutti in testa.
1: Ma anche noi buttare nel vuoto?
0: No, assolutamente no. Ho visto quello che fa Corrado insieme a Deborah, no.
3: E invece è una bella sensazione.
0: Sì, la sensazione la immagino, per carità, però io lascia fare.
1: C'è richiesta, nel senso, la risposta com'è?
3: Allora, abbiamo fatto gli Open Day qualche giorno fa, per essere una scuola che non esisteva, per essere una cosa che non c'era sul territorio. Abbiamo avuto oltre 30 iscritti, che per noi in 4 giorni, in 3 giorni di Open Day, insomma,
0: è un bel andare.
3: Sì, siamo più che contenti, diciamo, della risposta. È chiaro che ora si inizia a lavorare, quindi ora dobbiamo mantenere.
1: Non è un gioco, ecco.
3: No. Ma non lo era già da prima, quindi ora ancora di più.
0: Ma è una cosa che possono fare tutti, o ci sono determinati requisiti? Ci devono essere fisici, che so.
3: Allora, l'unico requisito richiesto è la buona volontà. No, perché questo è fondamentale, qualsiasi cosa. Poi è chiaro che ci sono dei limiti fisici,
0: oggettivi,
3: però sì, oggettivi, esatto,
0: diciamo, più in generale.
3: Esatto, però tutto si può fare ad un livello, no? Comunque è un incremento di ciò che uno sa fare. Poi tutto dipende da quanto tempo ci vuoi dedicare, da quanto ti può piacere la cosa, e quindi da lì nasce tutto quello che ne viene.
1: Praticamente cosa si fa durante una lezione di danza aerea?
3: Ok, allora,
1: io non l'ho mai fatta, quindi.
3: Ok, la danza aerea nello specifico si inizia intanto con un potenziamento fisico, perché quando sei in aria sei appeso con dei nodi ai tessuti, o seduto, ok, ma la maggior parte delle volte tu invece devi sfruttare i tuoi muscoli, che poi non vuol dire dover fare i muscoli grossi, vuol dire saper utilizzare la forza, però la forza un minimo ci deve essere. Poi da lì è un gioco di equilibri, di sbilanciamenti, di inversioni, quindi più giochi bene diciamo le tue carte, meno forza devi mettere, però la forza ti aiuta sicuramente. Quindi si parte con quello, poi si gioca un po' sull'equilibrio, si gioca sulle prime figure più semplici e poi come ogni cosa, no, piano piano si cresce fino a fare delle cose.
1: Si tratta di fasce elastiche o solo di tessuto?
3: Tessuto, no, allora diversi attrezzi, tessuto, cerchio, trapezio, corda, quindi la danza aerea comprende tante strumentazioni. Noi stiamo concentrando su cerchio e trapezio, però durante l'anno diciamo la nostra idea è di ogni tanto inserire un qualcosa pure per diversificare.
0: Bene, quindi lì vedo che c'è la ragazza, sta imparando anche lei?
3: Lei già da un po' impara, quindi, però lei dedica poco tempo perché lei fa ginnastica artistica. Mia figlia, stiamo parlando di mia figlia per chi non veda, per chi non sta vedendo magari.
0: Questa qua è un assist che mi vuole fare per sottolineare che le somiglia, è vero, ma è la tua realtà, copia bellissima.
3: Ma cioè, guarda, ti dico, io non trovo le somiglianze, io dico lei assomiglia,
0: no,
3: a se stessa.
0: Somiglia, okay.
3: Mi dispiace.
0: Però è estremamente più bella di te, proprio.
3: Meno male.
0: Per distacco siderale.
3: Meno male. Meno male.
0: Ok, va bene. Mario, invece tu fai parte pure di questa.
2: Allora,
0: oppure ti fermi meglio a fare.
2: Mi fermo sul mio al momento. No, come gioco l'eleggio, la partecipazione è sempre attiva.
0: Certo, ovviamente.
2: Perché la
0: è
2: nostra
0: una cosa
2: nuova
0: di famiglia,
2: casa.
0: Quindi, sì.
2: Esatto, diciamo che la real...
0: lo possiamo dire, gioco l'eleggio è stata fondata e ha bene o male gli stessi membri da allora, che anche questa è una realtà.
3: Allora, più che gli stessi membri,
0: che
3: quelli che hanno iniziato difficilmente sono andati via, se non per motivi di lavoro. Sì. Che questa è una grande vittoria, ecco.
0: È enorme vittoria.
3: Poi ci sono molti nuovi.
0: Sociale in cui viviamo.
3: Esatto, cioè. Molti nuovi, però vuol dire che chi arriva si ferma. Ecco, se non è estirpato la propria terra per la ricerca del lavoro, rimane in gioco alle regge, e questa è una grande soddisfazione. E addirittura c'è qualcuno che ha preso posto, che insegna, l'ha dimostrato quest'estate dopo il primo anno che si è fatto a Milano, è tornata, stiamo parlando di Serena, sì, Serena Minniti,
0: la salutiamo, certo.
3: Esatto, è tornata e ha dedicato tutta l'estate a lavorare, quindi come, questo vuol dire,
1: o come Alessio, diciamo, come un amico che
3: Alessio, dopo tanti anni, che perché aveva un lavoro che era, diciamo, con orari indicibili per lui e che, per far conciliare le cose,
1: ha avuto la possibilità, quindi
3: sì.
1: Vuol dire che oltre a una realtà consolidata anche nella società è proprio uno stile, ormai è un vostro,
3: assolutamente,
1: vostro stile di vita.
3: Sì, assolutamente sì.
0: No, poi posso dire io che ci ho lavorato spesso con Gioco le Regge e con tante altre associazioni, per carità, però Gioco le Regge mi ha sempre dato quella affidabilità, quella sensazione di proprio io sto tranquillo, che
3: grazie.
0: Fai questa mezz'ora, tre quarti d'ora all'interno dello spettacolo, io vado là, mi fumo la sigaretta, faccio passeggiare, che sono sereno e tranquillo.
3: Grazie, grazie.
0: Sia Corrado,
3: bello
0: anche
3: sentirlo
0: Deborah,
3: dire.
0: Tutti, anche
3: ecco.
0: Mario, insomma, vanno come un treno tranquillamente. E questo, insomma, fa molto molto piacere. E c'è ancora questo handicap che non siamo riusciti in 14 anni, questo gap, che gioco le Reggio, che si esibisce solo in tutto il resto d'Italia, ma Reggio no, ma ci stiamo lavorando.
3: Sì, sì, ci stiamo lavorando, grazie a Peppe Mazzacuva, insomma,
0: certo,
3: è uno ecco, delle persone che dobbiamo per forza nominare quando diciamo, perché a Reggio se lavoriamo con lui, cioè se lavoriamo sicuramente la maggior parte delle volte è per lui, se no sì, il grosso di quello che noi facciamo circa 320 l'anno, quindi ecco, non 2-3,
0: sì, appunto.
3: Ecco, il grosso di questi numeri sono tutti fuori Reggio, che per noi è un po' un male al cuore, no? Perché Gioco le Regge ce l'abbiamo scritto, io sono stato 9 anni a Roma e sono tornato a Reggio, quindi io amo questa città, amo tante dinamiche di questa città, la città piccola, la città dove c'è molto più familiarità, questa cosa, quindi figurati quanto piacere ho a lavorare principalmente qua rispetto ad altri posti, però
0: certo.
3: Va bene, piano piano.
0: Infatti io gli ho suggerito di cambiare nome all'associazione, Gioco al resto del mondo, per vedere, no, poi magari
2: è che suona male
0: e non mi hanno ascoltato, infatti, no?
2: Il bigliettino della visita troppo lungo,
3: no, più che altro dobbiamo cambiare i loghi, sai.
0: Okay. E allora, per chi volesse cimentarsi, quindi imparare questa disciplina che è a metà strada fra l'arte e lo sport, mi sembra di capire.
3: Sì, alla fine la danza aerea è proprio uno sport. La giocoleria non è uno sport, ma è comunque molto fisica, quindi è comunque un qualcosa che ti tiene allenato, poi la concentrazione, l'abilità, insomma,
2: coordinazione.
3: Sotto tanti punti, sì, esatto, coordinazione, sono tanti punti che uno mette in ballo e quindi comunque è una bella cosa. In altri,
0: forse anche qualcosa di controllo della mente, insomma, stare sereni, no?
3: Sì,
2: sì, sì, è molto catartico fare giocoleria. Addirittura sì, sì, ci sono degli studi, ma non vorrei addentrarmi in situazioni troppo complicate per me che non
0: ma
2: mi
0: prova,
2: competo,
0: ci
2: no?
0: prova, ci prova, ci
2: ma
0: prova.
2: La gioielleria riesce a sbloccare determinati meccanismi mentali, ok? Mm. In modo da ragionare con un pensiero parallelo, anche sulla risoluzione dei problemi.
1: Ma c'è anche autocontrollo.
2: Sicuramente.
0: No, quello è fondamentale, credo.
1: Questo infatti
3: un'altra cosa,
1: è necessario.
3: Un'altra cosa importante, vai. Nel noi che ci esibiamo, anche il controllo dell'errore, no? Cioè il gestire l'errore, che è una cosa che quando sei in scena e c'è un errore, insomma, che fai? Non devi entrare in panico, quindi anche lì rientra il, insomma, il concetto di mentalizzare la cosa e cercare di farla nel miglior modo possibile.
0: Certo, quindi insomma ad essere preparato.
1: Chi si è approcciato a questa nuova esperienza, che aspettative aveva? Nel senso, cosa si aspettava di trovare e se effettivamente avete avuto un riscontro positivo?
3: Allora, negli open day, dici, sì. Quindi alla scuola, diciamo.
1: Sì, sì.
3: Allora, la risposta è stata veramente bella. Per me è stato meraviglioso vedere la gente interessata che poi alla fine si fermava, appunto parlavamo di quello come stiamo parlando ora, no? Anche con persone sconosciute fino a un minuto prima, e invece poi ecco ti racconti questa cosa, poi dice effettivamente mi è piaciuto, io voglio un po' riprendere forma fisica, quindi ecco la risposta è stata secondo me meravigliosa.
0: Bene, quindi sei soddisfatto, diciamo, di questi primi passi?
3: Assolutamente sì.
0: Dove si trova la scuola?
3: La scuola è qui vicino, qui vicino, siamo vicini di casa.
1: È Reggio, eh? È Reggio.
3: Ma non solo a Reggio, è proprio ad Archi, è vicino
2: l'altro il ponte, caffè. In realtà.
3: Sì, sì, sì.
0: Vicino
3: sì.
0: Un altro caffè. Dove vi contattano per qualcuno che magari è curioso, vuole sapere
3: allora,
0: di più?
3: Arian and Circus su Instagram. O basta scrivere anche su Gioco le Reggio, che magari è più facile da ricordare.
0: Forse è meglio.
3: Aereo in Circus, sì, questo è come dicevo prima. È il problema nostro di cercare di inglesizzare sì. Le cose e poi magari.
0: Racconto
3: comunque
0: sempre un aneddoto di una ragazza che venne in radio, eravamo ancora a Campo Calabro, che aveva studiato una bella idea, peraltro, di aiutare le casalinghe a capire meglio, no, il linguaggio di internet, diciamo, questa evoluzione, queste cose. Aveva creato una pagina Facebook. Come si chiama questa pagina Facebook? Easy Skills for Women.
3: Sì.
0: Okay. Dico, ti hanno trovato subito, sì, cioè, sì. Cioè, la cominciamo benissimo.
2: Okay. Era il test iniziale quello.
0: E allora io invece suggerisco, siccome c'è anche la diretta Facebook, tu sotto la diretta Facebook vai e gli scrivi la cosa.
3: Perché
0: dove
3: no?
0: Si trova, sì.
3: Perché
0: esattamente.
3: No?
0: Quindi
3: se volete imparare, io quando devo scrivere questo, la mail, la cosa, aerei al circo. Aerial.
0: Come mago me fai? Cioè, tutti
3: tutto gioco di parole.
0: Lui in arte si chiama mago me fai, perché tutti gli dicevano
3: ma come fai?
0: Sì, perché fa dei numeri pazzeschi. Cioè,
3: grazie, sempre troppo buono.
0: No, ma è la verità, lo penso sul serio. No? Io sicuramente
1: non è espansivo.
0: No,
1: suo,
0: non ospito
1: senso
0: quelli che non stimo, diciamo, quasi mai. Cioè, poi se capita lo faccio pure. Però Corrado è uno di quelli che.
3: No, ti ringrazio. Invece ti posso dire una cosa, visto proprio. Come posso dire? Ho avuto l'opportunità di essere inserito in uno spettacolo nelle Marche, sì, con Abracadabra, che è uno spettacolo che raccoglie maghi internazionali, dove noi faremo una parte di magia e aerea, uh-huh, e acrobatica. Quindi per me è una grande soddisfazione, perché non è certo solo perché lì, perché mi capita di andare al nord Italia per fare dei spettacoli, ma questo è un circuito molto importante perché raccoglie maghi internazionali, siamo al teatro dove insomma c'è gente che prenota i biglietti anche con largo anticipo e, insomma,
1: questo è un concetto di cultura ampio, serio, nel senso che non lo fate come hobby, vostro lavoro, quindi
3: no,
1: professionalizzante, cioè siete professionisti nel vostro campo.
3: Io nasco odontotecnico perché mio padre è odontotecnico, ora dico che l'odontotecnico lo faccio per hobby, quindi sì.
1: Quindi è giusto sia riconosciuta anche la vostra professionalità.
0: Ma anche la nascita di questa casa, che lui dice, se vogliamo, è un corollario. Dopo tanti anni ci siamo addirittura arrivati a un punto che possiamo permetterci, perché poi non è una casa piccola, è un bel capo.
3: È bello grande, sì, sì.
0: Sì, sì, appunto, quindi anche questa credo sia una grande soddisfazione, perché riviene dall'arte, non è che presi i soldi dell'odontotecnia per
3: No, si autogestisce, è anche
0: infatti,
3: bene.
1: Avrebbero potuto aprirla anche non a Reggio, diciamo anche questo.
3: È che noi vogliamo stare qui, perché
1: vi vengo a trovare.
3: Ultimamente sto dicendo che uno deve provarci, perché se no dice non c'è niente, no, non c'è niente, lo dici dopo che hai provato e non è andata, se no non vale.
1: I limiti precostituiti.
3: Esatto.
0: Infatti. Va bene, allora in bocca al lupo per questa nuova avventura, quindi allora i riferimenti per questa scuola li ritroverete sotto il post che è in diretta
1: Aerial
0: Facebook.
1: Aerial Circus.
0: Oh yeah, let's dance everybody.
3: Gioco le Reggio, okay, no, gioco uguale, le Reggio. Sempre noi siamo.
0: Grazie Corrado, grazie Mario.
3: Grazie a voi.
2: Grazie
1: ciao
2: a voi.
1: Gaia.
0: Ciao Gaia. Ciao. Bene, allora quindi seguiteci e vedete un po', anche voi imparerete a fare la danza aerea come sicuramente farò io.
3: Sì, non ci mi piace.
0: Non ci credo nessuno.
3: Qui ci voleva tipo un applausone, tipo puoi mettere tipo, il sottofondo.
0: C'è il sottofondo di Voices, più di questo cosa c'è di meglio. E quando sono 23 minuti dopo le 20, Voices termina qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi in questa prima puntata. Grande,
1: grazie,
0: Irene,
1: grazie,
0: buona la prima. Applausi e scena aperta. Bene, bene. Ok. Quindi insomma torneremo mercoledì dalle 19 alle 20:30. Non so se viene Irene, non so se viene Adele, io ci darò sicuramente, ma questo. No, no, ma Irene ci darà mercoledì, sì. Irene ci darà sicuramente. Adele non sappiamo perché. Vediamo le condizioni di salute. Dopo di noi l'arcidiavolo, già pronti in assi di partenza, quindi dopo un po' di musica arriveranno loro, questi folli matti che non se ne sono andati mai, hanno continuato anche durante l'estate e quindi li ritroverete fra poco. Grazie Corrado, grazie Mario, ancora
3: grazie,
0: ciao,
3: a voi di nuovo,
0: ciao, ciao Irene.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: L'Arcidiavolo, un programma di musica, curiosità e sorrisi, con Antonio Calabrò. Ogni lunedì ore 20:30, Radio Touring 104.
1: E buonasera, pubblico delle grandi occasioni, e cioè dell'occasione dell'Arcidiavolo. Bentrovati, non è lunedì senza l'Arcidiavolo. Lunedì quindi si trasforma dal giorno più detestato della settimana nel giorno più bello, e lo fa proprio alla fine, al compimento della giornata. Una giornata oggi abbastanza calda, temperata, tendente al nuvoloso andando, no, non so neanche io quello che dico, e mi faccio illustrare la cosa dalla nostra esperta in meteo, in quanto dotata di un ginocchio ipersensibile, Rituccia Nocera. Buonasera
2: Arcidiavolo. Dico buonasera, subito che ha fatto un caldo della malora.
1: Come caldo? Io ho messo un maglioncino oggi. No, non è vero, scherzavo.
2: Ecco, appunto, dica la verità.
1: L'ho messo
2: oggi
1: ieri.
2: Ha fatto caldissimo.
1: Sono salito in montagna e c'erano 10 gradi, una meraviglia. Evviva. E allora,
2: non l'è salita la pressione?
1: Al posto di blaterare, perché non mi dice cosa prevede per questa settimana? Perché io, dopo che ho avuto un'estate gustosissima, proprio come piaceva a me, ora voglio un autunno gustosissimo, cioè proprio come piace a me, fatto di pioggia, nebbia in Valpadana e su anche qua, non so.
2: voglio, se lo può scordare.
1: Ma come me lo posso scordare?
2: Perché la settimana sarà meravigliosa.
1: Come meravigliosa?
2: All'insegna di quelle giornate autunnali pazzesche, presente con il cielo limpido.
1: Senta, ma gli ha detto il suo ginocchio? È così,
2: no, me l'ha detto, l'ha detto l'app.
1: Così circostanziato. Buonasera e bentrovata, la grande novità della giornata. Non è lei ci segue, lei è conduttrice da 410 puntate, ricordiamo, decima stagione dell'Arcidiavolo. Buonasera Daniela Mazzeo.
3: Buonasera Arcidiavolo. Ma quale sarebbe la novità?
1: La novità sentiamo. C'è che, insomma, questa sera è l'ultima edizione della rubrica dell'inesperta.
3: Mi dispiace che lei guardi, lasci il programma.
1: Sì,
3: mi dispiace.
1: Come io lascio?
3: Mi dispiace perché no, io raddoppio, no, lei
1: come,
3: lascia proprio.
1: Come lascio?
3: Se non ricorda il programma, no, lascio raddoppio. Sì, lei lascia, io raddoppio.
1: Ah, sì, così.
2: Io addirittura triplico. Oddio, dove vuoi andare a parare?
1: No, mamma mia, solo contro tutti. Hanno ragione i gatti che non parlano con le donne, perché sanno che comunque hanno sempre ragione. I gatti parlano con gli uomini, perché con gli uomini c'è una dialettica. E soprattutto abbiamo qua un'altra diavolessa che salta, va, viene, torna e poi di nuovo qua. Ora so anche che si occupa di oroscopi, di magie, di stregonerie. Paolo Esposito, buonasera a tutti. Bentrovata, cara la mia Paola, bentrovata. Stasera sembri proprio, hai qualcosa di jazzistico.
4: Wow, che complimento!
1: Sì, lo so. E noi siamo qua, insomma, per fare questa ora, circa un'ora e qualcosa, di bella musica, e cominciamo subito con una musica che sicuramente farà impazzire la nostra Danielina Mazzeo. Parliamo di un live registrato a Osaka nel lontano 1972. Loro sono i Deep Purple e questa è Highway.

0: E allora, no, io ecco, signoria Mazzeo, per carità, è inutile che fa questa faccia disgustata, per favore.
1: Ecco, iniziamo subito con un rumore assordante.
0: Allora, questi sono i Deep Purple, perché vedete, non è che sono stati i più grandi del rock insieme alle Zeppelin, naturalmente, no? Non è inutile dire sono stati i più grandi, questi sono il rock. Gli altri sono il rock blues, i Rolling sono il rock contaminato per eccellenza, che so, Clapton è il rock blues, che so, Lou Reed è un rock punk contaminato pure da New York. Invece Deep Purple e Led Zeppelin sono il rock, e non ce ne sono stati altri come loro. Quelli che sono venuti dopo sono dei ottimi, grandi, grandissimi gruppi, però non sono il rock. Il rock sono i Deep Purple e le Zeppelin. Quindi, e allora devo dire però che pochi giorni fa si è verificato un evento riguardante questa band, che quando io l'ho visto, essendo un appassionato da, posso dirlo tranquillamente, dal 1974, data in cui un mio caro amico mi prestò un disco, Barn, dei Deep Purple, poi li scoprii tutti chiaramente, avevo 10 anni, e li ho seguiti sempre, li ho visti anche dal vivo chiaramente. I Deep Purple tra loro circa 30 anni fa avevano litigato, aveva litigato questo grande chitarrista che avete sentito, Ricky Blackmore, con il resto della band, soprattutto col cantante stratosferico che era Ian Gillan, è ancora Ian Gillan. Circa 20 giorni fa c'è stato un concerto, Blackmore non sta molto bene, anche gli altri non se la passano molto bene, no? Diciamo che hanno fatto una vita da rocker veri, e quindi, ma soprattutto Blackmore è malandato. E allora dopo 30 anni c'è stata questa riunione. Sul palco è salito Ricky Blackmore, acciaccato, accompagnato, ha imbracciato la chitarra e ha suonato Smoke on the Water, che è un inno generazionale. Lacrimone a perdere, sia per chi c'era, sia per chi ha potuto vedere dopo questo evento meraviglioso che celebra l'amicizia, la gioventù passata e anche, lasciatemelo dire, la più grande musica rock di ogni tempo. Deep Purple. Allora, Danielina, so che insomma, che è detto il rumore,
1: mi pare che il mio momento,
0: insomma, no,
1: finalmente
0: non è il suo momento, però lei, io penso che lei è piuttosto folle a non amare questa musica, è vero?
1: No, guardi, io sono folle, un'intenditrice di musica.
0: No, secondo me lei
1: io lo dimostro sempre nella mia rubrica.
0: Secondo lei, Paola, secondo
2: assolutamente
0: te,
2: no, non lo è.
0: Non è folle, non è folle.
2: No, è folle e non è un'intenditrice di questa musica.
0: È abbastanza incivile, io direi. Secondo lei Rituccia, una che non gli piace, chiama il Purple il rumore, che cosa è? È una, diciamo,
3: dipende anche tra,
0: no, è troppo.
3: Dipende dai decibel,
0: diciamo che non ha molta civiltà, quindi come la possiamo definire una persona che non ha civiltà?
2: Una barbara.
0: Lei è proprio una barbara. Guarda, io ho saputo che un signore si chiamava Enzo Carella, le ha anche dedicato
1: una canzone. Il suo collegamento è pietoso.
0: Barbara.

0: Ed eccoci qua, sì, si tratta di Enzo Carella, un cantautore che ha sbancato Sanremo, non l'ha vinto chiaramente, un po' bene, però si è classificato nelle prime posizioni al suo esordio proprio con questa canzone, il cui testo, badate bene, è stato scritto da un grande poeta della canzone e non solo italiana, cioè quel Pasquale Panella che collaborò con tantissimi, da Lucio Dalla a soprattutto Lucio Battisti, con cui scrisse 4 dischi completamente enigmatici, davvero difficili, ma veramente molto molto belli. E i testi dei primi
1: ermetici,
0: periodi,
1: io li definirei
0: molto,
1: ermetici,
0: molto, più che ermetici sono simbolisti. Ciascun testo è un simbolo di qualcosa. Pasquale Panella è comunque
1: mi sono informata e quella notizia è vera,
0: che sì, scritto Trottolino Amoroso tra le altre cose, non tutto malinciso, e se non sbaglio ha scritto anche Il sole al tramonto salì sulla luna, sotto una tendina di stelle se la chiamò.
1: No.
0: E chi l'ha scritta questa?
1: In questo momento non mi ricordo, ma non è stato
0: provi così lo diciamo poi, perché intanto cambiamo decisamente genere, perché io so che alla signorina Mazzeo invece piacciono i tipi sofisticati, quelli molto con molto charme, con molto, è vero signorina Mazzeo?
2: Dica,
0: quelli proprio di classe. E chi ha più classe sempre nell'ambiente della grande musica, se non questo signore che ora andremo a ascoltare, un signore che dice: non ho mai usato, da quando ho successo, non ho mai usato altra macchina che non sia la Talbot, al limite qualche Ferrari. Cioè la Talbot è una macchina super elegante inglese, ma lui la Ferrari la disdegna, e al cameriere regala le Cadillac, per dire. Quindi è uno davvero il tipico dandy inglese, tra l'altro proprio bellissimo, però con una voce straordinaria, autore di canzoni meravigliose dalla fine degli anni 60 fino a qualche anno fa, perché poi è ancora, diciamo, sulla piazza, anche se anche lui ha alla sua età. E adesso ascolteremo una canzone, Paola, che a te sono certo che con la tua indole jazzistica ti piace tantissimo, una canzone che è originaria degli anni 30 se non 20, una canzone che ha passato tantissime vite, una canzone che è un grande classico della canzone prima dei crooner, quelli che cantavano i primi col microfono, i primi senza urlare, poi riadattata da tutti, dalla musica rock, dalla musica swing.

anche dalla disco, una canzone insomma che dice tanto in amore e non solo. Smokers in Your Eyes, e lui è Brian Ferry.

0: Dicevamo della classe infinita, dicevo io, della classe infinita di Brian Ferry, mentre qua Rita e Paolo si soffermavano su altro, è vero?
1: Sulla mansuetudine.
0: La mansuetudine, cioè
2: no, sull'eleganza di quest'uomo, sia nella voce che nel porsi.
0: Certo, ora che siamo live dite così, non posso ripetere quello che avete detto guardando il video di quest'uomo, ma voi due, perché io non so per quale motivo la signorina Daniela fa smorfie.
3: Perché io mi sono soffermata sul copia-copia, è ritornato il lunedì dei copioni.
0: Ma che dice, ma che cosa di, ma quale copia queste smoke?
3: A scuola forse copiava spesso, ma so,
0: ma che copia, questa è una canzone vecchissima degli anni 30.
3: Chieda scusa alla mia amica Giuni Russo.
0: Ma Giuni Russo, ma Giuni, siamo
3: fumo negli occhi, le dice qualcosa?
0: Sì, mi dice la canzone
3: che è copiata,
0: come copiata, ma non è così, quella è una cover, ma lei,
1: ma perché l'hanno coverizzata tutti,
0: ma perché lei insiste? Ma vabbè, che va bene, dai, allora ascoltiamo Giuni Russo che fa.

0: Ma che meraviglia, che meraviglia, sì.
1: Ma certo che meraviglia.
0: Ma sì, sì, ma non è che l'ha scritta lei, signorina Mazzeo. Questa è una cover, è una cover,
1: chiedo,
0: ha capito?
1: Scusa.
0: Ma che chiedo scusa, ori copioni, ma io non lo so come bisogna fare, andare avanti.
2: Vabbè, lei chieda scusa così per
0: vabbè,
2: principio.
0: Scusa, ecco. A chi devo chiedere? A Giuni.
2: In generale.
0: La povera Giuni Russo dovrebbe chiedere scusa a Giuni Russo, tutto il mondo musicale e discografico italiano, mondiale e cosmico, perché lei, che era l'artista che abbiamo appena sentito, non ha poi avuto così tanta fortuna.
2: Beh, diciamo la sua ex casa editrice, per cominciare.
0: Più di tutti, la casa discografica che l'ha boicottata perché doveva ripetere a tutti i costi un'estate al mare, il cia cia cia della limonata, e lei voleva fare ben altro, e poi purtroppo è andata via prima del suo tempo, sfortunata, ma è rimasta nella memoria storica. Sono molte le artiste grandissime che vivono questo pathos, questo carisma, come lo diceva Pasolini, l'artista convoglia in sé un carisma che non si capisce da dove arriva, e poi magari fanno una brutta fine durante la loro vita, non vengono tanto, dipende da caso a caso, sono sfortunate comunque, e poi invece quando rimangono eterne. È il caso della prossima esecuzione, cara Paola, sul suggerimento tuo, perché io, leggendo una cosa che tu hai preparato per il teatro, ho detto: ora questa sera
3: no,
0: non mi permetterei mai. Questa sera ne parliamo con Paola, perché ho visto che le passioni sono anche comuni. Signorina Mazzeo, per favore, la prego di non contestare queste canzoni. Perché,
1: vediamo, insomma, se non mi piace contesto.
0: Se non le piace contesto. Signorina Rita, prima di parlare
2: che
0: con
2: devo
0: Paola,
2: fare?
0: Per favore, anche lei che la appoggia, la sollecita, la vedo.
2: Io questa sera sono in veste di fonico, non posso fare
0: nulla. In veste di che?
2: Di fonico.
0: Ma fonico nel senso che usa il phone, cioè,
1: vabbè. No,
0: l'ho detto.
2: E dopo questa, l'abbandono a se stesso.
0: L'ho detta davvero. Allora parliamo di Billie Holiday.
3: Holiday.
0: E quindi che cosa? Quale mistero?
3: Billie Holiday è stata, intanto, è stata ed è una pietra miliare della musica e del jazz. Aveva un modo di esprimersi, di cantare, dove tirava fuori tutto il suo dolore in un modo unico,
0: stratosferico,
3: perché dal dolore poi veniva fuori uno swing abbastanza particolare,
0: viene tutto
3: e
0: fuori.
3: Quindi è stata perseguitata, è stata una ragazzina sfortunata, insomma, diciamo che ha lavorato in luoghi non adatti
0: alla sua arte,
3: e poi durante il proibizionismo è venuta fuori perché è stata notata da un produttore, sì, da un talent scout, e praticamente l'ha lanciata. E non ha sbagliato, perché
0: e comunque ha venduto milioni di dischi,
3: ma ha un timbro di voce unico, quindi
0: unico, quasi irriproducibile.
3: No, è ripetibile, cioè non è possibile. Erano in pochi, ecco, ad avere un timbro vocale abbastanza importante da non poter essere,
0: che ha lasciato il segno. Io però ti ho proposto questa canzone su tuo suggerimento, perché so
3: che è vero,
0: che
3: l'ho scritto
0: senza essere, naturalmente, avere la pretesa di misurarti con Billie Holiday,
3: mai
0: la farai poi in uno spettacolo. La canzone è All of Me, una canzone storica. Paola,
3: è una canzone storica, cantata, nata intanto nel 1931, ripresa da Billie Holiday e incisa insieme al suo grande amico il sassofonista Lester Young nel 1941, proprio in uno di quei locali
0: Sì, quei locali equivoci.
3: Spichisi.
0: Diciamo equivoci. Ed è una canzone di che parla questa?
3: Parla praticamente di questo abbandono, di questo vuoto lasciato dall'abbandono dopo un grande amore. Quindi la tipica frase: hai preso tutto di me, cioè che cos'altro devi prendere?
0: E qui li aspettavo io, perché dalla volta scorsa che diciamo, ragazzi, lasciatevi, perché quando vi lasciate nascono grandi opere d'arte, cioè i grandi capolavori della musica, e non solo della musica, molto spesso nascono da una grandissima delusione. E la Nanke e l'armonia, le cose che si compensano, come dire, hai preso tutto di me e io ti ripago così. Ascoltiamo.

come posso andare avanti, caro, senza di te? Hai preso la parte che un tempo era il mio cuore. Allora perché non prendi tutto di me? Tutto.

0: E allora che ve lo dico a fare? Infatti non vi dico niente, però qua tutti pelle d'oca, persino la signoria Mazzeo si è emozionata.
1: Sì, sì, non posso dire nulla.
0: Anche lei ha un'anima, dai, è un ghiacciolo in
1: mi
0: genere.
1: Mi sono lasciata cullare da queste note.
0: Ecco, si è lasciata cullare, ma non è che vuole tornare a mare, no? L'ultima volta che l'ho vista che si cullava era a mare a largo 50 metri, no, a 50, perché lei ora c'è la nuova regola.
1: Al mare vorrei tornare, ma non con quel caso.
0: E non a 50 metri, perché la nuova fisima della signorina Mazzeo è che arriva, vengono i pesci tropicali, quindi squali, mante. Io la voglio rassicurare dicendo di non preoccuparsi.
1: Si sono visti.
0: Sì, si sono visti, là a Condofuri, dove noi siamo andati una volta. Qualche giorno dopo che noi siamo andati, nella baia proprio del boschetto, è arrivata una manta che era lunga circa un metro e mezzo, grandissima, e stava là, era stordita sicuramente dall'acqua calda. Però le dirò di più, se questo la può fare sentire più sicura. Ieri a largo di Rimini, se ricordo bene, uno squalo bianco a largo, non tanto a largo, 100 metri a largo, uno squalo bianco è stato pescato da un pescatore che andava a pesca col mulinello comune, no? E lui stava cappottando la barca, perché io ho visto le immagini, è salito a riva, sembrava lo squalo quello di Spielberg.
1: Bene, che io ho ragione.
0: Sì, ma non mordono, lei non si deve preoccupare, perché non...
2: No, lo squalo bianco morde, ma poveretto, spero l'abbia lasciato libero.
0: No, si è rotta la lenza. Anche se sì si è rotta,
3: però è
0: uscito fuori, perché ha avuto la freddezza, quello che era con lui in barca, di fare il video. Impressionante, 2,5 metri, cioè era più lungo della barca.
2: Era piccolo,
0: allora diciamo che era uno squaletto così, neanche da mangiare, non è che sono tanto buoni, bisogna dire.
3: Mai assaggiato?
2: In Islanda li mangiano.
0: Veramente noi anche li mangiamo, e voi non sapete dove.
1: Sicuramente nella carne in scatola,
0: brava, nel tonno in scatola, ahimè.
2: La ventresca probabilmente,
0: ahimè, anche gli squali, perché loro, questi, perché il tonno, dovete sapere che è proibito, cioè, sarebbe proibito pescare il tonno con le reti in tutti i posti, e soprattutto farlo con un sistema di pesca che fa tipo delle capannine sull'acqua, delle zone d'ombra dove i tonni amano andare a riposare a pelo d'acqua. È una cosa proibitissima, con tutte le agenzie di controllo che indagano, ma il mare è talmente grande che figurarsi chi è che li scopre a questi nell'Oceano Indiano e vari oceani. È una cosa che si fa tantissimo, e li prendono e li mettono insieme a loro, o con le reti o con questo sistema, catturano anche tantissimi squali. Le macchinette che producono il pesce non è che distinguono queste squalo, e quindi noi, quando dentro la scatoletta di tonno, non tutti i tonni, alcuni, bisogna dirlo, alcuni sono rinomati, non faccio i nomi perché ho letto una cosa particolare curata proprio da un movimento ecologista che non faccio il nome neanche, che però io seguo tantissimo con la mail, un movimento per di salvaguardia del mare. Non tutti i tonni, ma gran parte dei tonni in scatola contengono almeno il 10% di carne di pesce cane. È una cosa orribile, anche se il pesce cane, insomma, o lo mangi tu o ti mangia lui, però sarebbe bene, insomma, rispettare l'ambiente. Detto ciò, fatte queste quattro chiacchiere, siamo arrivati anche all'ultima. Ecco.
4: Irresistibilmente Rita.
0: Ecco. Non capisco perché io dico va bene, la sigla va bene, anche se è orribile.

0: capisco questo, perché deve ballare così vorticosamente, così oggi pensa di essere Sylvie Vartan?
1: No.
0: Non saprei, un po' di convinzione, no?
1: Insomma,
0: non fa male, dai, un po' lo pensa, un po' lo pensa. Le manca il suo, ecco, di nuovo. Allora, guardate, a te, a lei e alla signorina Mazzeo. Io sono disponibile, ho parlato anche con l'editore, insomma, a tenervi ancora le rubriche, però dovete cambiare le sigle, per favore. Oddio. No, niente, è come...
2: Ma io posso esprimere, a me piace questa sigla.
0: Certo. Ma alla Mazzeo no, immagino.
3: No, mi piace.
0: Niente, non.
1: Anche perché il pirulino è sotto le mie mani.
0: Il pirulino è sotto, certo, il pirulino. Lasciamo perdere.
1: E allora?
0: Un saluto a Turchino che mi segue da casa.
1: No, Turchino segue me, guardi, non confondiamo. No,
0: Turchino segue me, ok. E un saluto allora a Whisky e a Brownito che ci seguono da
1: Whisky
0: casa.
1: Whisky segue la signorina Mazzeo.
0: Mazzeo, sì, va bene. Cioè, qua per me non c'è. Non c'è speranza.
1: E Braunito segue la signorina Paola,
0: ecco,
1: perciò non si aspettiamo.
0: Le ragazze della staccionata sono sempre presenti e mi scrivono, dall'87 che mi scrivono la loro sedute. Amicizia, sono sedute là, avranno il povero sedere fatto ormai livellato, e gli uomini del Bull, uomini e donne chiusi nel bunker dal 61. Questa rubrica è per voi, cara la mia Rita. Allora, oggi
1: parliamo di domani.
0: Come
1: parliamo di domani, 29 settembre.
0: Oh, mi ha fatto la sorpresa.
1: Ebbene sì, perché parliamo di una vera e propria pietra miliare, mio caro,
0: sì,
1: della storia della cultura italiana.
0: Wow.
1: Di una canzone.
0: Sì.
1: Questa è proprio una storia, una pietra miliare della cultura italiana, perché innanzitutto fu il primo grande successo di Lucio Battisti. Ha notato come il microfono si sta guastando?
0: No, ma io non so, lei ha il potere di distruggere il mio, cioè, non so se emette radioattività, perché si ammoscia proprio il suo microfono.
1: Si ammoscia e non si può sentire.
0: Vabbè, come devo dire, si piega, si curva.
1: Stavo dicendo, fu il primo grande successo commerciale di Lucio Battisti, e
0: sì,
1: poi perché un'opera d'avanguardia, scardinò addirittura le regole della canzone dell'epoca.
0: Sì, portata al successo.
1: E poi fu il primo connubio di Lucio Battisti insieme al Mogollo come paroliere. Vediamo un pochino le cose, vediamo un pochino il tutto. Il brano fu composto nel 1966. Lucio Battisti lo voleva incidere, ma per l'epoca si diceva che la sua voce fosse stonata.
0: Cioè, incredibile. No, ma noi ridiamo, ma guardate, che c'erano delle convinzioni, epoca quelli, la Decca che gli dice ai Beatles: no, ragazzi, dove trovate un lavoro.
1: Ecco.
0: Cioè, ai Beatles. Lucio Battisti: no, bello, ma tu non sa cantare. Cioè,
1: esattamente, andò così. Quindi la diedero all'Equipe 84,
0: che già era fermata.
1: Era il primo, diciamo, complesso, allora si chiamavano così, complessi beat del panorama della musica italiana, e era guidata da Maurizio Vandelli,
0: noi l'anno scorso abbiamo visto a Reggio Calabria,
1: il debutto, insomma, fu nel 1967, questo singolo uscì a marzo e fu un trionfo assoluto. Pensate che rimase in classifica per settimane e settimane, vendette almeno 600.000 copie.
0: Scherzi, insomma.
1: E fu talmente importante questo disco che persino John Lennon, ascoltandolo, definì l'Equipe 84 la band italiana più in linea e, insomma, con i tempi.
0: Era abbastanza allucinato il pezzo, diciamo.
1: Sì, spieghiamo anche
0: questa
1: perché.
0: Novità.
1: Insomma, visto l'enorme impatto, Battisti pretese di registrarla e lo fece nel 69, ma questo lo vediamo dopo. Il significato del testo: il testo era un tabù.
0: Sì.
1: Perché parlava di adulterio e tradimento, però con una genialità. perché la genialità stava nel modo in cui veniva raccontato, ovvero strutturato su due piani temporali completamente differenti, il giorno prima e il giorno dopo. Il 29 settembre il protagonista si ritrova al tavolino di questo bar,
0: seduto in quel caffè,
1: suoi, sì, e pensa ai fatti suoi finché conosce la protagonista, insomma ci passa la notte. L'indomani mattina, il 30 settembre, si raffredda, pensa al suo amore, pensa che insomma quella notte in realtà non è stato nulla, le telefona, le grida quanto la ama e torna a casa sua. Perciò già questo è stato abbastanza importante. Tra i due lassi di tempo però c'è stata una cosa, c'è stato un racconto, c'è stata la radio di mezzo.
0: La radio di mezzo, e questa è la genialata fantastica.
1: Qualcuno disse addirittura, fu interpretata da un vero e proprio speaker.
0: Sì, sì, uno speaker famosissimo
1: della RAI, tra le altre cose. Qualcuno diceva addirittura che fosse, mi aiuti. Maurizio,
0: va bene, lo diremo in un'altra.
1: Maurizio Costanzo.
0: Non era Costanzo, è un altro, a sentire il nome confermo, ma è un altro.
1: Era un altro. Insomma, questa esperienza diluiva nettamente il tempo reale, che era quello della cronaca, dal tempo interiore, che era quello poi del protagonista. La psichedelia del brano, diede la botta finale al beat.
0: Sì.
1: Che con questo conclude insomma la sua esperienza nella musica italiana e anticipa addirittura le sonorità psichedeliche, sì, della musica da quel momento in poi.
0: E si deve dire un'altra cosa, che la presenza della radio e con gli avvenimenti piuttosto convulsi dell'epoca raccontati rendono il tradimento, l'adulterio, l'amore libero così tanto proclamato in quegli anni di fiori e amori, lo rendono quasi banale, cioè lo quotidianizzano, non è una strage nei soliti posti e un disastro in un altro. Noi due andiamo e ci corichiamo, insomma, tanto per genialata della Rituccia nostra, irresistibile.
1: Ce l'ascoltiamo?
0: Yes, vai.

0: E io avevo dimenticato di dire che la data, il 29 settembre, in realtà non corrisponde assolutamente a niente se non alla data di compleanno dell'allora moglie di Mogol, la seconda moglie per essere
1: precisa. Pensa che fu basta.
0: Che poi, e la fece fuori, che poi fu fatta fuori, non in senso fisico, sì, ma metaforico naturalmente.
1: Sì, sì, Mogol, Giulio Rapetti. Giulio Rapetti, io un giorno l'ho incontrato in aeroporto a Fiumicino. No, allora. Mi è passato accanto, era con una bellissima ragazza, devo dire, quindi, e allora volevo fare tutto il figo di Radio Touring, fighissimo, e l'ho chiamato: signor Rapetti, scusa, tu eri Mogol, non gli dici qualcosa? E lui non mi ha degnato di uno sguardo.
2: Pezza.
1: No, aspetta, l'ho richiamato: signor Rapetti, ho detto, forse non mi ha sentito, e niente, ho preso e gli ho gridato: Mogol! Appena si è fermato e è tornato indietro, è stato gentilissimo, devo dire. Io ne sento di ogni su Mogol, di peste e corna. Vabbè, io gli ho detto la verità, cioè quello che pensavo, gli ho detto, la volevo solo ringraziare per le mille e mille emozioni che ha regalato a tutti quelli che amano la musica, a tutti indistintamente, senza colori né politici né di ogni tipo, perché lui ha scritto più di 8.000 canzoni. In mezzo a queste 8.000 ha scritto anche delle boiate pazzesche, come per esempio quella che ha scritto per il Rolling, o la traduzione che ha fatto di Space Oddity di Bowie, che è terribile. Però ha scritto dei capolavori assoluti, come Emozioni, come questa, come tante canzoni molto molto belle. Quindi Mogol è brava Rita, brava, questa volta ce l'hai fatta. Come, perché mi guarda così? No dai, perché mi guarda così? Non capisco, lei e la signoria Daniela avete fatto un sodalizio voi due, secondo me vi siete messi d'accordo per farmi fuori, ha detto prima. Ha usato prima questa formula, ha fatto,
0: ma
1: fuori.
0: Non è mica tanto.
1: No, lei, ho detto.
0: È abbastanza palese.
1: Cioè, basta, non è un fatto nascosto, no. è un fatto palese, signorina Mazzi.
3: Vabbè, io il prossimo lunedì avrò 4 rubriche.
1: Cioè, ma 4 rubriche di che? Cosa vuol fare?
3: Anche Rituccia,
1: 4, 4, 8, tutta la tua.
3: Una, altre 4, Paola.
2: La ringrazio.
1: Quindi raddoppiamo anche le canzoni che mandiamo, sì. Capito? Faremo un programma di 8 ore. Bene.
0: Io rimarrò qui direttamente, ma ci vediamo domani mattina.
1: Vi ricordo la mattina appuntamento con Rita alle 10. Che ha detto l'oroscopo oggi, Paola, per il segno Cancro?
2: Cancro no, non va bene, no.
1: Cioè in che senso?
2: No. è tra i segni con
3: il segno da eliminare.
2: Il voto inferiore proprio.
1: Il voto inferiore.
2: Ma per essere gentile ha dato a Cancro, Pesci e Sagittario 7.
1: Cioè,
0: ma perché è troppo buona?
1: No, 7, cioè corrisponde a un 3.
2: Sì, perché c'è questa bilancia, questo sole con Venere, insomma, sole poi vanno a prendere l'aperitivo con Giove.
1: Fatto dell'aperitivo con Giove, insomma, è un po' un casino. Basta che non prendono l'aperitivo,
2: sì,
1: con Marte, perché là sarebbe.
2: No, c'è, attenzione.
1: Sì, ma io veramente, voi prima l'ho definita alla signorina Mazzeo una, vi ricordate, Barbara Dienza Carello. Io mi rendo conto che voi tre insieme siete da film di Totò, da Clinica dei Pazzi, cioè da Clinica dei Pazzi, e a voi veramente vi può salvare solo una lunga e bella, forte cura. Una barriera.

0: Eh sì, dai, 1985, il Cure e la cura che ci vorrebbe per voi. Non vi ho messo Battiato perché, insomma, noi usiamo la regola dell'alternanza vera, una italiana, una no. Quindi la seguiamo, però fino ad ora grande musica. Questo è un programma davvero per non essere così troppo spaccone, ma è un programma che in tutta Italia di qualità così ce n'è poca, no? Qualità così, ci abbiamo parlato di Purple, Enzo Carella, Brian Ferri, Juni Russo, Billie Holiday, Equipe 84, i Cure, insomma, siamo stati a un livello altissimo. Non è che ora.
1: Che cosa intende dire?
0: No, niente, io non intendo dire niente,
2: però.
0: Ecco,
2: in linea esperta.
0: Ecco.

0: almeno la sigla, almeno cambiare la sigla. No, per favore, scusa, per favore, abbassa, per favore, per favore, non ti dico levala perché sennò chi la sente, però. Cioè, io
1: no, il pezzo forte, la mia, cioè, sigla.
0: Il pezzo, cioè questa. Ora io dico, almeno cambiamo le sigle. Avete due sigle, una più brutta dell'altra.
1: Io le ho mai detto di cambiare la sigla dell'arcidiavolo.
0: No, ma anche la sigla.
1: Non vedo perché lei si intromette nella mia sigla.
0: Mamma mia, come si chiamano questi? La bottega dei semplici.
1: No, la bottega dell'arcidiavolo.
0: No, la bottega del. Quello era il giardino. Il giardino dei semplici. Senti, con queste vocette così da senti, vivemi da me, ma Dio mio, ecco, sì, una bambina resterà.
1: Sì, siamo tranquilli.
0: E allora la canzone, no, ma la puoi anche levare,
1: no, ogni tanto no. Alza
0: finalmente, ecco, la signorina.
1: La
0: sua presidente mi ha scritto un'altra casa, chiaramente.
1: La mia presidente è intelligente.
0: Il momento magico del lunedì, cioè di Purple, Ben Ferri, niente. Il momento magico del lunedì.
1: Del picco degli ascolti.
0: Il picco, l'impicco degli ascolti. Allora, per chi non lo sapesse, la signoria Mazzeo ogni lunedì da
1: studia 4, e conosce
0: 410 puntate. Ci propone canzoni sconosciute, canzoni non molto famose, le propone alla nostra attenzione, noi ci riserviamo di farle ascoltare tutte, oppure le leviamo, in genere le leviamo quasi sempre, penso che lo faremo.
1: Non le leviamo.
0: No, le leviamo, perché sono. Ecco, di nuovo riparte la sigla, la canzone in loop. E allora questa sera di quale
1: questa
0: sconosciuta
1: sera,
0: artista
1: sicuramente la conoscete perché è recente. È del 1996.
0: Sì, recente. Passato solo 30
1: vi
0: anni.
1: Presento
0: di ieri è recente, del 96. Qua vabbè che siamo partiti prima 1931, qua noi abbiamo un senso del recente piuttosto.
1: Lei se la ricorda Raffaella Cavalli?
0: Cavalli, Raffaella, no, c'era
1: Cavalli un, Raffaella.
0: Ma era quella là delle pulizie del mio palazzo.
1: No, guardi che ha pubblicato tre album. Lei li ha mai pubblicati tre? No, neanche uno. No, quindi non si può mettere a paragoni.
0: No, ma io non mi voglio mettere a paragoni, però io mi ricordo. Ricordo che c'è un'impresa di pulizie Cavalli, si chiamava così.
1: Lei
0: si
1: confonde.
0: No, non confondo, allora.
1: Pensi che dal 1995 fino al 99 studia canto con Martina Grossi, cantante jazz.
0: Ah, ecco, ora mi sento
1: signorina
0: veramente.
1: Paola sa,
0: sì, Martina Grossi. Ma apposta erano la ditta, era Grossi e Cavalli. Pulizie. No, dico io.
1: Guardi, lei dà informazioni distorte e confonde.
0: E confondo, va bene. Allora, Raffaele,
1: a 13 anni
0: proprio allo
1: partecipa alla prima edizione di Bravo Bravissimo.
0: Bravo,
1: lei a 13 anni ha partecipato mai a qualche cosa? No.
0: A 13 anni sì, una volta ho giocato al campanaro.
1: Vede.
0: Con le ragazze, mi ricordo benissimo.
1: E a 16, attenzione, ascoltate bene.
0: Sì, certo.
1: Vince la seconda edizione di Sanremo Giovani.
0: Sanremo Giovani, in che anno?
1: Risultato che garantisce la partecipazione al Festival di Sanremo nel 1995.
0: E poi sono stati gli anni bui proprio di Sanremo. Ma con Pippo, c'era Pippo.
1: C'era Pippo
0: e non è io.
1: Con la canzone. Che vi farò ascoltare.
0: No, non è necessario.
1: Anche se ottiene il settimo posto.
0: Ah, settimo in senso assoluto.
1: Che, no, settimo posto.
0: Settimo
1: sempre
0: su,
1: un posto.
0: Ma su otto partecipanti lei è arrivata settima, diciamo, ha fatto un bel botto. Ecco.
1: La canzone che vi farò ascoltare.
0: No, ma torno a ripetere.
1: Tutta. Se proprio,
0: no, come tutta, no. No, qualche secondo, ma lei già mi è arrivata anche la foto di questa Raffaella Cavalli che sembra un'orietta Berti giovane da casa, ringrazio da casa, no, i teppisti dei sogni, ragazzi, no,
1: insomma, la canzone volevo dire che si intitola Sentimento.
0: No, ma lei l'ha scelta apposta con questa
1: profonda.
0: Sua natura profonda, sì, profonda, lei era anche sub quella dei pescecani.
1: profondo. In questo senso. Guardi, il suo termine di paragone è...
0: Voglio capire, è profonda nel senso, va bene. Ma è necessario qui sentimento.
2: Per contratto.
1: Fondamentale. Sentimento. Per risollevare le sorti di questo programma.
0: No, sentimento. Se ascoltiamola, addio. Sentiamo.

0: Allora, io capisco che il sentimento cresce dentro di lei, ma sicuramente
1: una melodia stupenda,
0: il sentimento penso che cresce,
1: una voce
0: dentro,
1: meravigliosa.
0: Ma cresce in che senso? Tipo l'intestino lì cresce, si allunga ancora, lei è una voce che ha detto.
1: Guardi, il suo romanticismo è pari a una grattugia.
0: Ma io non so, no, quando dico ci voglio di cure, non scherzo.
2: Bene,
0: ma Ernesto Assante, dopo questo calo veramente della qualità,
2: direi,
0: che va a incidere sulla qualità media annuale del programma Lazzidiavolo, noi ci rifacciamo per chiudere una canzone che appartiene a quel gruppo di canzoni che Ernesto Assante, prima di lasciarci per l'anno scorso, aveva catalogato in un gruppo che le chiamava le canzoni del buon feeling. Sono le canzoni che ti trasmettono subito buon umore dopo quello che abbiamo ascoltato, il caso proprio di affidarci a loro. Sono i Supertramp e questa è It's Raining Again.

0: siamo arrivati alla fine. Ah, che bello, che belle emozioni, che grande serata di musica, quasi tutta, vabbè, lasciamo perdere,
1: signorina
0: Mazzeo,
1: quella che mette quella lei, la mia quantomeno era soft, profonda,
0: soft e profonda, va bene, siamo arrivati alla fine, noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, lunedì sempre stesso orario, sempre a Radio Tuning 104. Io ringrazio Paola Esposito, la nostra preziosa maga della serata. Paola, grazie a voi,
2: buonasera a tutti.
0: E ringrazio poi naturalmente la meteorologa ufficiale, ex paracadutista delle forze armate speciali, le forze speciali degli Stati Uniti, Rituccia Nocera. Che vuole? Mi è mandata così, dai, dica saluti almeno, non mi faccio.
3: Grazie, arcidiavolo.
0: Grazie, lo so che non dovevo dire che faceva parte delle forze speciali, vabbè, non importa.
3: Io ero un marine.
0: Lei era in marina a pescare pesce cani. A pescare pesce cani. Grazie Danielina per il tuo spirito sempre sommo.
1: Grazie arcidiavolo. Io mi sono divertita.
0: Sì, volevo solo sapere una cosa: che tipo di romanticismo hanno le grattugie? Ecco, era per chiudere.
1: Sono fatto che sono delle grattugie, hanno un romanticismo.
0: Ma che, ecco appunto, va bene, era dedicato a me. Ringrazio tutti gli amici a casa, quelli che ci seguono e ci fanno tanto ridere con i loro messaggi, come noi ci divertiamo sempre. Questa naturalmente è Radio Tuning 104 e vi lasciamo con i nostri amati, amatissimi Rolling Stones.
4: Buonanotte.
0: Ciao.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

un brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi son scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità, e in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale.

La musica di Mimmo Campanale, batterista, produttore, arrangiatore, sofisticato, questo era un brano come My Moon, un disco di parecchi anni fa. Si tratta di Acustronica, ospiti diversi artisti fra i più noti e talentuosi del panorama italiano, e abbiamo ascoltato la voce di Serena Brancale con My Moon per un disco come Acustronica di Mimmo Campanale. Siete all'ascolto di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, un appuntamento settimanale di 60 minuti, e Just Train ha anche un indirizzo mail se volete inviare delle richieste, delle informazioni su quello che passa in radio, sulla scaletta in particolare di Just Train. Se avete segnalazioni da fare, volentieri sarà un piacere leggere le vostre mail. Potete inviarle a questo indirizzo: Francesco Musica 1960@virgilio.it.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Jazz Train. Sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Jazz Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbow's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbow's Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. E allora, che succede davvero? Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portal da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Tag in a dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dinner, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig,

0: stile jazz elegantissimo di Émile Parisien, sassofonista e produttore francese. Questo è un ascolto da un disco importante secondo me come Floating, l'estratto Portal per il quartetto di Émile Parisien. Torniamo a un artista canadese per qualche istante, lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees come How Deep Is Your Love, Kubla.
1: I see your eyes in the morning sun.

una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Your Love in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Jazz Train. In arrivo, prima dell'artista jazz della settimana, un'ottima formazione a funk tedesca. Loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Paes con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Paes, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evio Giordini con Linha e siete all'ascolto del Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Jazz Train.
2: La musica non si ferma con me, non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano, 18 ottobre 1928. L'ascolto era questa, Bienvenue, per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritta dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Jazz Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Jazz Train attraverso questa mail francescomusica1960@virgilio.it e vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, non rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Krüchten. Alla prossima su Jazz Train.

0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dell'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Stasi.
1: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale compresi atti del Ministero della Difesa e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare

0: la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
1: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
0: Dalla Francia, un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
1: E infine lo sport, il calcio vi libera il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace per il Ministero delle Infrastrutture. Il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.